0: Passeggeri dell'auto commentano l'accaduto.
1: Per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto.
0: Video che ha già raccolto lo sdegno di persone e associazioni come la Croce Bianca di Finale Ligure, intervenuta sul posto dell'incidente, che ha scritto: mentre tutti i soccorritori facevano l'impossibile sull'asfalto, qualcun altro ha pensato bene di far altro. Poche ore dopo, sempre sui social, uno dei ragazzi si è scusato dichiarando di essere stato ubriaco.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo che ha travolto e ucciso con un SUV, Gabriele Martini, 17 anni, che viaggiava su uno scooter con un amico ricoverato in gravi condizioni. Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso. Lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato in Versilia, all'altezza di un noto locale dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata. Sport, calcio e mondiali americani. Da poco è iniziata Ecuador Curaçao ed il punteggio è sullo 0-0. La Germania all'ultimo minuto ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio e ha passato il turno. Vittoria con cinquina dell'Olanda sulla Svezia. In mattinata giocheranno Tunisia e Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca, in pole position il giapponese Ogura. Su Aprilia ha squalificato Bezzecchi per aver spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni, l'attacco del presidente americano, questa volta tramite social.
3: Lo scontro inizia tre giorni dopo l'incontro di persona al G7. Donald Trump e Giorgia Meloni si rivedono in Francia per la prima volta dopo le tensioni sulle basi militari, per le operazioni in Iran e gli attacchi al Papa. Tutto sembra andare per il meglio, ma le parole di Trump cambiano lo scenario. Mi ha implorato per una foto, dirà lui. Tutto falso, risponderà la premier. E poi la controreplica da Washington, che è ancora più dura. In un post pubblicato in risposta a Meloni, Trump torna a parlare della photo opportunity. Me lo ha chiesto più e più volte, racconta, perché sta perdendo popolarità dopo che ha voltato le spalle agli Stati Uniti. E la fine del post suona come la porta della diplomazia che viene sbattuta con forza. Ora che la guerra in Iran è vinta, conclude Trump, Meloni vuole tornare amica. No grazie. I media statunitensi non si scompongono per l'ennesimo scontro del capo della Casa Bianca con un leader straniero, ma altrettanto notano la solida risposta della premier, che diventa per molti titolo «Né io né l'Italia imploriamo mai». Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: E a Stretto Giro è arrivata la replica di Giorgia Meloni.
4: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio, con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al post del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la premier. E per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non è un bene. Anzi, ribatte la premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto, scrive. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso, un accordo sempre rispettato. Post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Medio Oriente, Teheran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Per Washington lo stretto però resta aperto e senza petaggi. Intanto Teheran ordina il cessate, Tel Aviv ordina il cessate il fuoco. Confermati i negoziati in Svizzera, dove in arrivo il vicepresidente americano Vance, dove invece è arrivata la delegazione iraniana. Regno Unito, secondo i media locali, il premier laburista Starmer dovrebbe dimettersi lunedì, annunciando un calendario per un'uscita ordinata da Downing Street. La decisione di Starmer arriverebbe dopo che in settimana Burnham, suo rivale dentro il partito, è tornato in Parlamento vincendo le elezioni suppletive in un collegio del nord-ovest d'Inghilterra. Burnham avrebbe dunque la forza per sfidare il primo ministro se quest'ultimo non lasciasse volontariamente l'incarico. Fonti dell'esecutivo hanno però affermato in serata che Starmer resta concentrato sul suo lavoro. La cronaca: in provincia di Savona una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo anche un ragazzo che ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. Ve lo giuro, è morta. Poi sono arrivate le scuse. E c'è un'altra vittima della strada a Pressano, in provincia di Trento, dove una 14enne è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento in bici. Adele Cobelli era una promessa del ciclismo della mountain bike. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. È tentato omicidio in serata a Roma. Un uomo è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciola, alla periferia est della capitale. È stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. E 21 giugno, oggi solstizio d'estate nel segno del caldo estremo. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano, come sempre, di evitare di uscire nelle ore più calde. L'anticiclone africano durerà ancora per l'intera settimana prossima. Accorgimenti anche contro il caldo, anche da adottare per i nostri amici animali domestici. Sentiamo quali.
0: possono viaggiare con noi anche in aereo, alloggiare in alberghi pet friendly, ma in città o in vacanza. Come difendere i nostri animali domestici dal caldo estremo? Valgono molte raccomandazioni utili anche per noi. Evitare l'esposizione al sole più cocente, corretta idratazione, un'alimentazione più equilibrata. Per contrastare le notti tropicali, sia per cani che per gatti, ci sono i tappetini refrigeranti. Quanto alle strutture ricettive, scegliere quelle meglio attrezzate per ospitarli, con balconi, con camere al piano terra, giardini recintati, disponibilità di ciotole per il cibo. In spiaggia, attenzione a non far bere loro acqua salata del mare. Portare sempre una borraccia con acqua fresca ma non ghiacciata. Nelle ore più torride, cercare l'ombra, magari sotto i lettini o in zone ventilate. Accortezze fondamentali per evitare ai nostri amici a quattro zampe colpi di calore. Giusi D'Angelo, vicepresidente EMPA.
5: È fondamentale a tutela dei nostri amici animali non uscire nelle ore più calde, perché i polpastrelli rischiano di ustionarsi, oltre al fatto di creare eventuali colpi di calore.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E chiudiamo con il calcio. I mondiali americani, la Germania all'ultimo minuto sconfigge per 2-1 la Costa d'Avorio e passa il turno. I Paesi Bassi rifilano 5-1 la Svezia. In corso Ecuador Curaçao, il risultato al momento è di 0-0. Più tardi alle 6 tocca Tunisia e Giappone. Moto Gran Premio, il Gran Premio della Repubblica Ceca in pole position il giapponese Ogura. Su Aprilia salterà la gara invece Bezzecchi, perché è squalificato, ha spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Vi lascio alle note di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Bam Bam Bambina.
1: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Su Rai Radio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli dalla redazione della Radio Corriere TV, pronti con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi ascolteremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Prima di partire con la musica voglio ricordarvi che alle ore 12, come ogni lunedì, troverete online il nuovo numero della Radio Corriere TV. Sfogliate il vostro settimanale online, direttamente online, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Adesso la musica, Material Lover, lei è Sienna Spyro, posizione numero 20.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica. Ci sentiamo domani. Abbiamo altre 10 posizioni, dalla numero 10 alla numero 1 da scoprire. E un ringraziamento a tutti quelli che siete stati insieme a noi in questo momento di classifica. Vi ricordo il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Ci sentiamo domani e la linea torna ai colleghi di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

la chiama intolleranza. Quest'ombra che avanza, che incalza, che aumenta di potenza. Figlia di arroganza e di ignoranza, ragione di vita di chi ha perso la coscienza e crede ciecamente nella supremazia di una razza sulle altre. No, non è la mia questa visione della vita. E la partita non è vinta finché non è finita ed io l'ho appena incominciata. Una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce numerate non si è ancora fermata. Non si sa il risultato, ci hanno provato a stabilirlo a priori. Chi è dentro e chi è fuori, chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero. Ma questa è l'opinione di una parte, non è la più importante, solo quella del più forte. E non abbiamo scampo di fronte alla morte. Far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli. L'odio fra i popoli, forti sui deboli, che sono

Sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti. Il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Zulu è quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se importa poi come si vesta. Una bestia in divisa resta una bestia, chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incapretato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue d'un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma che

pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso, no. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona. Individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina e inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista di ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Se brava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo a sud per tenergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spine nel cuore di quelli che vedono marcire i loro fratelli, popoli usati come merce di scambio. Mi oppongo a patino, non scendo con questa realtà, e non mi va, e non mi va, e non mi va che patibolo sia il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza, capitelo, usiamo più il cuore, un po' meno le spranghe.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Vuole tornare ad essere amica per far risalire la sua popolarità? No, grazie, scrive sui social il presidente americano. Non si fa attendere la replica della premier. Questi attacchi continui e motivati non hanno senso, dice. Per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non aiuta. Popolarità che dipende soltanto, scrive la premier, dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani. E questo è quello che ho sempre fatto, piuttosto. Concentrati sulla tua di popolarità. Questa è la mia ultima risposta, conclude la premier. Credo nell'unità dell'Occidente e che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Medio Oriente, l'Iran ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari in asset iraniani e finché Israele non si ritirerà dal Libano. Condizioni, ricordano, da Teheran, previste nel memorandum siglato con gli Stati Uniti. La delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi è intanto arrivata in Svizzera, dove sono già gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, e dove è atteso il vicepresidente Vance. In viaggio anche la delegazione pakistana, mediatori dell'accordo. Dovrebbero essere presenti anche gli inviati del Qatar, altro paese che ha mediato tra Stati Uniti e Iran. Passiamo al fronte russo ucraino. Sale a 5 il numero dei morti in un bombardamento di Mosca sulla città di Zaporizhia, colpito invece dalle forze di Kiev, un ponte stradale che collega la penisola di Crimea alla terraferma dopo la distruzione di ponti ferroviari utilizzati dai russi per trasporti e rifornimenti militari. A Mosca è intanto arrestate oltre 20 persone accusate di essere coinvolte nella pianificazione di attacchi contro i vertici dell'autorità per le telecomunicazioni del paese. E un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone XIV durante la visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano.
3: Sant'Agostino ci insegna a amare ai fratelli e sorelle, che siamo tutti segno di amore e di carità nel mondo, che sappiamo vivere il perdono, la riconciliazione, la pace.
4: Leone XIV a Pavia, nei luoghi di Sant'Agostino, Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. Celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea nell'omelia. Nella piazza davanti al Duomo saluta i ragazzi dell'oratorio, basta parole di odio, bullismo e guerra. No all'indifferenza, disgrega la comunità. Leone incontra la cittadinanza. No all'analfabetismo civico, siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio. La ragione umana domanda e progetta, spiega, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. Quindi ancora un no alla logica del profitto e del dominio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, terra di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Ha dedicato la sua vita agli emigrati italiani in America.
3: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
4: Il fenomeno migratorio, sottolinea Papa Prevost, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR1.
2: Spagna, Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, andrà a processo.
5: La moglie del premier spagnolo è accusata di traffico di influenza, corruzione in affari, appropriazione indebita e appropriazione illecita. E le misure cautelari cui sarà sottoposta comprendono anche il ritiro del passaporto, una misura senza precedenti nella storia democratica spagnola, e l'obbligo di firma due volte al mese in tribunale. Dura la replica della presidenza del governo spagnolo, che parla apertamente di persecuzione, di mancanza di qualsiasi senso giuridico e di un'iniziativa presa solo per motivi politici. Quanto alla possibile fuga della Gomez, di cui parla il magistrato Juan Carlos Peinado, per cui è stato disposto il ritiro del passaporto, viene giudicata impensabile dato che, si sottolinea, la donna ha una scorta di 3 agenti di polizia che la accompagna in qualsiasi momento. Non è comunque un buon momento per i socialisti spagnoli. Anche l'ex premier José Luis Zapatero è indagato infatti per traffico di influenze illecito, evasione fiscale e contrabbando. In particolare è accusato di aver fatto pressioni sul governo Sánchez per convincerlo a salvare con denaro pubblico la piccola compagnia aerea spagnola Plus Ultra, in grave crisi dopo la pandemia. Fabrizio Noli, GR1.
2: La cronaca seriale provincia di Savona, una 23enne in sella ad uno scooter insieme ad un'amica è stata investita da un'auto guidata da una neopatentata ed è morta. Mentre le due ragazze erano ancora sull'asfalto, un ragazzo che era probabilmente a bordo dell'autovettura ha girato un video con il racconto divertito di quanto successo, probabilmente ubriaco, postandolo poi su un social. Qualche ora dopo le scuse, non avevo capito la gravità delle cose, ha ammesso, me ne vergogno, per la conducente dell'auto, accusa di omicidio stradale. Sport, calcio e mondiali americani è finita 0-0 tra Ecuador e Curaçao. La Germania invece all'ultimo minuto ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio ed è passato il turno. Vittoria con una cinquina dell'Olanda sulla Svezia. In mattinata più tardi alle 6, Tunisia-Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca in pole position, il giapponese Ogura su Aprilia ha squalificato Bezzecchi per aver spinto un commissario di gara dopo essere caduto nella sprint race. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. L'attacco del presidente americano tramite i social. Vuole tornare mia amica per recuperare consenso. Dura la replica della presidente del Consiglio. La mia popolarità non ti riguarda. Concentrati piuttosto sulla tua.
3: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio, con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al post del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la premier. E per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non è un bene. Anzi, ribatte la premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto, scrive. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato. Post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Medio Oriente, Teheran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Per Washington lo stretto resta aperto e senza pedaggi. Intanto Tel Aviv ordina il cessate il fuoco, confermati invece i negoziati svizzera, dove è in arrivo il vicepresidente USA Vance, dove è arrivata già la delegazione iraniana. Regno Unito, secondo i media locali, il premier laburista Starmer dovrebbe dimettersi già domani, annunciando un calendario per un'uscita ordinata da Downing Street. La decisione di Starmer arriverebbe dopo che in settimana Burnham, suo rivale dentro il partito, è tornato in Parlamento vincendo le elezioni suppletive in un collegio del nord-ovest dell'Inghilterra. Burnham avrebbe dunque la forza per sfidare il primo ministro se quest'ultimo non lasciasse volontariamente l'incarico. Fonti dell'esecutivo hanno però affermato in serata che Starmer resta concentrato sul suo lavoro. E veniamo alla cronaca. In provincia di Savona, una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo anche un ragazzo che ha pubblicato in un video in cui derideva la vittima. Ve lo giuro, è morta. Poi sono arrivate invece le scuse. E c'è un'altra vittima della strada a Pressano, in provincia di Trento, dove una 14enne è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento in bici. Adele Cobelli era una promessa del ciclismo della mountain bike. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. Ed è stato arrestato invece il pirata della strada che a Marina di Pietrasanta in Versilia ha travolto e ucciso con un SUV un 17enne in scooter.
4: Quando i poliziotti l'hanno fermato era a piedi, ha subito ammesso che era lui a guidare l'auto contro cui si è schiantato uno scooter con due ragazzi. A morire sul colpo è stato Gabriele Martini, 17 anni, che guidava il motorino. L'amico 18enne che gli sedeva dietro è in ospedale, in gravi condizioni. L'uomo al volante, Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso. Lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, all'altezza di un noto locale della Versilia, dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata. Il 27enne è stato sottoposto a test tossicologico e alcol test, sarebbe risultato negativo ad entrambi. La macchina avrebbe tentato un'inversione ad U o comunque si sarebbe immessa nella carreggiata mentre sopraggiungeva lo scooter, tagliandogli la strada. Nessun segno di frenata rilevato. Giordano è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui. Claudio Vigolo, GR1.
2: È tentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, la periferia est della capitale. È stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. 21 giugno, oggi solstizio d'estate nel segno del caldo estremo. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, di trattarsi di fare passi leggeri. L'anticiclone africano durerà ancora per l'intera settimana prossima. E chiudiamo con lo sport e il calcio. I mondiali americani, la Germania all'ultimo minuto sconfigge 2-1 la Costa d'Avorio e passa il turno. I Paesi Bassi rifilano un 5-1 alla Svezia, finisce 0-0 Ecuador Curaçao. Tra poco invece alle 6 inizierà Tunisia e Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca, in pole position il giapponese Ogura su Aprilia. Salterà la gara Bezzecchi perché squalificato, ha spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Esoradio 5:31, buona domenica, buon viaggio, questo è Rai Esoradio. Giusy Panara con voi, insieme a Stefano Siani che si occupa della parte tecnica, con noi il luogotenente Andrea Gurrieri per gli aggiornamenti meteo. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno e buona domenica a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Esoradio. La presenza sul nostro paese dell'alta pressione di matrice subtropicale garantisce tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con le temperature che andranno ad aumentare nelle prossime ore fino a raggiungere picchi molto elevati durante le ore centrali. Tuttavia sono attesi temporali di calore a ridosso delle aree montuose che vanno a mitigare parzialmente le temperature laddove si avranno piogge o rovesci temporaleschi. Attualmente c'è da segnalare solo la presenza di rovesci sparsi tra il Veneto e parte sud del Trentino Alto Adige, ma in miglioramento, mentre per il resto del paese il cielo si presenta sgombro da nubi significative un po' su tutte le regioni, con ampi spazi di sereno, venti deboli e mari calmi. L'unico elemento da segnalare appunto saranno le elevate temperature. Infatti anche per la giornata odierna ci sono le condizioni di onda di calore sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e su tutti i settori interni di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, con i valori che potranno raggiungere punte di 39 gradi. Temperature elevate anche sul nord della Puglia, Campania e Basilicata, con valori fino a 37-38 gradi. Ecco l'aggiornamento meteo, è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

38 nella giornata del solstizio d'estate, mi sono documentata, ci sarà intorno alle 10:30, ma torneremo a parlarne, saremo insieme fino alle 9 con notizie che non mancano, devo dire, sebbene sia davvero molto presto. Intanto è stato riaperto il tratto dell'A7, la Milano-Genova, chiuso in precedenza per lavori tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, poi tratto chiuso per lavori ancora in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, attenzione in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, c'è un mezzo fermo. Ma la notizia più importante è senz'altro quella che riguarda l'autosole: tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato ora non più e defluisce su una sola corsia che è diretto verso Firenze. Dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove si segnalano code di un chilometro, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio.

Questi erano i Rolling Stones in the Stars. 5:47 minuti, andiamo di nuovo in autosole perché la situazione non è cambiata nel frattempo e c'è una chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. La causa è il ribaltamento di un camion, c'è stata anche perdita di carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, defluisce su una sola corsia. Chi è diretto verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, qui si segnalano comunque code, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio. Attenzione in A1 perché tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze c'è un veicolo in difficoltà.

Questa sera Fra Quintale con Aranciata, e proprio ieri appunto a proposito di questo brano si nomina l'Aranciata amara, e ci avete scritto di gradirla molto. Qualcuno di voi si era proprio fermato al supermercato per comprarla, e abbiamo immaginato, ci siamo ricordati anche tempi passati in cui l'aranciata amara era un po' una novità ed era molto molto apprezzata. Ci chiedevamo appunto se lo fosse ancora oggi. 348 103 1010 per i vostri sms, per i vostri messaggi. Ci scrive Claudio, lo salutiamo. Ci scrive anche Paolo che sta viaggiando sulla 26 dei trafori. Ci scrive Carla e Daniele. 348 103 1010, buona giornata a voi e buon viaggio. Allora, torniamo ancora in A1 perché la situazione non è cambiata. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e defluisce su una sola corsia che è diretto verso Firenze. Dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, qui c'è un chilometro di coda, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi Nord, dove a Sasso Marconi, e si consiglia comunque di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Tra poco il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Lo scontro Roma-Washington, in primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. L'attacco del presidente americano tramite social: vuole tornare mia amica per recuperare consenso, ha scritto. Dura la replica della presidente del Consiglio: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati piuttosto sulla tua. Questa è la mia ultima risposta, conclude la premier. Credo nell'unità dell'Occidente, che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Tutto pronto in Svizzera per i colloqui Stati Uniti-Iran. La delegazione iraniana guidata da Garibaldi e Araghchi è arrivata. Ci sono anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ed è atteso il vicepresidente Vance. Incontro che si svolge in un clima di tensione con Teheran, che ha di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari in asset iraniani e finché Israele non si ritirerà dal Libano. Condizioni, ricordano da Teheran, previste nel memorandum siglato con Washington. Resteremo nel sud, ha chiarito ieri il premier israeliano Netanyahu, che ha anche ordinato all'esercito di cessare gli attacchi. Decisione arrivata al termine di una giornata pesantissima, almeno 32 morti civili nell'area di Nabatieh, ucciso anche un militare di Tel Aviv. Ed un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone durante la sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino.
2: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace.
1: La cronaca: attentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato coltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, alla periferia est della capitale, è stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. Sabato tragico sulle strade in provincia di Savona, una 23enne morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo un ragazzo che dopo l'incidente ha pubblicato un video in cui derideva la vittima, poi le scuse: ero ubriaco. In provincia di Trento, una giovane promessa del ciclismo, Adele Cobelli, 14 anni, è stata investita durante un allenamento in bici. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. Scontro tra un SUV e uno scooter infine in Versilia, morto un 17enne.
3: È un ragazzo di 27 anni, il pirata che era alla guida di quel SUV con targa svizzera, che ha tranciato la strada allo scooter di Gabriele Martini, 17 anni, sul lungomare di Forte dei Marmi. A bordo del SUV c'erano anche due ragazze, una di 29 anni e una di 30. Sono tutti domiciliati a Milano. Avevano preso una casa in affitto a Forte dei Marmi, in centro. Dopo l'impatto, nessuno di loro ha prestato soccorso. Gabriele è morto sul colpo. Il suo amico, un 18enne, si è salvato, trasportato in elisoccorso a Pisa, in codice rosso, con fratture alle braccia e a un femore. Ha chiesto di Gabriele, poi è stato sedato. Ci dicono gli amici che, nelle stesse ore in cui i pirati vengono individuati, lasciano fiori dove tutto è successo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte. Il SUV stava facendo un'inversione a U. Le indagini, affidate ai carabinieri di Viareggio, sono per omicidio stradale con l'aggravante della fuga e omissione di soccorso. Marina Borrometi, GR1.
1: Sarebbe stata una fiamma ossidrica utilizzata per i lavori di ristrutturazione ad innescare l'incendio che ha distrutto il resort a Santo Domingo, in cui è morta una turista italiana. Francesca Valentino, questo è il suo nome, casertana, madre di due bambine, è rimasta intossicata mentre fuggiva in spiaggia insieme ad altri ospiti dell'hotel. Non è scattato alcun allarme, la denuncia dei presenti. 130 connazionali sono già rientrati ieri in Italia. 21 giugno, solstizio d'estate, inizio ufficiale della stagione, il giorno dell'anno con il maggior numero di ore di luce. Le temperature restano superiori alla media in gran parte del nostro paese. Ancora caldo torrido, soprattutto al centro-nord, in particolare nelle città dell'entroterra. Il Ministero della Salute ne segnala 8 con bollino rosso e 8 arancione, caldo destinato a durare anche nei prossimi giorni. E siamo allo sport, gli aggiornamenti sui mondiali di calcio e poi i motori. Accanto a me c'è Emanuela Collasso, buongiorno.
4: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti. Una sfida in corso ai mondiali Tunisia-Giappone, cominciata da pochi minuti a Monterrey in Messico, e Giappone già avanti 1-0, gol di Kamada al quarto minuto. Si tratta della partita numero 1000 nella storia del torneo, iniziative della FIFA per celebrarla, a cominciare da un distintivo sulle divise degli arbitri. Si è giocata nella notte Ecuador-Curaçao 0-0, primo punto storico di Curaçao. Le gare delle grandi ieri sera, solo nel recupero e in rimonta la Germania ha battuto la Costa d'Avorio 2-1, doppietta tedesca di Undav entrato a gara in corso, momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio con Kessi. Germania già qualificata ai sedicesimi, siamo nel gruppo E, lo stesso di Ecuador e Curaçao. Nel girone F, quello di Tunisia e Giappone, l'Olanda ha travolto di gol la Svezia 5-1, oggi Spagna e Belgio in campo alla ricerca del primo successo nel torneo, la Spagna contro l'Arabia Saudita, il Belgio con l'Iran. Oggi anche il Gran Premio di MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, senza il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo la sprint vinta da Bagnaia. Bezzecchi, dopo una caduta, ha avuto una brutta reazione nei confronti di un addetto alla pista che stava rialzando la sua moto e inavvertitamente le ha dato gas, e Bezzecchi lo ha colpito con due schiaffi, e è stata irremovibile la direzione gara.
1: Sono le 6:05, è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, noi ci risentiamo alle 7.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Real Think per ripartire alle 6:09, di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie della GR1. Stefano Siani, Giusy Panara con voi, e tenervi compagnia, tenervi informati, a farvi, come abbiamo sentito, ascoltare davvero buona musica. Buongiorno, siamo diretti al mare a Viserba e come sempre ascoltiamo la vostra radio, i nonni Dina e Gidio, papà Fabio, mamma Chicca, le piccole Emilia ed Anna, e più tardi ci raggiungeranno Massimiliano, Rosi, Dayami ed Emanuel. Grazie per la vostra informazione per chi viaggia. Questo è l'ultimo messaggio che è arrivato al 348 103 1010 da parte di Dina. Allora, andiamo di nuovo in strada, vediamo cosa sta accadendo. Intanto sulla via Emilia il traffico ora è rallentato per lavori di manutenzione tra Sangrato di Lodi e San Giuliano Milanese in direzione di Milano. Incidente in A1, coinvolte due auto tra la fine con Planare Piacenza e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano, e ancora più a sud tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206, che è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Quindi questa è la situazione, che è stabile, non è cambiata negli ultimi minuti in autosole.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

So Easy, Olivia Dean, le 6:23 minuti, riprendiamo il nostro viaggio dalla Via Emilia, dove il traffico è rallentato per lavori tra San Grato di Lodi e San Giuliano Milanese in direzione di Milano. In autosole code per incidente tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano, coinvolte due vetture tra sorpasso ed emergenza. Sulla 14 anche qui è avvenuto un incidente, coinvolta un'auto, c'è un chilometro di coda tra Riccione e Pesaro verso Ancona. E poi in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206, che è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove si segnala una coda di un chilometro, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita a Bologna-Casalecchio sul raccordo Casalecchio. Gli ultimi messaggi al 348 103 10 10. Anna Maria ci scrive: buongiorno, a Masone o vada verso traffico regolare, poche auto sulla 10 verso Ventimiglia, poche auto, e questa è un po' la cronaca di quanto accade sulla 10 da parte di Anna Maria. Intanto in autosole adesso il traffico è stato bloccato tra la fine con Planare Piacenza e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano, la causa un incidente che appunto ha visto coinvolte due auto tra sorpasso ed emergenza.

0: Allora, vedo titoli inquietanti tipo solstizio bollente, capitano Valentina Rosati. Conferma, buongiorno.
1: Beh,
0: buongiorno.
1: Che sia il solstizio, su questo possiamo stare tranquilli.
0: Sì, questo sì.
1: Che faccia molto
0: intorno
1: caldo.
0: Intorno alle 10:30.
1: Esatto, sì, stamattina. Che faccia anche molto caldo, ahimè, è altrettanto vero. Ieri è stata emessa una previsione anche per fenomeni intensi, perché sono previste temperature che toccheranno anche i 39 gradi localmente, soprattutto nelle zone interne della pianura per quanto riguarda le regioni settentrionali, nelle zone interne di Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna per quanto riguarda centro e sud, ma diciamo che al di là di questi picchi mediamente la temperatura sarà sempre al di sopra dei 35-36 gradi, quindi parliamo sicuramente di temperature al di sopra della media stagionale legate alla presenza di questa vasta area anticiclonica sull'Europa, che determina tra l'altro anche una ventilazione abbastanza scarsa, quindi diciamo che non sarà facilissimo trovare sollievo dal caldo, se non, ecco, forse al mare, dove avremo un po' di brezza quantomeno, quindi un po' di ventilazione in più. Naturalmente poche le nubi, anche se c'è da dire che nelle ore più calde si formeranno dei temporali, soprattutto lungo l'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, che poi in determinati casi in serata potranno anche raggiungere le zone pianeggianti. Per esempio questa notte, quindi, ci sono stati dei temporali anche abbastanza intensi che hanno raggiunto anche le pianure lombarde e l'Emilia Romagna e che si sono esauriti nelle prime ore del giorno. Al momento non ci sono particolari fenomeni da segnalare, ma come detto questa attività temporalesca si riaccenderà poi nelle ore centrali della giornata.
0: Bene, questo è il quadro, grazie al capitano Valentina Rosati, a più tardi.
1: Grazie mille a lei, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Con Emma fino alle 6:41 minuti, torniamo in strada, riparto dalla via Emilia dove il traffico è rallentato per lavori tra San Grato di Lodi e San Giuliano Milanese direzione Milano. In autosole coinvolte due vetture in un incidente tra sorpasso ed emergenza, ci sono code tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano. Sulla 14 code per incidente, qui è coinvolta un'auto, anzi in questo momento vanno via le code. L'incidente comunque è avvenuto tra Cattolica e Pesaro direzione Ancona. E poi invariata la situazione sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206. Ci chiedete il percorso alternativo, chi è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove si segnala una coda di un chilometro, deve percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni sul posto e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia di anticipare comunque l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio.

Beh, qui si va davvero indietro nel tempo. Sanremo 1997 con Neck, Laura non c'è, il brano che l'ha proprio portato al successo. In autosole, tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano, ci sono code per incidente. In A8 si muovono pedoni all'altezza di Lainate Arese in uscita da Milano. Materiali dispersi dopo un incidente sull'Adriatica in sorpasso, attenzione, tra Cattolica e Pesaro, direzione Ancona. Poi in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, la chiusura del tratto per incidente. Chi è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove c'è una coda di 1 chilometro, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio. Tra poco l'informazione con i titoli del GR1, ci ritroviamo subito dopo.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, vuole tornare ad essere amica per far risalire la sua popolarità. No grazie, la premier, la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran annuncia la nuova chiusura di Hormuz, intesa violata in Libano per i raid israeliani, l'accusa di Teheran, ma intanto partono i colloqui in Svizzera dove è arrivato il vicepresidente americano Vance. Sicurezza sotto accusa. Nessun allarme è scattato per l'incendio che ha distrutto un resort a Santo Domingo in cui è morta una turista italiana, 130 connazionali rimpatriati. Caldo e afa da bollino rosso, solstizio d'estate con temperature africane, 8 le città con il massimo livello di allerta. Nel GR i consigli per tutelare anche i nostri amici a quattro zampe. Mondiale di calcio, la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e passa il turno, l'Olanda travolge la Svezia, in corso Tunisia-Giappone.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Oggi, in questa dodicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo di Matteo, al capitolo decimo, rivolta delle parole di Gesù che sono belle, confortanti, dice tra l'altro: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella ghenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri». Cari amiche e cari amici, certo, come non aver paura oggi? Con il male che sembra, come dire, invadere le strade del mondo, certo in maniera diversificata, ma dovunque. Ci sono le bombe, c'è il male delle guerre, c'è il male dell'indifferenza, c'è il male dell'abbandono, c'è il male delle ingiustizie in tante parti, c'è il male della violenza diffusa persino tra adolescenti. Come non aver paura? E non vale, cari amiche e cari amici, pensare che il male si sconfigge con le leggi. Le leggi non è che provocano la pace. Il problema è un cambiamento interiore. Le leggi sono importanti, non c'è dubbio, ma quel che conta è il cambiamento del cuore. È il cambiamento dei nostri sentimenti, dei nostri comportamenti, sapendo che il Signore ci protegge e ci accompagna, che non ci abbandona. Ecco perché dobbiamo affidarci alle sue mani, confidare nella sua protezione, invocare la sua misericordia, perché noi valiamo molto più di molti passeri. Il Signore ci sta accanto, chiede a noi una cosa sola: di amare gli altri come Lui ci ha amati. E questa è la via della salvezza che vince ogni paura. Buona domenica a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

7-9 minuti di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, anche il Vangelo sulla strada come tutti i giorni, con noi Giovanni De Palma adesso che si sta occupando della parte tecnica, Giusy Panara fino alle 9 e le notizie che aumentano, purtroppo due incidenti importanti a complicare la situazione, anzi vedo tre, ce n'è uno che è appena arrivato, la notizia è appena arrivata, riguarda la 11, la Firenze-Pisa Nord, i rallentamenti per incidente sono tra Prato Ovest e Montecatini Terme direzione Pisa. In A14 un incidente e anche materiali dispersi in sorpasso in seguito all'incidente tra Cattolica e Pesaro verso Ancona. Poi code per incidente, anzi il traffico è bloccato adesso e ci sono code per incidente, il blocco del traffico per la rimozione dei mezzi coinvolti, siamo in autosole, quindi blocco e code tra la fine Complanare Piacenza e l'inizio Complanare Piacenza in direzione di Milano. Arriva la notizia di un altro incidente sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova, pedoni in A8 all'uscita di Lainate Arese per le provenienze da Milano e in autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, ricordo la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206 che è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, qui si segnalano code di 2 chilometri, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi, si consiglia inoltre di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio su raccordo Casalecchio.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Boogies in my soul, Chaka Khan, e questa è una novità alle 7:16 su Rai Isoradio. La cronaca di Roma della Repubblica di oggi, pagina 5, la capitale che scotta, sfiora i 45 gradi, l'allarme di Greenpeace. Secondo il dossier, il 99% dei residenti, inclusi bambini, anziani e fragili, vive in quartieri esposti alle alte temperature. E poi i teli giganti pensati contro il caldo nei parchi, grandi teli per ombreggiare le strade più calde, abbassare le temperature, soprattutto in periferia, nei parchi giochi, alle fermate degli autobus, intorno alle stazioni, sulla scia dell'esperienza positiva di Barcellona e di altre città in tutto il mondo che stanno sperimentando le coperture. Poi un confronto con la soprintendenza per portare più verde in centro storico, che è una delle zone di Roma che si sta scaldando di più. Sono due dei punti su cui insisterà il piano caldo, l'elenco di iniziative

interessante e cruciale per tutti noi, almeno per quanto riguarda la capitale, però insomma è una situazione un po' generalizzata. Potete leggere la pagina 5 della cronaca di Roma della Repubblica di oggi. 348 103 1010, i vostri messaggi arrivano, parecchi in viaggio, il traffico si fa più intenso, anche se sono molti gli incidenti, purtroppo coinvolte due auto tra sorpasso ed emergenza in autosole, il traffico ancora bloccato con code tra la fine con Planare Piacenza e l'inizio con Planare Piacenza, direzione Milano.

0: il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai Isoradio.

0: 7:30 in punto su Rai Radio, le previsioni del tempo con il capitano Valentina Rosati. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a chi ci sta ascoltando. Abbiamo già detto del nostro precedente collegamento del caldo, che è un po' il protagonista di questi giorni, legato alla presenza di questa vasta area anticiclonica che interessa tutto il Mediterraneo, ma anche buona parte dell'Europa centro-occidentale. Una situazione che porterà temperature vicine ai 38-39 gradi, in alcuni casi si toccheranno i 39 gradi localmente, soprattutto nelle zone pianeggianti delle regioni settentrionali, nelle zone interne di Umbria, Toscana, Lazio ed anche in Sardegna. Tanto sole naturalmente, specie lungo le coste, ma come abbiamo visto accadere anche nei giorni scorsi, proprio questa grande energia a disposizione, questo calore, favorirà la formazione di nubi anche imponenti sui monti, quindi lungo l'arco alpino, in zona prealpina, lungo la dorsale appenninica, oggi specie in Appennino centrale, mentre più bassa sarà la probabilità di isolati rovesci o temporali per l'Appennino meridionale e per le due isole maggiori. Altrove, come abbiamo detto, possibili isolati temporali che potranno in qualche caso continuare fino a sera.
0: Grazie, grazie al capitano Valentina Rosati per queste informazioni e a più tardi.
1: A più tardi, grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Ultima fatica per Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. 7:35 di domenica 21 giugno 2026, questa è Rai Isoradio, c'è Giuseppe Panara con voi insieme a Giovanni De Palma, e sulla Napoli Canosa si muovono persone a piedi tra la A30 e Tufino in entrambe le direzioni. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord, un incidente, coinvolta una vettura, il traffico scorre su una sola corsia, ci sono rallentamenti tra Prato Ovest e Montecatini Terme, direzione Pisa. Incidente anche sulla A14 tra Cattolica e Pesaro verso Ancona, e anche materiali dispersi in seguito all'incidente in corsia di sorpasso. Ci sono code per incidente in A1 tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano, code per traffico invece sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone, direzione sud verso Genova. Incidente su questa autostrada, lo sbandamento di un'auto tra la diramazione Predosa Bettolo e Ovada verso Genova. E poi ancora in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206. Chi è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove si segnalano code di 2 km, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Si consiglia poi di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio su raccordo Casalecchio.

Parliamo ancora di caldo questa domenica bollente. Ricordiamo poi che sarà di nuovo con noi il capitano Valentina Rosati alle 8:30 per un nuovo aggiornamento meteo. Intanto, appunto, da nord a sud sarà una domenica bollente con il bollino rosso in 8 città. Quali sono? Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Le altre città monitorate saranno tutte con il bollino arancione o giallo, quindi con rischi per la salute a causa dell'anticiclone africano che sta portando caldo intenso sulla penisola. Il caldo intenso insisterà sulla pianura padana almeno fino al primo weekend di luglio e Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna faranno registrare temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi e le minime di notte anche superiori ai 25 gradi nelle aree urbane.

San Giovanni con Clara, le ragazze, attenzione a Milano sulla tangenziale ovest, è avvenuto un incidente, sta provocando code tra la statale 412 della Valtidone e la A1, incidente anche in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 8, i titoli, ci ritroveremo dopo.

0: ore 8.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: GR1.
3: Donald Trump di nuovo contro Giorgia Meloni, vuole tornare amica per rilanciarsi. No, grazie. La Premier è la mia ultima risposta, è uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, pensa a te. Stati Uniti, Iran, il vicepresidente americano Vance in Svizzera per i negoziati. Teheran annuncia richiuso Hormuz, intesa violata per i raid di Israele in Libano. Basta con parole di odio, basta guerra, da Pavia l'appello di Papa Leone, c'è bisogno di costruttori di pace e sui migranti, fenomeno complesso che interpella la Chiesa. Strage di ragazzi sulle strade, 17enne travolto da un SUV in Versilia, 14enne promessa del ciclismo investita in allenamento nel Trentino e in provincia di Savona, vittima una 23enne. Solstizio bollente, arriva l'estate con temperature africane anche di notte. 8 città con bollino rosso, caldo e afa anche nel resto d'Europa. Musicultura, il trionfo di Claudio Covato, il cantautore siracusano, vince la 37esima edizione allo Sfenisferio di Macerata. Applausi per le vibrazioni e il pubblico balla con Alan Sorrenti. Mondiale di calcio, avanti la Germania che in rimonta supera la Costa d'Avorio. Olanda travolgente contro la Svezia e poco fa vittoria del Giappone 4-0 sulla Tunisia. MotoGP nella Repubblica Ceca, Bagnaia si prende la gara sprint alle 14, il Gran Premio senza Bezzecchi, squalificato per uno schiaffo a un commissario di pista.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Che musica, signori, con Al Jarreau, Breaking Away, alle 8:06. Questo è Rai Radio. A proposito di musica e di bella musica, oggi è la festa della musica, cade ogni 21 giugno il solstizio d'estate, e per festeggiare questo elemento così importante della nostra vita siamo alla 32esima edizione, quindi 1994-2026. Un po' di numeri: 743 città coinvolte, 965 organizzatori, 1493 eventi, 14.850 musicisti. Tantissimi appuntamenti previsti appunto per queste ore. Se volete potete andare sul sito festadellamusica.it e lì c'è tutto. Allora, andiamo in A1 perché ci sono code per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, code per incidente anche sulla 26, qui il traffico è anche bloccato, ci sono code e traffico bloccato tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in entrambe le direzioni. E poi c'è un'altra, sono due gli incidenti per la verità: Ovada, diramazione Predosa Bettola e verso Gravellona, code per incidente, traffico bloccato per incidente tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola, qui in entrambe le direzioni, e ci sono code anche in direzione sud. In A10 code per incidente a Renzano, innesto a 26 verso Genova, incidente e tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, siamo in autosole. Chi è diretto a Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, qui si segnalano code di 2 km, deve percorrere la viabilità ordinaria, rientrare a Sasso Marconi, si consiglia comunque di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Anche a Milano sulla tangenziale ovest, è avvenuto un incidente, sta provocando code tra la statale 412 da Valtidone e l'autosole.

Ci piacciono i vostri viaggi, i vostri messaggi al 348 103 1010. Buongiorno Isoradio, siamo Vincenzo ed Elena, siamo partiti da Prato, siamo diretti verso Roseto Capo Spullico in Calabria per le vacanze, per rilassarci un po'. Grazie e buona giornata, vi seguiamo sempre. Poi altro viaggio di allora, buongiorno Iso, stamattina mare e che mare, Cariati Marina, con tutta la famiglia in vacanza, un saluto da papà Nicola, mamma Anna, Raffaele, Emanuele, Sara e Gioele, segue foto del mare e che mare, davvero siamo d'accordo con te. Le vostre prime vacanze, evidentemente siamo proprio all'inizio dell'estate, quindi è giusto cominciare a partire, prendere un po' di respiro in questi luoghi così belli di cui è piena la nostra Italia. Le code per incidente in autosole Casal Pusterlengo Lodi direzione Milano, un ribaltamento di un'auto, due incidenti sulla 26 dei trafori, il primo al chilometro 31 e 5 sta provocando code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola verso Gravellona, l'altro al chilometro 36 blocco del traffico tra la diramazione Predosa Bettola e Ovada verso Genova, ci sono anche code, quindi traffico bloccato con code, coinvolte una moto ed una vettura, siamo sulla 26 e il traffico è bloccato con code, diramazione Predosa Bettola e Ovada verso Genova.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: want to talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter alle 8:24 su Raiso Radio. Stavo leggendo i vostri messaggi al 348 103 1010. Antonella e Mario stanno caricando la macchina, dobbiamo tornare a Milano da Varazze, chiusa la A26, aiutateci, grazie. Poi buongiorno, oggi tutto il giorno in vostra compagnia, da Cosenza a Brescia, beh, bel viaggetto per le nozze di Betta e Tony, saluti da Maria Pia. Questi gli ultimi messaggi al 348 103 10:10. Allora, parto dalla 1, dove è avvenuto un incidente, si stanno anche scortando i veicoli, ci sono code tra Casal Pusterlengo e Lodi direzione Milano. Sulla 26, due incidenti, il primo al chilometro 31,5, lo sbandamento di un'auto sta provocando code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole direzione nord, l'altro al chilometro 35,8, il tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettole ed Ovada verso sud, verso Genova, il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda, coinvolte una moto ed un'auto in questo incidente, quindi tratto chiuso, traffico bloccato con code di 3 chilometri, diramazione Predosa Bettole Ovada verso sud, verso Genova. E ancora in A10 tra il bivio della 26 in direzione di Genova, cioè tra la 26 e Genova Pra in direzione di Genova, il tratto è chiuso per incidente, un incidente che ha coinvolto una moto. Dopo l'uscita obbligatoria da Renzano si può percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Genova Pra, quindi tratto chiuso tra la 26 e Genova Pra verso Genova, ci sono code tra Renzano e la 26. Le code per il traffico congestionato ora in autosole tra il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi Nord direzione Firenze.

0: Allerta rossa in arrivo in Francia con picco fino a 45 gradi. Capitano Valentina Rosati, c'è chi sta peggio di noi.
1: Beh sì, in effetti, intanto buongiorno a tutti, a chi non ci ha ascoltato in precedenza. Sicuramente gli effetti di questo anticiclone che dall'Africa, dal Nord Africa, si estende per una buona parte del continente europeo si fanno sentire soprattutto per l'Europa occidentale, quindi in Francia ad esempio le temperature saranno ancora più al di sopra della media di quanto non stia già accadendo qui da noi, dove comunque raggiungeranno dei valori già abbastanza elevati per il periodo. In questo momento ci aggiriamo intorno ai 25-26 gradi già in molte località, con temperature che quindi la scorsa notte difficilmente sono scese in molte zone al di sotto dei 20 gradi. Una soglia che, come sappiamo, distingue un po' le notti tropicali da quelle che non lo sono. Diciamo, al di sopra dei 20 gradi di minima parliamo di notte tropicale, quindi sicuramente notte calde e umide. Temperature destinate a raggiungere comunque i 36-37 gradi nei centri urbani del nord e del centro, valori ancora più elevati nelle zone interne. Per una giornata ovviamente all'insegna di un soleggiamento molto diffuso, con ancora però, come nei giorni scorsi, la possibile formazione di isolati temporali lungo i monti e in zona prealpina, fenomeni che nella maggior parte dei casi si esauriranno tuttavia nel corso del pomeriggio e in serata.
0: E questa è la situazione, grazie al capitano Valentina Rosati. Prossimo appuntamento alle 9:30.
1: A dopo, grazie mille.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Oh My Soul, Bruno Mars, una novità per lui. Alle 8:40 andiamo in autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Ci sono code per incidente, il ribaltamento di un'auto. Ancora in A1 tra Sasso Marconi Nord, il bivio A1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti per traffico, code per traffico all'uscita di Capua per le provenienze da Napoli. Andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, la chiusura del tratto tra il bivio della 26 e Genova Pra, direzione Genova. La causa un incidente al chilometro 12.600 che ha coinvolto una moto. Un chilometro di coda tra Renzano e il bivio con la 26. Chi è diretto verso Genova dopo l'uscita obbligatoria da Renzano può percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Genova Pra. Code a tratti sulla Adriatica, traffico verso Ancona tra Bologna San Lazzaro ed Imola, a Taranto Nord direzione Taranto ci sono code. Andiamo sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova, qui la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 35.800, sono rimaste coinvolte un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, chi è diretto verso Genova o Savona può percorrere la 7, la Milano-Genova. Code per un mezzo fermo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, un chilometro verso Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, rallentamenti per traffico tra Montopoli-Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione di Livorno.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, augura Saifa Alessandra Tocci.
2: Grazie, solo a me. Adoro le canzoni che sono legate a un giorno, a un'ora, il 29 settembre, sì, che era anche più 84.
1: Insomma, buona domenica è anche il titolo di un altro pezzo storico, sì, Venditti. Di Venditti.
2: Sì, sì, sì. Mm. Sai, quanto mi piacciono quando trovano. Non si usa più mettere
1: questa connotazione temporale.
2: No. Oppure qual era un treno sempre di Battisti, che erano le 7, non mi ricordo che partiva.
1: Come no? Esatto, 7:40. 29 settembre.
2: Cioè, sì. Ci sono delle canzoni ad hoc e vabbè, insomma, ci piacciono.
1: Ecco. Viva, allora, viva. Questo è il tema delle prossime ore,
2: sì,
1: secondo me.
2: Trovate film, canzoni, libri legati a un momento particolare che si possono utilizzare.
1: Ma che bello, adesso mi metto all'ascolto e così ti scrivo al 348-103-1010.
2: La donna della domenica, Fruttero e Lucentini, un giallo formidabile,
1: stupendo,
2: ambientato
1: bellissimo
2: a Torino.
1: Anche il film.
2: Mastroianni, lei chi era? La Jacqueline Bisset?
1: Secondo me Fanny Ardant.
2: No, non era. Vabbè, poi lo scopriremo.
1: Pure questo, fateci sapere.
2: Meno male che ho 4 ore, perché se no non si sa come fare arrivare alla fine.
1: Allora, hai anche tante cose da dire, sì. Due situazioni in particolare piuttosto insidiose, quella della 10, la Genova 20 miglia, tra il bivio per la 26 e Genova Pra verso Genova, la chiusura del tratto per incidente, il traffico è diretto a Genova, viene deviato sulla 26, direzione Gravellona, e poi si può rientrare a Masone. Chi è viaggio sulla 10, qui si è formato un chilometro di coda, può uscire ad Arenzano e rientrare a Genova Pra dopo aver percorso l'Aurelia. L'altra situazione invece in A26, la chiusura del tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Dovada, direzione Genova, la causa anche qui un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 chilometri di coda, chi è diretto a Genova Savone sulla A12 può percorrere la A7, la Serravalle Genova. Queste le due situazioni più difficili, poi c'è anche una coda per incidente in A1 Casal Pusterlengo Lodi verso Milano e qualche rallentamento, qualche coda invece per il traffico intenso. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 9, subito dopo con voi appunto Alessandra Tocci. Voglio salutare e ringraziare Stefano Siani, che è stato prima con noi, poi si è alternato con Giovanni De Palma, tornerà anche Stefano, sono loro che si occupano della parte tecnica. Da Giusy Panara l'augurio di una buona giornata, di una buona domenica e di un buon viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Entra nella fase più delicata il negoziato Stati Uniti-Iran, quello relativo al nucleare e alle questioni finanziarie. In Svizzera il vicepresidente americano Vance ha raggiunto gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, per avviare il confronto con la delegazione iraniana. Ma Teheran lega i negoziati anche al dossier libanese. Israele ha già fatto sapere che intende mantenere a lungo la propria presenza militare nel sud ed è disposta a concedere soltanto un cessate il fuoco. Ma nel frattempo Beirut segnala nuovi raid e nuove vittime. In diretta al Balcuri.
2: E sì, in effetti la tregua in realtà non c'è mai stata, anche se gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sul governo israeliano affinché cessino le armi. Il premier Netanyahu ieri ha ordinato all'esercito di fermare gli attacchi nel sud del Libano, ma gli attacchi non si fermano. E se ieri la conta dei morti è arrivata a 80 persone, fra cui anche un soldato israeliano, si segnalano nuovi raid di Israele nel Libano meridionale. 5 persone, tra cui un bambino e una donna, sono morte in un raid sulla città di Somor, nella valle della Bekaa occidentale. Questo lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut, e 2 palestinesi sono morti in un attacco nel distretto di Tiro. Insomma, la situazione è complessa. Netanyahu, da una parte, cerca di assecondare le pressioni americane che vogliono la fine della guerra e andare avanti nei negoziati, ma dall'altra ascolta le pressioni interne e i falchi del governo, come il ministro Smotrich della difesa, che non vuole alcun ritiro delle truppe israeliane dal Libano. E neppure Gaza è risparmiata. Ieri in un raid sono morte diverse persone, fra cui un cameraman di Al Jazeera, e tutto questo in vista delle elezioni di ottobre in Israele.
1: Lo scontro Roma-Washington in primo piano, il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. L'attacco del presidente americano tramite i social: vuol tornare mia amica per recuperare consenso. Dura la replica della presidente del Consiglio: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati piuttosto sulla tua. Questa è la mia ultima risposta, ha concluso la premier. Credo nell'unità dell'Occidente e che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Ed ora siamo alla cronaca, con un fine settimana tragico sulle strade italiane. Di questi istanti una notizia appena arrivata, un'altra tragedia: 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi in provincia di Milano. Il conducente della vettura è indagato, 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto è emerso, è risultato positivo all'alcol test. E in provincia di Savona una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo un ragazzo che dopo l'incidente ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. Poi le scuse: ero ubriaco. In provincia di Trento invece una 14enne, giovane promessa del ciclismo, è stata investita durante un allenamento. In Versilia infine scontro tra un SUV e uno scooter, morto un 17enne. Il conducente è fuggito, è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Altre 2 persone a bordo denunciate per omissione di soccorso. Oggi 21 giugno, solstizio d'estate, nel segno del caldo estremo e con termometri sui 40 gradi. 8 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Massima allerta per i possibili effetti delle alte temperature anche nelle ore notturne sulla salute. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più torride, di idratarsi e di fare pasti leggeri. Parliamo ora di economia e di un'interessante ricerca dell'Istituto Piepoli per DirectaSim. Un italiano su 2 ha fatto investimenti, ma allo stesso tempo quasi 2/3 dei nostri connazionali si considera poco competente in materia finanziaria.
3: Sono pochi gli italiani che si considerano molto competenti in materia di investimenti, solo il 5%. Assieme a quelli che si reputano abbastanza competenti, sono poco più di 1/3 del totale. Nonostante la scarsa stima delle proprie conoscenze, oltre la metà dei nostri connazionali ha investito almeno una volta. I motivi per cui si investe sono molto diversi. Ad esempio il 20% lo fa in vista della pensione, il 14% per lasciare un patrimonio ai figli. Nell'era di internet quasi la metà degli investitori si informa sui siti di economia, mentre scelgono i social network il doppio delle persone che si informano sui libri. Alla domanda cosa fareste con 10.000 euro in attesi, meno della metà degli intervistati dichiara che li spenderebbe. Ma quanto denaro occorre per investire? L'amministratore delegato di DirectaSim, Andrea Busi.
0: Ancora oggi il primo freno agli investimenti in Italia è dato dal reddito disponibile per ogni persona. Lo studio evidenzia infatti come il numero degli investitori cresca al crescere del reddito, diventando preponderante sopra la soglia di 60.000 euro annui. Tale gruppo di persone però attualmente rappresenta circa il 5% di tutta la popolazione dei contribuenti.
3: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E infine lo sport con i mondiali di calcio. Giappone travolgente, ha battuto la Tunisia 4-0, raggiungendo a quota 4 punti nel gruppo F l'Olanda, che ieri aveva dominato contro la Svezia 5-1. Già ai sedicesimi la Germania, che in rimonta e in pieno recupero, ha sconfitto la Costa d'Avorio 2-1, nello stesso girone 0-0 tra Ecuador e Curaçao. Le gare di oggi: alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran, tutto sulla nostra rete. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Coast to Coast, prossimo GR alle 10.
4: Rai Coradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: 9:11 dopo i Police, dopo il GR1, riprende il nostro viaggio. Buona giornata a tutti voi, buona domenica 21 di giugno. Siamo in attesa del solstizio, tra poco lo passeremo insieme qui su Raiso Radio. Stefano Siani e Alessandra Tocci, viaggeremo insieme sino alle 13. Poi Max Locafaro all'inizio del pomeriggio sarà lui a condurvi. Noi intanto ci facciamo insieme sulle strade del mattino, che sono adesso accompagnate anche dalla presenza dell'ingegner Giuseppe Mirrione. L'ingegner Mirrione è responsabile ufficio traffico del primo tronco, così ci racconta ciò che sta accadendo in evoluzione in A26. Ingegnere, buongiorno, ben arrivato a Iso Radio.
1: Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io ho appena iniziato il viaggio, Giuseppe Panara ha seguito sinora il formarsi del traffico, ci dica un po' questa situazione della A26 che vedo impegnare i nostri schermi in modo determinante.
1: Abbastanza, sì. Alle 7:40 di oggi all'incirca si è verificato un incidente, un tamponamento tra auto e moto. Le dinamiche sono ancora in corso, diciamo così, di indagine da parte della polizia stradale. Siamo in A26, la Genova Volterra Gravellona Toce, nel tratto compreso fra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova. E in questo tratto, al chilometro 36, si è verificato appunto questo incidente che sfortunatamente ha avuto un esito mortale verso uno dei due motociclisti che erano sulla moto, quindi abbiamo un decesso e un codice giallo portato via con l'eli soccorso. Quindi fin dalle prime ore del mattino la situazione era abbastanza impegnativa sulla A26. Per questo motivo abbiamo chiuso il tratto, pertanto tutti coloro che da Milano, da Torino, diciamo dal nord, si stanno spostando verso la Liguria, consigliamo di non seguire la A26, ma di seguire la A7 da Milano-Genova. Arrivati a Genova, poi prendere la propria destinazione verso Savona piuttosto che verso Livorno. Quindi ripetiamo, tratto chiuso della A26 e percorso alternativo della A7 Genova, Milano-Genova, pardon. E sul posto, quindi, dicevamo, presente polizia stradale, 118, personale dei vigili del fuoco, personale di Autostrade per l'Italia, per cercare di quanto prima bloccare la situazione, ma in queste condizioni le tempistiche si allungano abbastanza. Abbiamo 3 km di traffico bloccato dietro l'incidente, motivo per cui ci stiamo organizzando per poter distribuire quantomeno dell'acqua alla gente che è rimasta bloccata dietro l'incidente. Un'altra situazione particolare, sempre quasi alla stessa ora, è avvenuta in A10, la Genova-Savona, nel tratto compreso fra Arenzano e l'allacciamento con la A26, dove anche in questo caso un motociclista è rimasto coinvolto. E abbiamo anche qui un ferito grave in codice rosso e sono in corso i rilievi della polizia stradale. In questo tratto il traffico non è bloccato, ma viene deviato obbligatoriamente verso Gravellona Toce. Potrà poi uscire alla stazione di Masone e rientrare alla medesima stazione per riprendere il percorso di A26 e A10 senza problemi. Quindi diciamo soltanto,
0: certo, il
1: una deviazione, una deviazione. Però qui contiamo di risolvere la problematica nell'arco di 15-30 minuti. Per quanto
0: allora,
1: riguarda invece
0: l'altra situazione,
1: ci vuole molto tempo.
0: Infatti non abbiamo chiesto, sarete voi ad aggiornare i sistemi anche noi passo passo, così aiutiamo chi si trova in fila. Ingegner Mirrione, la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, ufficio traffico primo tronco, semmai siamo a disposizione per sentirci nuovo e effettuare altri approfondimenti. Grazie.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

E abbiamo ascoltato Francesco Gabbani con la sua novità Summer Funk. 9:23, prosegue il nostro viaggio mentre si sospende quello dei mezzi pesanti. È iniziata alle 7 la sospensione sino alle 22, tranne naturalmente quelli in deroga, che non saranno pochi. Per approvvigionarsi di tutto è importante, quindi non valutate malamente chi viaggia sui mezzi pesanti al vostro fianco. In molte zone del nostro paese, come avete sentito, la nostra rete autostradale qualche difficoltà, e allora quanto detto la 26 e la 10 è ancora valido. Io mi sposto a questo punto ad aggiornare la viabilità della 14. Abbiamo un tratto di circa 30 km interessato da coda a tratti tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona. C'è anche la 1 che vede ora l'uscita di Cassino per le provenienze da Napoli con code e traffico intenso. Risaliamo, siamo in A11, Pisa Nord verso Pisa vede code, variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze, anche qui abbiamo indicazione di code. Storia a parte per la Firenze-Pisa-Livorno, perché

Abbiamo più di un tratto interessato da notizie. Allora, partiamo dal primo, Livorno Porto, sino a Livorno troverete code a tratti, poi ci spostiamo tra Montopoli, Valdarno e diramazione per Pisa verso Livorno code, nell'altra direzione poi ancora abbiamo anche code tra Montopoli, Valdarno e diramazione per Pisa, quindi queste sono le tre notizie. Non manca Napoli, la tangenziale sia Cuma che Astroni interessate da notizie. All'altezza di Cuma abbiamo l'uscita, quindi chi proviene da Capodichino trova incidente, poi Astroni verso Pozzuoli, anche qui troviamo coda e traffico intenso. Completiamo le nostre informazioni con la diramazione per Pisa, tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa abbiamo code e traffico anche qui indicate.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E auguriamo buona domenica a Simona Di Capua, ben trovata, te la parola.
2: Buona domenica a tutti voi e naturalmente buona domenica a chi ci sta ascoltando. Al momento a Roma il traffico è scorrevole su quasi la totalità della rete stradale cittadina. Alcuni rallentamenti sono segnalati sulla via Aurelia dopo Malagrotta all'altezza di via di Castel di Guido, così come sul raccordo anulare all'altezza di Parco dei Medici. Rallentamenti sulla Colombo con traffico intenso ma solo su alcuni tratti. Circolazione più intensa invece all'incrocio tra Viale delle Terme di Caracalla, Piazzale Numa Pompilio e via Druso. Ancora due segnalazioni in via Lanciani, la strada è chiusa tra piazza Marucchi e via Venuti per alberi sulla carreggiata, mentre in via Pio IX è in corso una chiusura temporanea per lavori in seguito a un avvallamento tra via Eugenio IV e via Lucio II. E da poco è arrivata la segnalazione di un incidente in viale Togliatti all'altezza di via Molfetta con probabili rallentamenti per la circolazione. Ed è tutto per questa domenica mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E di seguito, dopo aver affrontato la situazione romana circoscritta appunto alla capitale, ci dedichiamo a ciò che accade in tutto il nostro paese. Lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare, rappresentata in questo momento qui nel nostro studio dal capitano Valentina Rosati. Benvenuta, buona domenica.
3: Grazie mille, buona domenica a lei, buona domenica a chi ci sta ascoltando.
1: Sostizio. 10:28?
3: Appena passato.
1: Ah sì?
3: No,
1: 9:33.
3: La giornata
1: lei mi ha aggiunto
3: per noi comincia presto e dunque si hanno... C'è un jet lag, diciamo.
1: Siamo intorno alle 10:30 più o meno.
3: Diciamo,
1: vero?
3: Che siamo molto vicini. Intorno alle 10:30, 10:45. Insomma, comunque manca veramente poco. D'altronde è il solstizio astronomico. Ricordiamoci che l'estate meteorologica invece è già cominciata.
1: 1 giugno.
3: Il 1 giugno, esattamente. E ce ne accorgiamo perché.
1: Se ce ne accorgiamo.
3: Se non è estate questa.
1: Esatto. Anticipo... E la chiamano estate. Citazione di una famosa canzone
3: musicale. E, sicuramente. L'anticiclone fa sentire i suoi effetti, è un anticiclone di origine africana, quindi abbiamo visto che porta le temperature decisamente al di sopra della media del periodo, non solo in Italia ma su buona parte dell'Europa occidentale, soprattutto in Francia, anche in Spagna. E parliamo di temperature massime che oggi localmente potranno toccare 39 gradi nelle zone pianeggianti del settentrione, nelle zone interne di Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna, ma saranno elevate in generale su tutto il territorio, complice anche una ventilazione debole a regime di brezza lungo le coste. Altra caratteristica di queste giornate è la formazione dei temporali pomeridiani, per cui nel pomeriggio nubi imponenti si formano lungo l'arco alpino, lungo la dorsale appenninica, dando luogo a isolati rovesci o temporali che però localmente possono anche raggiungere le zone di pianura. Questo potrà accadere soprattutto per il nord-est. Chiudiamo con un piccolo anticipo per la prossima settimana. Per domani e dopodomani nessuna grossa variazione dal punto di vista delle temperature, prosegue il caldo, proseguono i temporali del pomeriggio.
1: Questa è la situazione, noi la ringraziamo. Seguendo il sito dell'Aeronautica Militare si può valutare ora per ora,
3: assolutamente,
1: se non sbaglio, no?
3: Assolutamente ora per ora, per le prime 48 ore, quindi il sito è www.meteom.it. anche tante curiosità per chi vuole seguirci ed esplorarlo un po'.
1: Allora grazie tante, buon lavoro e buona
3: grazie
1: giornata.
3: Grazie a lei, buona domenica a tutti.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
6: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
4: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

con l'aeronautica abbiamo ricordato il solstizio d'estate, accolto molto bene da un nostro amico che dice benvenuta estate ed è Franco, mentre c'è Lucia che poi nel nome ha il concetto della luce che dice questo, per fortuna che finisce poi l'estate, mi coglie la depressione, per me è la brutta stagione e comunque buon solstizio. Tra l'altro ci sono tante cose che si dovrebbero fare in queste giornate, falò sacri se è permesso naturalmente, se è consentito, per allontanare la sfortuna e per purificare, poi si raccolgono erbe e fiori di questa stagione e si tengono bagnate dalla rugiada, magari si possono anche sorseggiare, bere oppure usarle magari per lavarsi il viso, picnic all'aperto e poi ci sono le grandi celebrazioni che riguardano gran parte del mondo, da Stonehenge all'Alaska, dalla Sicilia alla Finlandia, il mondo festeggia questa giornata, il giorno più lungo dell'anno, la notte più breve, e questo appunto ritorna nella giornata di oggi, certamente col caldo che farà, giustamente Lucia dice mi viene caldo solo a sentirlo. 348 103 10 348 103 10 10, sempre a vostra disposizione. Torniamo a parlare dell'A26, ricordando che cosa è accaduto tra la diramazione Predosa Bettolo Ovada verso Genova Voltri, chiusura del tratto per incidente coinvolte vettura e moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda, il traffico diretto a Genova Savona in A12 viene deviato in A7, è stato chiuso anche il nodo della diramazione Predosa Bettolo per chi dall'A7 si deve mettere in A26, è in atto distribuzione acqua degli utenti in coda, quindi situazione sicuramente molto complessa. Rimaniamo in Liguria perché anche la 10 ha delle novità e degli approfondimenti per questo incidente che vede coinvolto la moto tra la 26, all'altezza della 26 verso Genova, traffico diretto a Genova viene deviato in A26, si può rientrare poi a Masone ed uscire ad Arenzano e poi a quel punto prendere a Genova Pra l'autostrada dopo aver percorso l'Aurelia, quindi anche qui molto articolato come avete sentito il percorso alternativo. Tutto attorno non abbiamo tante notizie ma qualcosa c'è e quindi andiamo subito in A1 a descrivere un chilometro di coda tra San Vittore e Cassino verso Roma, in variante di Valico rallentamenti per un tratto di circa 18 km tra variante di Valico e Badia verso Firenze, ma siamo di fronte a traffico intenso. Il traffico invece è definito congestionato verso l'Aurelia, si va verso il mare tra Roma Fiumicino e Roma Ovest, anche Fregene vede l'uscita per provenienza dall'Aurelia con code. In A11 trovate code verso Pisa all'altezza di Pisa Nord.

Sulle strade del mattino quest'oggi, una giornata di spostamento, una giornata di inizio di vacanze probabilmente, anche solo magari limitate al fine settimana, abbiamo delle situazioni piuttosto complesse e ci scrivono alcuni viaggiatori dalla 26 chiedendo ulteriori ragguagli che noi saremo pronti a dare come sempre. Nel frattempo leggiamo ciò che Autostrade, noi abbiamo fatto anche un collegamento in apertura di quest'ora, ci segnala su quanto sta accadendo. Ora torno a parlare nell'aggiornamento di 4 minuti fa. Siamo in A26 Genova Gravellona Toce, tra la diramazione Predosa Bettole Ovada in direzione Genova Voltri, e c'è stata necessaria, si è resa necessaria la chiusura del tratto per incidente dove sono rimaste coinvolte una vettura ed una moto, un incidente gravissimo come avete sentito. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda. Il traffico diretto a Genova, Savona e A12 viene deviato sulla 7, la Serravalle Genova. È stato inoltre chiuso il nodo sulla diramazione Predosa Bettole per chi dalla 7 si deve immettere in A26. Quindi questo è l'approfondimento. Mi sembra che in questo momento ci dicono che è stato riaperto il tratto. Comunque, in attesa di che venga confermato, seguiamo a leggere l'approfondimento. Dunque, dicevamo, per chi è diretto dalla 7 si deve immettere in A26 verso Genova. È in atto anche la distribuzione dell'acqua. Sono presenti poi il personale di Autostrade per l'Italia, tutti i mezzi di soccorso. Quindi questo è l'approfondimento. Se avete altre domande, magari cortesemente aggiungete anche il dettaglio di dove vi trovate, che noi cercheremo sicuramente di aiutarvi, di aggiornare la situazione. Detto questo, abbiamo anche altro intorno alla 26, ci si muove appunto quest'oggi. Allora andiamo in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera a descrivere code, in A1 tra San Vittore e Cassino confermiamo le code, il traffico, siamo arrivati a 1 chilometro verso Roma. Anche a Napoli non mancano novità, siamo in tangenziale ad Astroni in direzione di Pozzuoli, 2 chilometri di coda. Il traffico è congestionato tra Roma e Fiumicino e Roma Ovest, siamo verso l'Aurelia, verso località ovviamente di mare. Anche Fregene, l'uscita per le provenienze all'Aurelia, dall'Aurelia la troverete con coda e traffico intenso. Queste sono le ultime novità. Vorrei aggiungere anche la viabilità della 1 all'altezza dell'uscita di Cassino per le provenienze da Napoli con coda e traffico intenso.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Eurythmics, così riapriamo. 10.06, ancora quest'ora da passare insieme qui sulle strade del mattino. Un'ora importante perché alle 10.24 scatterà l'estate. Abbiamo il solstizio d'estate, quindi giornata più lunga, credo anche molto calda, come ci siete testimoniate anche voi. Notte più corta. Questa è un'ora da passare tutte insieme qui su Rai Radio. Alessandra Tocce e Stefano Siani insieme. Un'ora che poi in cui vi proporremo svariate cose. Tra l'altro, noi festeggiamo l'inizio dell'estate con Summer Breeze. Se ricorderete la scorsa estate, se avete viaggiato con noi, sarà il momento di ricordare un po' le canzoni dell'estate, e quindi scatterà proprio alle 10.30, qualche minuto dopo l'inizio dell'estate astronomica. Poi affronteremo un tema interessante: il nostro paese è pieno di festival che segnalano soprattutto libri, tanti libri, ma anche film e quant'altro, e ci collegheremo con Fano e sarà l'occasione di parlare di Passaggi Festival, libri invadono la città. Siamo giunti alla 14ª edizione, il titolo di quest'anno è Il senso della misura, civiltà è dietro l'angolo come concetto, e ne parleremo intorno alle 10.45. Questa è una delle proposte che vi faremo, naturalmente sempre su tutto poi il traffico e tanta tanta musica. Traffico che vi appesantisce, aggrava, perché vedo tante richieste di notizie della 26. Allora ricordiamo ai nostri amici che sono in viaggio che abbiamo effettuato un collegamento chiarendo che l'incidente che è avvenuto e che sta complicando la viabilità è stato molto grave, e da quello ripartiamo. Poi se sarà necessario, naturalmente siamo a disposizione di Autostrade per fare ulteriori approfondimenti. Allora partiamo proprio con la 26, ricordando che tra la diramazione Predosa-Bettole-Ovada in direzione di Genova-Voltri si è resa necessaria la chiusura del tratto per incidente dove sono state coinvolte vetture e moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 9 km di coda. Il traffico diretto a Genova, Savona e sulla 12 Genova-Sestri-Levante viene deviato obbligatoriamente sulla 7. È stato inoltre chiuso il nodo della diramazione Predosa-Bettole per chi dalla 7 si deve immettere in A26 verso Genova. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Non è l'unica situazione complicata e grave che stiamo descrivendo in Liguria, perché abbiamo anche la 10 in primo piano, quindi torniamo a parlare anche della Genova Ventimiglia, che tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova vede registrare 3 km di coda per incidente, anche qui coinvolta una moto. Il traffico diretto a Genova viene deviato sulla 26, dove può uscire e rientrare a Masone, oppure può uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova dopo aver percorso Genova-Pra, dopo aver percorso l'Aurelia. Sul posto anche qui sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi comprendete che è una situazione molto complessa, in particolare quella della 26, non di breve risoluzione. A ciò aggiungiamo che c'è tutto il traffico intorno, quindi andiamo per esempio in A9 con un aggiornamento che ci parla di code verso la Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso, ma anche l'uscita di Como Centro per le provenienze dalla Svizzera vede una notizia importante, c'è un incidente, quindi attenzione anche per la posizione. Code a tratti per un tratto di circa 50 km sono ora indicate in A14 tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Qui siamo per fortuna di fronte a traffico intenso. In A14 poi viene segnalato un incidente tra Forlì e Faenza, due auto coinvolte verso Bologna, al chilometro 74.

Musica, info, mobilità, news, i vostri messaggi tantissimi al 348 103 1010. Saluto chi sta viaggiando, diciamo, senza particolare ansia da Trento sino ad Orvieto, e sono Antonella, Domenico e Sally. Sally è un cagnolina. Buon viaggio anche a voi. Dunque, naturalmente le preoccupazioni sono soprattutto provengono dalla Liguria per la 10 e per la 26, sulla quale torniamo. Ma prima di andare lì, ce ne andiamo a Roma. Andiamo a Roma a parlare di letteratura e festival internazionale. Siamo partiti dal 19 di giugno, 20 e 21, oggi ultimo giorno. Sono serate di letteratura, dialoghi, lettura e musica. Stadio Palatino. Non si gioca a calcio allo Stadio Palatino, ma si parla soprattutto di cultura. Il titolo di questa edizione è Sconfinare. Si festeggia da 25 anni, tantissimi ospiti. Leggiamone qualcuno: Emmanuel Carrère, che forse ricorderete per quel bel libro Limonov, che adesso è uscito con Colcos, poi con Cida De Gregorio, seguitissima. Neri Marco Re, attore, non solo, grande lettore. Pietro Sermonti, Zero Calcare, insomma, molti a ricordare appunto queste letterature festival in collaborazione con l'assessorato alla cultura della Giornata della Memoria di Roma Capitale e anche del Dipartimento Attività Culturali. La cornice è quella dello Stato Palatino. Siamo all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, meraviglioso. Tre serate, 19, 20 e 21. Siamo ancora in tempo, se siete a Roma sicuramente è una possibilità interessante per una nota che sicuramente sarà più fresca di queste giornate così faticose. Ma parleremo ancora di letterature più a tardi, subito dopo Summer Breeze. Nel frattempo qualcuno dice: ma siamo bloccati, siamo fermi. Allora torniamo a parlare della 26, la notizia non cambia. Ricordiamo che tra Predosa Betto, Leovada, in direzione Genova Voltri, abbiamo chiusura del tratto per incidenti in cui sono coinvolte vetture e moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 9 km di coda. L'alternativa è a chi è diretto a Genova, a Savona, a 12, viene deviato obbligatoriamente in A7. Inoltre è stato chiuso il nodo della diramazione Predosa Bettole per chi dalla A7 si deve mettere in A26 verso Genova, e Autostrade per l'Italia sta assicurando la distribuzione dell'acqua agli utenti fermi, e sono presenti sia i mezzi di soccorso che Autostrade per l'Italia per aiutare, per coordinare.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Rai su Radio.
4: E ciao!

Ed è stato lui, Achille Lauro, ad accompagnarci al momento del solstizio d'estate. Buona estate a tutti, con Comuni Mortali la sua novità. 10:26, siamo in estate dal 2 minuti, evviva, allora benvenuti, una sorta di capodanno che festeggiamo in questo momento. Momento non facile per alcune zone, poi siete molto affettuosi, molto attenti, condividiamo tutte le notizie sia quando in diretta che attraverso il nostro sistema, attraverso il 348 103 1010. Si inizia una giornata con due situazioni complesse, in particolare quella della 26, molto gravi, e indubbiamente non è facile viaggiare sia per il disagio che per il pensiero. Questo va da sé, noi cerchiamo così di aiutarvi anche un pochino ad alleggerire. E Summer Breeze, questo vento d'estate che arriva tra qualche minuto, servirà proprio a questo. Allora, intanto vi saluto tutti, vi ringrazio per la vostra attenzione e voglio ricordare che l'A10 in questo momento non ha più aggiornamenti. Che cosa vuol dire? Che non dobbiamo fare approfondimenti, è segno di un'evoluzione positiva del traffico. Rimangono sempre 4 km di coda per incidente tra Renzano e la 26 verso Genova. Ricordiamo, l'incidente è avvenuto al chilometro 12 tra Trafori e Genova Pra. Questa è la situazione della 10, mentre immodificate la viabilità della 26 che abbiamo da poco ricordato. Ma ci sono tutti gli altri che sono in movimento in questa giornata. Ricordiamo, abbiamo il fermo dei mezzi pesanti tranne per quelli in deroga, ricordando alcune situazioni. Dunque, partiamo dalla coda per lavori che si forma tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare Piacenza verso Bologna. L'incidente che avviene in A9 a Como Centro in uscita per le provenienze dalla Svizzera. La 14, una serie di notizie importanti sulla lunga Bologna-Taranto. Partiamo dal primo tratto, circa 50 km di autostrada interessati da traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Ravenna verso Ancona. Abbiamo poi un incidente tra la 1 e la 13 verso Ancona, tamponamento di due auto in terza corsia. Coda a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la 13 verso nord, Valle Rubicone-Faenza verso nord coda a tratti, e questa è la situazione della 14. Spostiamoci in A1, non mancano notizie anche da lì, tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna rallentamenti, e pedoni tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: Ed eccolo il Summer Breeze di quest'anno che inizia il giorno dell'arrivo dell'estate. Andiamo a spasso nel tempo. Abbiamo scelto per voi un brano del 2000, un brano del 2024 e un brano del 1959. Vediamo se indovinate.

0: E beh, questo era il 1959 dove ci ha portato Polanka. Poco prima abbiamo ascoltato 30 gradi con Anna, che ci stanno molto bene quest'oggi. Siamo risaliti al 2024, quindi non tanto tempo fa. La prima delle canzoni che vi abbiamo offerto per questa prima edizione di Summer Breeze, che ci accompagnerà per il prossimo periodo, è Frena Carlotta, ed era il 2000, e questa era la prima canzone che vi abbiamo proposto, l'ultima per quest'oggi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

cosa fai stasera, Noemi? Qui sulla nostra diretta tanti messaggi, moltissimi ci vengono dalla Liguria, provengono dalla Liguria, il disagio che avete sulla 7, sulla 26, sulla 10. Tra poco ricorderemo tutte le situazioni che stiamo aggiornando continuamente anche in base agli aggiornamenti. Allora, io a questo punto riparto dalle notizie che ci portano però in A14, perché code a tratti importanti le abbiamo tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale verso nord, anche tra Valle Rubicone e Faenza verso Bologna segnaliamo code, un tratto di circa 40 chilometri. Vediamo cosa accade in A26. Abbiamo coda tra 10 e Masone in direzione nord. Ancora Masone in uscita con code, questa anche la indichiamo. Poi abbiamo la 7 tra Isola del Cantone e Ronco Schiva verso Genova. Un chilometro di coda si è formato. Proseguiamo il nostro giro sui nostri sistemi per aggiornarvi. Arriviamo alla notizia, diciamo, in questo momento tra le più delicate ed importanti anche per la gravità dell'incidente che è avvenuto questa mattina. Lo stiamo seguendo, abbiamo effettuato anche dei collegamenti. Allora, ricordiamo cosa è accaduto. Siamo tra la diramazione Predosa Bettolo Vada verso Genova Voltri, chiusura di tratto per incidente in cui sono coinvolte vetture e moto. All'interno del tratto chiuso abbiamo 9 km di coda che però stanno defluendo su due corsie, questa è la notizia. Il traffico diretto a Genova, Savone a 12 viene deviato obbligatoriamente in A7. È stato inoltre chiuso il nodo della diramazione Predosa Bettole. Questo è stato appunto fatto, scusate che siamo in aggiornamento e non ho più la notizia davanti, ci torno rapidamente. Dicevamo, è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosa Bettole per chi dalla 7 si deve mettere in A26 verso Genova. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Quindi, come sentite, considerate che io il collegamento l'ho fatto qualche minuto dopo le 9, sono quasi le 11 e sapevamo appunto da ciò che ci è stato detto che sarebbe stata una situazione di difficile risoluzione per la gravità estrema dell'incidente. Noi siamo comunque sui sistemi, sempre pronti a darvi conto di quello che accade, a vostra disposizione naturalmente, e adesso musica, quella ci aiuta sempre.

0: arriva un messaggio. Questa è la mia musica preferita. Ricordo il libro che mi ha comprato mia mamma a quell'epoca, perché stiamo parlando di Summer Breeze, che appunto con Polanka ci ricordava il 1959. Libri e musica, qualcosa che ci evoca appunto un ricordo di uno scritto, di una pagina. Lo faccio perché questo messaggio che è arrivato al 348 103 1010 ci consente di aprire una finestra bella fresca, ne abbiamo bisogno quest'oggi. Rai è media partner di questa manifestazione che è giunta alla 14ª edizione. I libri invadono la città è Fano, sono ai Passaggi Festival. E cioè, noi abbiamo l'orgoglio di avere con noi chi se l'ha inventata questa manifestazione e che è anche il direttore, Giovanni Belfiori, bellissimo cognome tra l'altro, vorrei dire.
1: Grazie.
0: Complimenti, buongiorno. Complimenti. E allora, ben arrivato a Disoradio, ci porta un po' la freschezza. Lo sai che nella sera prima del solstizio d'estate si raccolgono i fiori, quelli selvatici, e si mettono nell'acqua e quell'acqua diventa preziosa, quindi vede lei è coinvolto nella giornata. Un'acqua magica, quindi prego, questa magia di inventarsi questa manifestazione, 300 autori, tantissimi libri, 15 sedi in una città preziosa come Fano, famosa per il suo carnevale, famosa per cibi buonissimi, per il suo mare, e lei ci porta i libri, prego, 14ª edizione, prego.
1: Ci portiamo i libri, li portiamo veramente dentro la città, li portiamo sul lungomare, li portiamo nei cortili, nei chiostri, li portiamo davanti all'Arco d'Augusto di Fano, li portiamo a fianco dei resti della Basilica di Vitruvio che è stata ritrovata a gennaio di quest'anno, quindi i libri invadono pacificamente occupando la città, ma valorizzando quegli spazi, quegli asfalti, quei selciati, quei prati, quei giardini della città.
0: È vero, perché quando c'è un libro noi facciamo un pochino più di attenzione anche al luogo dove si trova, no? Intanto ci guardiamo intorno, chi ce l'ha messo questo libro, e noi sappiamo che in qualche modo ce l'ha messo lei, Giovanni Belfiori.
1: Sì, io insieme a, come dire, a oltre 150 volontari che sono veramente il cuore e la vita, siamo un'associazione di volontariato, quindi come dire, per noi il volontariato è la base di tutto. Certo. Portiamo questi autori e lo facciamo anche in un modo particolare, cioè la scelta dei libri avviene in un modo particolare, perché noi siamo un festival di saggistica, cioè non portiamo romanzi, non portiamo narrativa, ci concentriamo sulla saggistica e sulla non fiction, quindi che so, dalla cucina allo sport, dalla filosofia all'economia, dalla storia alle scienze sociali, e quindi come dire, siamo quel genere letterario che in libreria si vende meno, però è una sfida che da 14 anni dura e funziona.
0: E funziona, sì, perché io penso che dopo un tot di romanzi, 10 romanzi ti devi leggere un saggio, 10 romanzi ti leggi un saggio, perché diciamo che ti dà un pochino più di peso alla tua giornata. Date spazio anche a letteratura straniera?
1: No,
0: quindi italiana.
1: Soltanto italiana, saggistica italiana, e ecco, questa è la parte, il 99% del festival. Poi ci sono due piccole rassegne, una di graphic novel, che però anche lì guarda alle graphic novel di impegno, alle graphic novel che raccontano la realtà, e l'altra di poesia, che appunto potrebbe sembrare non c'entra nulla con la saggistica, però se vogliamo anche la poesia legge il mondo attraverso i versi.
0: Certamente. Tra l'altro Vitruvio, che lei ha citato questa mattina, io ho fatto il classico, quindi ho letto Vitruvio e subito mi sono appassionata alla situazione, uno dei primi architetti che ci sono stati.
1: Certo.
0: Tra l'altro.
1: E infatti il tema di quest'anno, non potevamo, come dire, non collegarci in qualche maniera a Vitruvio, è il senso della misura. E quindi cerchiamo di ragionare nella lezione finale, perché noi chiudiamo il festival, altrimenti il tema, come dire, a volte non c'entra niente con un festival di libri, perché è impossibile avere 200 libri tutti sullo stesso argomento. Quindi noi abbiamo deciso di dedicare la lezione, che il nostro presidente del festival, che è Nando Dalla Chiesa, ha chiamato discorso notturno, e quindi il discorso notturno che chiude il festival, chiude la manifestazione, è dedicata al tema che ogni anno scegliamo, e quindi quest'anno è il senso della misura.
0: Il senso della misura,
1: ci manca anche, un po'.
0: Esso manca, non sono in Italia, per questo forse servirebbe anche
1: un'apertura.
0: Vero, non sono in Italia, secondo me. Comunque il senso anche della civiltà c'è dietro questo concetto del senso della misura. Che libro ha sul comodino? Lei?
1: Io sul comodino ho un libro, come dire, che non c'entra nulla con la saggistica, un libro che non avevo mai letto, devo dire la verità, per mia colpa, è Zorba il Greco di Kazantzakis, e l'ho trovato e lo sto trovando eccezionale.
0: Bellissimo.
1: Ecco, non è un saggio, però.
0: Viene subito in mente il Sirtaki, non glielo canto perché non sono intinata, ma il Sirtaki ci sta tutto su questo libro che lei sta leggendo. Allora, Giovanni Belfiori, complimenti, grazie. 14ª edizione Passaggi Festival, i libri invadono la città di Fano, siamo nella provincia di Pesaro Urbino, dal 24 al 28, 14ª edizione, 300 autori, tantissimi libri, 15 sedi, libri sparsi in tutta la città. Sarebbe bello avere un drone che riprenda la città di Fano e vedere dove li avete messi.
1: Lo faremo, è tutto gratuito.
0: Evviva, tutto gratuito, il senso della misura. Buona giornata, buon primo giorno d'estate con quel cognome, Giovanni Belfiori.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie davvero, altrettanto.

Inconfondibile Aretha Franklin, You Make Me Feel. 11:11 scoccate in questo momento, è estate da mezz'ora, quindi organizziamoci, farà molto caldo, questo lo sappiamo, e c'è traffico, particolarmente è una domenica sicuramente di movimento, di spostamento, diciamo normale in questa stagione, complicata in alcune zone, in particolare in A26. Ci state scrivendo, chiedendo notizie, torniamo quindi a parlare di aggiornamenti, abbiamo parlato lungamente di libri, qualcuno di voi ha segnalato quello che ha sul comodino, anzi invitiamo tutti, cosa state leggendo in questo momento? Certo, la scelta dei saggi è sempre una scelta particolare, però scherzando dicevamo con il nostro ospite Giovanni Belfiori, che si è inventato Passaggi Festival di Fano, ogni 10 romanzi leggere un saggio può aiutare. Allora, dicevamo della 26, tra la diramazione Predosa Bettoli e Dovada in direzione Genova Voltri abbiamo chiusura di tratto. C'è stato un incidente molto importante e grave questa mattina, presto, che ha visto coinvolto vettura e moto, un incidente gravissimo. All'interno del tratto chiuso ancora registriamo 9 km di coda che stanno però ora difluendo su due corsie. Rimane comunque questa alterazione di viabilità. Il traffico diretto a Genova, Savone a 12 viene deviato obbligatoriamente sulla 7. Inoltre è stato chiuso il nodo della diramazione Predosa Bettoli per chi dalla 7 si deve mettere in A26 verso Genova. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Questo è l'aggiornamento di mezz'ora fa circa, quindi situazione che per ora non si modifica. Andiamo a dare un'occhiata alla 23, abbiamo traffico congestionato e code verso sud, tra Tarvisio su Beogovizza, ma anche tra Ponte e Beogovizza verso Tarvisio, qui la coda è valutata a 2 km, il traffico è definito comunque congestionato. Abbiamo poi la 14 che vede anche l'uscita di Termoli con traffico intenso. Dedichiamoci ora alla 11, pedoni in strada tra Prato Est ed Ovest verso Pisa. Attenzione, si muovono tra il chilometro 9 e il chilometro 16. Una vettura è ferma in avaria in galleria tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Parliamo ovviamente della 1. Proseguiamo segnalando anche la diramazione Predosa Bettoli sulla quale torniamo, siamo tra 26 e 7 verso la Milano-Genova, verso la 7 stessa, abbiamo traffico rallentato e code. Scendiamo, ci spostiamo in A16, i rallentamenti che trovate tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canose sono dovuti ad incidente, quindi attenzione anche qui al chilometro 10.500. Il nostro giro finisce con la 9, quindi nuovamente ai nostri confini, l'attraversamento della dogana causa code tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Code che si sviluppano dal chilometro 39 al chilometro 42.

c'è lui sul giornale oggi, Harry Styles. Siamo a pagina 37 del Corriere della Sera. L'articolo è di Paola De Carolis, che ci dice questo: record di show a Wembley, il cantante per 12 date nello stadio inglese, penso che sia l'unico artista. Dal palco poi l'invito ai fan di comportarsi, dandovi la mano, siate liberi. E allora 90.000 fan che cantano ogni parola, luci, giochi di luce, poi questa passerella che gli consente a lui di avvicinarsi alla gente. L'invito è questo, quello che Harry Styles durante il concerto rivolge: respirate, giratevi verso la persona che avete a sinistra, prendetele la mano, ditele ti voglio bene ora a destra. Dice, non tutti accettano questo consiglio, ma la maggior parte sì. Dice, sono da adesso a 32 anni, ma da quando ne ha 16 vive sotto lo sguardo del suo pubblico. Si conclude poi l'articolo ricordando che poi partirà per andare a cantare a San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. Quindi grande estate per Harry Styles, noi ce lo godremo qui tranquilli dal nostro ascolto di Rise Radio. Si parla di libri poi nei vostri messaggi, poi torniamo a parlare di infumabilità naturalmente. Ci prendiamo un attimo per parlare di libri, ne abbiamo parlato a lungo sia per questa manifestazione che si tiene a Roma che a Fano, soprattutto saggi. Mi sembra che voi vi dedicate soprattutto ai romanzi, dunque abbiamo un romanzo davvero fantastico, che sono i fratelli Karamazov, che vengono letti. Adesso spero di riuscire a ritrovare la signora che ci aveva scritto, non la troviamo più, comunque eccola qua, l'ho trovata, Lia. Non è una lettura molto estiva? I fratelli Karamazov, Dostoevskij, bellissimo, buona domenica, grazie Lia, sicuramente è una lettura importante, poi i russi comunque rinfrescano con i loro tempi. Poi c'è Anna che invece legge il libro del principe Harry, anche lei quindi si fa attirare dalla contemporaneità, mentre l'altro una storia del passato, tra l'altro appunto di quelle immortali in qualche modo. Questi siete voi al 348 103 1010, raccontateci se leggete saggio e libri, così li condividiamo in questa giornata in cui abbiamo voluto così parlare anche dei festival delle letterature. Ce ne andiamo intanto a Roma, dove abbiamo, scusate, no, in A1, dove abbiamo una novità al bivio con la 22, chi da Bologna procede verso il Brennero, abbiamo code e traffico intenso. In questo momento Roma non è proprio pervenuta, non c'è movimento, non c'è traffico. Ce ne andiamo a questo punto in A16 perché abbiamo un incendio con fumo tra Cerignola Ovest e la 14 in entrambe le direzioni. La 4 ora in primo piano per un incidente che avviene all'entrata di Trezzo in entrambe le direzioni anch'essa. Vediamo che cosa è cambiato in A26 perché vedo degli annullamenti di notizie, quindi questo potrebbe essere positivo nell'esito di quello che sta accadendo. Adesso tra poco vi diamo notizie, ecco qua. Dunque, è stato riaperto il tratto in A26 tra diramazione Predosa, Bettole e Ovada in direzione di Genova. L'incidente è risolto, rimangono le code importanti, 8 km da valutazione di autostrade, ma tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Sul posto resta presente il personale di Autostrade per Italia, che sta agevolando il flusso, il deflusso dei veicoli. Questa notizia è importante, sappiamo, un incidente gravissimo. Andiamo anche in A23, dove tra Treviso Sud e Ugovizza verso sud abbiamo indicazioni di traffico congestionato.

0: acquisto 3 prodotti Conad Essentia Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Rai Isoradio.

Parade, così chiama il brano nuovo, novità Gianni Morandi, Alessandra Amoroso insieme, poco prima Chaka Khan, poi Eros Ramazzotti, questa è la nostra musica. È un'ora che è estate, ve lo voglio ricordare, magari voi vi siete distratti, sentite fresco e quindi ve lo ricordo io. Si parla di musica, di estate, di traffico e di libri questa mattina su Rai Sol Radio. Intanto vado alla classifica di Robinson, supplemento Repubblica, e ci dice che in testa, oggi alle vendite in Italia, abbiamo Hazel Riley con Game of Olympus Catharsis, per Ian Kuffer. Seconda posizione Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Terza posizione Manzini, I tre mezzini di Rocco Schiavone. E poi ancora abbiamo libri come La Giannone, Gli anni in bianco e nero, edizioni Nord. Queste le prime posizioni. Volevo andare alla sesta posizione, che è El Kennedy, Il tradimento, Newton Compton, perché è molto diffusa in Europa, moltissimi stanno leggendo questa Kennedy, Il tradimento. Vediamo voi cosa leggete ancora. Io doppia lettura, scrive Lucia, sono in Gallia con Cesare, quindi in Francia, di Alberto Angela, bellissimo libro, in Sardegna con Il nido del corvo di Pier Giorgio Pulixi. Ecco qua, i libri mi aiutano a dimenticare il caldo, esattamente, mi fanno viaggiare nel tempo e nello spazio. I fratelli Karamazov, allora Lucia sarai d'accordo, che portano il fresco della Russia, la nostra amica che li leggeva. Poi altri suggerimenti, Loredana, tutte signore comunque, L'orologiaio di Brest, Maurizio De Giovanni, legato a memoria storica, quindi queste sono le segnalazioni vostre. Viva al 348 103 1010. Ma torniamo a parlare di viabilità, lo facciamo aggiornando la 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, abbiamo 3 km di coda per lavori, in A1 tra Calenzano, variante di Valle, verso Bologna code a tratti, in A26 code a tratti tra Predosabettolo e Masona in direzione sud. Arriva anche la 1, il tratto diventa Casal Pusterlengo, inizio con Planare Piacenza in direzione Bologna, 2 km di coda con la tendenza stabile, quindi si mantengono.

Nel frattempo avviene un incidente in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona, siamo al chilometro 287. Vorrei aggiungere ancora la viabilità dell'A14 perché il tratto autostradale è importante, dal chilometro 110, Valle Rubicone, Bivia 1 in direzione nord, code a tratti e traffico intenso.

Alex Warren, poco prima Lucio Battisti, questa è la nostra musica sulle strade del mattino, prosegue il nostro viaggio con i vostri messaggi, tanti tanti libri consigliati, tra poco leggeremo ancora Alessandra Tocci insieme a Giovanni De Palma, questo è il gruppo, la coppia che si è formata per accompagnarvi in viaggio. Bene, subito dopo ci sarà Max Locafaro alle 13, vi accompagnerà per il resto della giornata sino alle 17. Questi siamo noi di Isoradio, sempre a vostro fianco naturalmente a raccontarvi quello che accade in strada e poi a prendere spunti qua e là dalle vostre, anche dai vostri messaggi. Allora andiamo da l'ultimo romanzo di Leonardo Gori, segnalato dal nostro amico Omaro, I girasoli di Odessa, nuova avventura del colonnello Arcieri, e questo è, lo sta leggendo lui. Poi Federica, in viaggio verso la Liguria, sta leggendo, sentite un po' che cosa ha scovato, Arduino, i vescovi e la corona. Il libro è di Davide Polcari, spero di aver pronunciato correttamente, è il secondo capitolo di una saga dedicata ad Arduino di Ivrea, re d'Italia, ve lo consiglio, questo è il messaggio di Federica. Poi un'altra amica, Fulvia, ci ricorda il Bob Crossing, non so se ricordate quella consuetudine che così si formò intorno agli anni 2000 di liberare i libri, di lasciarli in giro a disposizione di chiunque, tra l'altro registrati, cioè c'è tutto un sistema complicato, ma più semplicemente si prende un libro e si lascia in modo che qualcun altro ne possa godere. Allora lei ha trovato un libro su Sofonisba d'Anguissola, non è un saggio, è un romanzo storico, e si è appassionata a questa trilogia di una pittrice straordinaria con questo papà che aveva molte figlie femmine che le invitava a seguire i propri talenti. Grazie Fulvia per la segnalazione. Bene, ma torniamo alla quotidianità, torniamo alla cronaca delle nostre strade che ci portano in questo momento in A14, siamo tra Valle Rubicone e la 1 verso nord, abbiamo code a tratti, un tratto importante dell'autostrada, poi il traffico è definito congestionato tra Roma Fiumicino e Roma Nord, Roma Ovest verso l'Aurelia, trattasi di mare questo traffico, e poi pedoni tra Barberino e Mugello e Daglio verso Bologna sono indicati al chilometro 256. La 7 in primo piano, la Liguria questa mattina ha avuto più di una notizia grave che ha riguardato la viabilità, tanto andiamo in A7 per la coda per lavori che si forma tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova, poi diramazione Predosabettole tra Novi Ligure e la 26 verso Ovest, quindi verso la Genova Motica per Lonatucci, abbiamo code e traffico intenso. Anche a Napoli non mancano notizie, siamo in tangenziale, abbiamo Astroni verso Pozzuoli con coda e traffico intenso. Arriva anche la 23 tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio, 4 km di coda. Ricordiamo che sino alle 22 di oggi abbiamo il fermo dei mezzi pesanti, tranne quelli in deroga. Novità per Dito nella Piaga.

E la novità di Gaia è diventata una piacevole abitudine, bossa nostra. 11:44 sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità, i vostri messaggi. Si parla ancora di libri. Ringraziamo Gabriele per questa segnalazione. Sto leggendo Comandante ad Auschwitz, Rudolf Hoss di Einaudi, per comprendere meglio l'orrore del nazismo. Ringraziamo anche il nostro amico Gabriele. Dai libri, dai vostri messaggi e dalla musica torniamo in strada. Siamo in A1, dove abbiamo due auto coinvolte in corsia d'emergenza tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano. Abbiamo anche la 7 che torna ancora con una notizia, l'uscita di Ronco Scrive per le provenienze da Milano con coda per lavori. I nostri confini, la 9 in primo piano, Como e Montelimpino, Chiasso verso la Svizzera, abbiamo 2 km di code in aumento per l'attraversamento della dogana. Due novità ci vengono dalla 16, la prima riguarda l'incendio tra Candele e Cerignola Ovest e poi il fumo presente. Stiamo parlando del chilometro 155, quindi fate attenzione in entrambe le direzioni. Spostiamoci ora in A23, aggiorniamo la viabilità tra Ponte e Bogovizza verso Tarvisio, 4 km di coda, il traffico è definito congestionato. In A14, tra Valle Rubicone e la 1 in direzione nord, abbiamo indicazione di code a tratti. Ci stiamo avvicinando a Roma, siamo tra la Roma Fiumicino e Roma Ovest verso nord, verso l'Aurelia, a descrivere 2 km di coda, il traffico è congestionato. Presenza di pedoni in strada, ve li confermo, tra Barberino di Mugello e Daglio verso Bologna. Ancora la 14 viene rilanciata la notizia, il tratto è sempre Bologna-San Lazzaro-Faenza verso Ancona, le code a tratti si muovono, sono indicate ora dal chilometro 22 al chilometro 64. Allarghiamo il nostro sguardo anche la viabilità cittadina, siamo a Torino, tangenziale sud, tra interconnessione di Ramazzone per Moncalieri in direzione di Santena 21 abbiamo un incidente con code, tra l'altro avviene all'uscita, quindi attenzione alla posizione delicata. Spostiamoci in A15, abbiamo code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma e poi l'A4 con le code, il traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova Tarvisio in direzione di Trieste.

Stiamo entrando nelle ore più calde della giornata, che sappiamo essere caldissime. Arrivata l'estate, si festeggia in tanti modi, anche facendo yoga. Giornata internazionale dello yoga, per ritrovare così un buon rapporto empatico con la natura, con se stessi, viene ricordata nella giornata di oggi. Magari parleremo anche di qualche iniziativa sparsa nel nostro paese e nel mondo. 11:54, un po' di musica vi ha accompagnato, Francesco De Gregori, Miles Smith. Queste sono le nostre proposte. Tra poco torneremo ad ascoltare musica con Brescia, ma adesso vi porto nuovamente in strada. Ci chiedete della 16, allora andiamo a descrivere cosa sta accadendo. Abbiamo fumo per incendio tra Cerignola Ovest e la 14. L'incendio è indicato al chilometro 155 e c'è fumo, quindi fumo al chilometro 155, al 164, poi ovviamente la precisione col fumo non è facile. Comunque questo è quanto sta accadendo dell'incendio indicato tra Candele e Cerignola Ovest. Non lasciamo la 16, non prima di aver ricordato anche il tratto Pomigliano Est-Napoli Est verso Canosa. Un'auto è coinvolta in un incidente, disponibile al viaggio una sola corsia, quella di marcia. Lasciamo la 16, andiamo a vedere cosa accade in A14, siamo all'altezza dell'uscita di Termoli, a descrivere coda e traffico intenso. Ci spostiamo in variante di Valico, avevamo segnalato i pedoni e torniamo a farlo, sono tra Barberino, Mugello e Daglio verso Bologna. Nello stesso tratto indichiamo anche un veicolo fermo in avaria con rallentamenti, quindi due notizie probabilmente appaiate, fate attenzione. Rimanendo in A1, siamo tra la fine Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti, un tratto di oltre 13 km. Un veicolo in avaria poi in A1, attenzione perché in galleria tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze, il veicolo in avaria è indicato al chilometro 279 e adesso Brescia.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 12.05, Claudio Campobasso, ora la parte tecnica, Alessandra Tocci con voi, saremo in viaggio insieme sino alle 13, ma come sapete Isoradio non si ferma mai, poi ci sarà Max Locafro a accompagnarvi. Dunque abbiamo ascoltato Ultimo con la sua novità romantica, andiamo al sito di RaiNews.it che così fa un approfondimento su questo artista così amato. In attesa del concerto evento arriva il suo nuovo album, Il giorno che aspettavo. Nuovo album, così viene definito dal sede appunto online della News 24, tatuaggi simbolo, brani già diventati cori da stadio, attesa il 4 luglio quando a Tor Vergata a Roma ci saranno 250.000 persone per il concerto più grande di sempre. Questo è il grande artista che abbiamo appena ascoltato. 348 103 1010 a vostra disposizione, salutiamo Carla che fa gli auguri all'onomastico dell'estate, sono Luigi, Luisa, Gino, Ginetta, forse no, oggi è San Luigi, adesso cerco di capire meglio a cosa fa gli auguri, comunque buon onomastico a tutti voi. Poi salutiamo Antonio, salutiamo Luca e nel frattempo poi, dopo i vostri messaggi, ci spostiamo a parlare dell'A4. Lo facciamo perché l'entrata di Trezzo vede ora un incidente. Dobbiamo dire che c'è subito la specifica che l'auto è in piazzola, quindi non crea difficoltà alla viabilità, ma fate attenzione al chilometro 157. Abbiamo poi l'A7 che vede coda per lavori, 3 km la valutazione verso Genova tra Vignola Borbera e Ronco Scrivia. Coda per lavori anche a Isola del Cantone in uscita per le provenienze da Milano, ma anche con Ronco Scrivia al chilometro 106 troverete con code e per lavori. Questa è la situazione dell'A7, la completiamo ricordando anche il tratto Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, 2 km di coda. C'è anche l'A8, rallentamenti sono segnalati tra Legnano e Bussarsizio verso Varese. Spostiamoci ora in A26, ha avuto una vita difficile questa mattina, tra la 10 Dovada ora verso nord abbiamo coda a tratti, diramazione per Dosabettole-Masone direzione sud coda a tratti e traffico intenso. Andiamo a leggere l'approfondimento per questo tratto di circa 30 km, abbiamo un tempo di percorrenza stimato un'ora, quindi davvero faticosa la viabilità in A26 nel tratto. Spostiamoci poi in A1 dove abbiamo un incidente, due auto coinvolte in corsia di emergenza tra Terra di Canossa, Campeggio e Parma verso Milano. Fate attenzione, potrebbero arrivare dei mezzi di soccorso, quindi prudenza, il chilometro diventa il 116.
1: Salita del volo con destino alla

La nostra musica, Carol G e Manu Chao insieme, Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Quante volte avete pensato a questa frase di questa canzone mentre uno vive? Io spessissimo, non so voi, ci vuole un fisico bestiale, verissimo. 12:15, un viaggio ancora faticoso, dobbiamo dire, questa giornata molto utilizzata per spostarsi. Parto dalla 7 che stiamo valutando in tutta la sua lunghezza, vediamo un po' tutte le novità della 7. Partiamo dal tratto Bolzaneto-Busalla verso Milano, abbiamo 1 chilometro di coda. Sempre verso Milano, Busalla, Isola del Cantone, abbiamo coda per lavori, qui la stima è di circa 2 chilometri. Spostiamoci ora all'uscita di Roncoscrive per le provenienze da Milano, abbiamo code, stessa cosa la indichiamo a Isola del Cantone, sempre per chi proviene da Milano, anche qui coda per lavori. Torniamo poi, ci spostiamo per la precisione nell'altra direzione, siamo ora verso Genova, abbiamo 2 chilometri di coda tra Roncoscrive e Busalla, ma anche tra Vignola Borbera e Roncoscrive verso Genova. Qui abbiamo 3 chilometri di coda per lavori, quindi come avete sentito la motivazione è il traffico, accompagnato da lavori, e questo è l'effetto sulla viabilità della 7, un effetto importante. Dalla 7 ci spostiamo in A8, siamo tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese, abbiamo dei rallentamenti, circa un 8-9 km di rallentamenti, quindi non poco visto anche il caldo e le temperature. Spostiamoci in A26, viaggio faticoso quest'oggi sulla Genova Voltri Gravellona Toce, aggiorniamola, siamo tra la 10 e Dovada verso nord, coda a tratti anche tra Predosabettolo e Masone verso sud, e per questo tratto abbiamo anche un tempo di percorrenza che è stato rivalutato circa un quarto d'ora fa ed è stimato un'ora. Rimaniamo in Liguria ma ci spostiamo in A10, siamo tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova, 1 chilometro di coda a tratti. Cosa accade in A14? Le code. Code tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona, code tra Castel San Pietro e l'A1 Bologna Casalecchio in direzione nord, code tra Cesena Nord e diramazione per Ravenna verso Bologna. Vediamo un po' qui cosa possiamo aggiungere. Un tempo di percorrenza che è valutato 45 minuti. Completiamo il nostro giro con l'A1, dove abbiamo un veicolo fermo in avaria tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Attenzione perché è in galleria. Vi do il chilometraggio, è tra il 270 e 600 e il 270 e 900.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno.

0: valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Rai su Radio.

0: Bam bam, bambina.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

I Coldplay, gli ultimi arrivati che ci hanno accompagnato sino alle 12:28, ci avviamo al momento più caldo della giornata e ci siamo arrivati anche con Elettra Lamborghini e Martin Garrix. Questa è la nostra musica, buona giornata a tutti voi. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Scrive un'amica dal tratto Peschiera Sirmione con code anche per lavori, lei stimati appunto dal cartello 5 km. Adesso è in aggiornamento col tratto della 4, tra poco ci torniamo. Nel frattempo ci dedichiamo ad altri tratti. Con gli aggiornamenti vi porto in A1. L'ultimo aggiornamento riguarda i rallentamenti, siamo verso Firenze tra Variante di Valico e Calenzano, c'è un veicolo fermo che sta creando questo disagio tra il chilometro 263 e 270. La 7 ha tante novità, tante notizie, andiamo con la novità di Vignola Borbera in uscita provenendo da Milano con code e traffico intenso e la conferma delle code per lavori verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Lasciamo questo tratto e ci spostiamo in A23, il traffico ora è definito congestionato ed è stato da poco aggiornato, siamo arrivati a 6 km verso Tarvisio, verso nord, tra Pontebba e Ugovizza. Ma andiamo al sud perché dobbiamo dire che gli incendi stanno aumentando. Allora andiamo a vedere un po' tutti gli incendi da segnalarvi, partendo dal primo che riguarda il tratto della 30 tra Palma Campania e Sarno con fumo. L'altro è in A16 tra Candele e Cerignola Ovest al chilometro 155 e l'altro incendio che avevo visto che era tra Grotta Minarda e Vallata, però per fortuna possiamo annullare questa notizia. Rimane quindi questo fumo per incendio in entrambe le direzioni tra Candele e Cerignola Ovest per questo incendio al chilometro 155. La raccomandazione generica: non buttate nulla di acceso dal finestrino, pericolosissimo in questo caldo, pericolosissimo in questo orario per quello che, come vedete, può capitare, ma naturalmente non abbiamo dettagli degli incendi che vi abbiamo appena segnalato. Allora, in attesa di aggiornare anche la 4 dove si trova la nostra amica, vi ricordo che abbiamo la via Appia a rallentamenti all'altezza di Maglionico, il chilometro 555 direzione Brindisi, sono causate anche qui da fiamme, in particolare in questo caso abbiamo un veicolo che è in fiamme. Go!

Musica, infomobilità, news. A proposito di news, alle 13 avremo il GR1, poi Max Locafro sarà con voi a raccontarvi il traffico, a vivere con voi questa giornata, giornata estiva, giornata in cui diamo il benvenuto all'estate, il solstizio d'estate, 10:24, se non erro, era 28, adesso non ricordo con precisione, comunque prima delle 10:30, e poi è la giornata dedicata allo yoga. Esiste anche dei piccoli movimenti di yoga che si possono fare in auto, senza mettere a repentaglio ovviamente la vostra, il vostro viaggio, quindi se potete, quello così, sciogliere il collo, un pochino le articolazioni, il braccio, muovere le spalle, insomma qualcosina di yoga si può fare anche in auto, anche in viaggio. 348 103 1010, tanti messaggi, avete scelto oggi come giornata di spostamento, secondo me anche un po' per sfuggire a questo caldo, che 8 città coinvolte, temperature bollenti, dall'Italia, dalla Francia arriva questa temperatura di 45 gradi, insomma una giornata complicata e ci stiamo avviando alle ore più calde. E a proposito di caldo, torniamo a parlare di incendio, stiamo parlando della 30 tra Palma, Campania e Sarno, ne ha indicato uno, l'altro tra Candele e Cerignola Ovest, c'è fumo in zona naturalmente, quindi prudenza e attenzione. Abbiamo poi la situazione della 1 che andiamo ad affrontare, parliamo del primo tratto che è Calenzano variante di Valico verso Bologna, coda a tratti, un veicolo è fermo in avaria in galleria verso Firenze tra variante di Valico e Calenzano, e rallentamenti ne abbiamo per questo motivo tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Anche la 23 vede aumentare le notizie, parliamo del primo tratto Tarvisio Sud, Ugovizza verso Sud, traffico congestionato e code e traffico intenso verso Tarvisio e Ugovizza in direzione nord. E poi ricordiamo questi 6 km di coda che vi rallentano tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio sono dovuti a traffico congestionato.

0: Ma non c'è il collegamento con Rai News 24? Non è che non c'è, è finito.
1: No, perché
0: abbiamo salutato.
1: Ah, perché in effetti sì, era l'ultimo giorno,
0: l'altro ieri mattina.
1: Insomma, c'è la pausa estiva anche con loro. Sì, però sì, sai, lo studio, peccato che non siamo visual, lo studio in quanto tale, quando mi è illuminato soltanto con le luci di servizio cosiddette,
0: quelle per quando devi uscire in caso di incendio, di terremoto,
1: fa tanto corsia, fa tanto quasi reparto. E allora, siccome grazie a Dio io già sono malato di mio di testa e non solo, poi oggi sono vestito come veramente un infermiere,
0: mi sembra, sì, mi sembra l'ora di pranzo,
1: so un po', no?
0: Che c'è oggi?
1: Allora guarda, oggi c'è il formaggino perché tocca mangiare magro, la banana,
0: sempre banana, un po' marroncina,
1: sì, beh, ovvio, bella matura,
0: bella matura.
1: Formaggino, banana, bella matura.
0: Di contorno?
1: Contorno ci sono delle patate lesse.
0: Lesse.
1: Rigorosamente.
0: Ma posso avere
1: lesse.
0: Un po' d'olio?
1: No. rigorosamente lesse. Pollo, la coscetta di pollo in umido, che capita che ormai, insomma.
0: Un pranzo meraviglioso.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato, buongiorno, Max Locavro.
1: Questo è il pranzo per quello che mi riguarda. Si vede che sto a dieta, malgrado la dieta da corsia, no? Ma
0: esatto, una dieta da corsia. No, perché dobbiamo spiegare che noi abbiamo delle luci bellissime, chi vede Isoradio, lo studio di Isoradio, la mattina su Rai News 24 l'ha potuto apprezzare, bicolori e
1: belle
0: quant'altro,
1: colorate,
0: cioè poi
1: insomma,
0: anche sui social, eccetera. Adesso Max ha dato un'illuminazione bianca che a me ricordava Il paradiso può attendere, con Warren Beatty.
1: Ho indossato le ali di Warren Beatty, ma più che altro perché lì la centralina delle luci, come si dice in gergo tecnico, aveva un set, cioè
0: set.
1: Un quadro.
0: Un DJ set.
1: Un light set.
0: Light set. Cioè,
1: un quadro di luci totalmente bianco.
0: Sì.
1: E quindi ho alzato il cursore
0: e
1: sono uscite tutte bianche. Ma veramente sembrava, cioè sembra di stare con le luci.
0: Sai,
1: le luci di Fantozzi.
0: Anche Fantozzi va in paradiso, a parte Warren Beatty, sembriamo Fantozzi va in paradiso. Queste sono le premesse, cari ascoltatori,
1: cari Cooper, ascoltatori. Cari Baldini.
0: E adesso ci sarà Max a raccontare un traffico che dobbiamo dire, intanto l'aria si è fatta caldissima e surriscaldata,
1: sono intorno ai 40 gradi su buona parte della nostra penisola. La cosa più che mi ha, come dire, suscitato molto, non dico timore o terrore, ma insomma mi ha colpito tanto, è che stamattina alle 5 c'erano 25 gradi, cioè ciò che tu avverti o percepisci a mezzogiorno normalmente.
0: Dobbiamo anche dire che tu non dovevi muoverti alle 20, alle 5, non avresti dovuto, ma comunque
1: il neurone già in quanto uomo, ma poi consumato in quanto turnista, stamattina si è attivato in modalità domenicale e ha detto guarda che devi entrare alle 7, invece devo entrare alle 9.
0: Falsamente, ragazzi, va bene, siccome è vero, in macchina, nella mia macchina c'erano 24 gradi questa mattina alle 5:15, insomma, immagino adesso cosa ci sia.
1: No, beh, adesso
0: l'ho coperta come guerra, sai quando in guerra metti i teloni, quelli lì
1: simmetrici,
0: erbacce,
1: il camouflage
0: della mia macchina
1: di moda.
0: Ci ho provato, adesso vediamo cosa succede sotto il camouflage.
1: A parte gli scherzi, però insomma oltre 40 gradi, ragazzi, so di essere Paolo Banale in questo momento, ma munitevi di acqua mentre viaggiate o prima di partire. Se doveste viaggiare con bambini o persone anziane, fermatevi spesso, sicuramente avere aria condizionata, comunque funziona se possibile, ma davvero munitevi di acqua e bevete tanto. Poi uno dice sì, non uscite nelle aree calde, mangiate tanta frutta, veramente Paolo Banale, però insomma, ragazzi.
0: Esatto, quindi un viaggio abbastanza faticoso, ci avviamo verso le ore più calde del primo giorno d'estate, 10:24 e scoccata l'estate.
1: Cerchiamo di allietarvi per quanto possibile il viaggio, il percorso e perché no anche la modalità di fruizione. Via.
0: La modalità di fruizione che ve la spiegherà poi me la spiego se questa modalità di fruizione.
1: E fa il paio con la modalità stanziale.
0: Ah, due modalità abbiamo, due neuroni e due modalità.
1: Uno in quanto uomo, no, la fruizione di Isoradio in due, uno e mezzo allora. No, perché il discorso di come l'ascoltano Isoradio, come l'ascoltano
0: Isoradio, domandina, allora, domandina delle 12:50.
1: Alexa, FM o la DAB,
0: esatto,
1: o lo streaming, insomma, RaiPlay Sound, quello così.
0: Bene, allora intanto Lady Gaga, non ho fatto i conti, quindi non so se devo salutare o meno. Non faccio i conti.
1: Soltanto Lady Gaga, non penso che basti.
0: C'è un RAF,
1: C'è un RAF da 4 che potrebbe anche bastare.
0: E allora un saluto grande a tutti voi, buon viaggio, buona estate, ci sentiamo domani, proviamo.

l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, prove di fase 2 in Svizzera, al via i colloqui tra le delegazioni con Vance e Galibaf, nucleare, tregua senza effetti in Libano, i nodi, nuove vittime dei raid di Israele. Russia-Ucraina, tensione, attacchi incrociati, droni di Kiev in Crimea, bombe di Mosca sulle regioni orientali e sulla centrale di Zaporizhia. Tragedia a Senago, Milano, auto con 9 ragazze a bordo si ribalta e finisce in un canale, morti 3 diciassettenni, arrestato il giovane alla guida, era positivo all'alcol test. Estate, che caldo, 8 città da bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze delle regioni a tutela dei lavoratori, prezzi pazzi per turisti spendaccioni, a Firenze una settimana in appartamento può costare 300.000 euro. Carlo, il re trasparente, primo nella storia della corona, renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi, svolta per recuperare il gradimento dopo lo scandalo del fratello Andrea. Notte di vida loca, Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni a San Benedetto del Tronto, stasera concerto da tutto esaurito per la star della musica portoricana. Mondiali di calcio, oggi Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. MotoGP alle 14, il Gran Premio della Repubblica Ceca senza Bezzecchi squalificato.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

UM con I'm Your Man. Questa è l'Isio Radio Gold delle 13, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1, con solo i titoli e breaking news che vi hanno tenuto compagnia e che hanno scandito l'inizio della nuova ora, insieme al brano che sentite ancora in sottofondo, l'Isio Radio Gold, che ci ha trasportato indietro al 1986. Questa I'm Your Man degli UM con Andrew Ridley e George Michael. Buona domenica all'interno di Destinazione Estate. Beh, in effetti oggi, primo giorno d'estate, altro che destinazione, ci stiamo dentro ufficialmente. Buona domenica da Max Locafaro, in questo momento al microfono John De Palma, alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci, che vi ha tenuto compagnia nel corso della seconda parte della mattinata di questa domenica. Per quello che mi riguarda, ci facciamo compagnia durante le ore del pranzo, le ore prandiali, fino alle 17 saremo insieme, quindi un bel po' di tempo da trascorrere insieme con le notizie riguardanti il traffico, che è la nostra mission, tenervi aggiornati e soprattutto tenervi compagnia in merito a quelle che sono le condizioni del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. Daremo spazio anche ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010 e la buona musica sapientemente scelta dai nostri curatori musicali a farvi da colonna sonora, da sottofondo nel vostro ascolto, che siate in movimento o che siate a casa, che c'è chi anche ci sta ascoltando, perché no, davanti al mare. Grazie per averci scelto. La condizione del traffico che raccolgo in eredità da parte di Alessandra Tocci, la maestra che salutiamo. Allora, sulla 1 tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico verso Bologna ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 12 km. Sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano coda di 1 km per lavori, mentre c'è un incidente accaduto sulla Roma-Civitavecchia. Si è trattato dello sbandamento di una moto avvenuta all'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia, dalla Statale 1. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ci sono code dovute al traffico tra Castel San Pietro e Faenza sulla Bologna-Taranto verso Ancona, mentre in direzione opposta ci sono le code tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la Milano-Napoli. Ancora in direzione nord, tra Termoli e Vasto Sud ci sono rallentamenti per lavori, mentre sulla 26 tra Ovada e il Bivio con la 10 qui ci sono code dovute al traffico verso il capoluogo ligure e in un tratto di 30 km che si percorre in 50 minuti. Nella medesima direzione in direzione opposta verso nord, tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud verso Gravellona Toce è accaduto un incidente al chilometro 57. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Altra annotazione che proviene dalla 30, dove tra il nodo con la 16 e Palma Campania è divampato un incendio nei pressi di questo tratto al chilometro 25.800. Il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede, perché la visibilità potrebbe essere ridotta o compromessa. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia giunge adesso notizia di code. Giungono sì le code sulla Brescia-Padova segnalate verso Brescia per 4 km a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione. Al momento non ci sono altre informazioni. Salutiamo chi ci ha scritto, e quindi Manuela, grazie della fedeltà e della bella cartolina, tutto sommato con l'indicazione anche di a quanto si dovrebbe percorrere l'autostrada. Anna dalla provincia di Como, grazie, così come anche Paolo per il suo racconto, e Vito, grazie anche a te, il saluto anche a Vito. Continuate a messaggiarci, ad ascoltarci, che siate in movimento o che siate fermi, con la buona musica a farvi da sottofondo. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold degli UM, quella I'm Your Man dal 1986. Questa invece è l'Isola Novità di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai Radio.

Senna Spyro con Material Lover, lì sono novità su Rai Radio, ancora a buon viaggio, aggiornando la condizione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova ci sono code a tratti dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, mentre sulla 15 la Parma-La Spezia, qui le code sono per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia dovute al traffico intenso. Altro traffico con conseguenti e relative code a tratti sulla Genova-Gravellona-Toce verso Genova tra Ovada e Masone. Qui questo tratto di 15 km si percorre in 50 minuti. In Toscana sulla 1 tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E nella medesima direzione, in direzione nord, tra Incisa e Firenze Sud, qui il traffico è rallentato a causa di una perdita di materiale.

avvenuta in questo tratto della 1 verso il capoluogo toscano. Rimane ancora la segnalazione dell'incendio divampato sulla 30 tra il nodo con la 16 e Palma Campania verso Salerno, e sulla stessa Napoli-Canosa, neanche a dirlo, incendio anche lì, ritengo che sia il medesimo, tra Cerignola Ovest e il bivio della 16 con la Bologna-Taranto. Comunque è un periodo in cui, ahimè, divampano davvero spesso, fin troppo spesso, incendi nei pressi dei tratti stradali o autostradali, come in questo caso, e quindi vi raccomandiamo intanto la massima prudenza, di non gettare dal finestrino materiale infiammabile, in primis le sigarette, perché insomma con sterpaglia che può essere presente nei pressi del ciglio dell'autostrada, insomma, potrebbe prendere fuoco e di conseguenza provocare incendi e presenza di fumo che andrebbe a ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi siate prudenti. Per il resto null'altro da segnalare, salutiamo chi, Natalino e poi chi altro ancora, Walter, grazie, che fa l'NCC. Anna da Como, grazie, continua a messaggiarci. Torniamo alla musica con l'isolovità dei gemelli diversi, Desiderio.

E Simple Minds su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Aggiornando la condizione del traffico sulla Parma-La Spezia, ci sono ancora le code dovute al traffico intenso tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, mentre sulla Brescia-Padova code dovute a lavori, con code a tratti appunto provocate da questo cantiere, di cui ci avete dato conto anche voi ascoltatori che siete in viaggio sulla A4 verso Brescia tra Peschiera e Sirmione. Invece sulla Roma-Civitavecchia è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia. Ha visto coinvolte una moto e un'auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Permangono invece le code sulla 26 tra Ova de Masone verso Genova, in un tratto di 15 km che si percorre in 50 minuti.

fino all'acuto finale di Andrea Bocelli con Sara Brightman, questa Time to Say Goodbye. Con te partirò, insomma, nella versione in inglese. Torniamo subito in strada sulla 4, dandovi conto di un veicolo che procede contromano tra Capriate e Trezzo verso Milano. Prudenza, mantenete la destra, moderate la velocità, laddove possibile fermatevi, perché c'è questo veicolo che procede contromano tra Capriate e Trezzo verso il capoluogo lombardo. Invece sulla 1, tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti qui sono provocati dal traffico intenso. Altro traffico sulla Bologna-Taranto, tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli, in un tratto di 40 km poco più. E poi invece sulla Roma Civitavecchia ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto dall'uscita di Torre in Pietra per le provenienze dall'Aurelia, quindi siate prudenti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sull'Aurelia ancora, altra notizia di incidente che sta interessando entrambe le direzioni, è accaduto 6 km prima di Sestri Levante e, come detto, sta interessando entrambe le corsie, entrambe le direzioni. Poi invece ci sono ancora le code per lavori sulla Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Ricordiamo ancora il veicolo che procede contromano sulla 4 tra Capriate e Trezzo verso Milano. Moderate la velocità, mantenete la destra, laddove è possibile fermatevi, perché insomma c'è questo veicolo che procede contromano. Noi naturalmente siamo gli unici a potervi aggiornare in tempo reale, monitoreremo come tutte le notizie in tempo reale riguardanti la infomobilità, non ultima questa qui che interessa la 4 tra Capriate e Trezzo verso Milano, con il veicolo che procede controsenso.

Le sono novità di Mick, questa Beautiful Beautiful Freaks, questa è Mick, le sono novità appunto, e, su Raiso Radio. Buonissime notizie giungono dalla 4, perché è stato intercettato il veicolo che procedeva contromano tra Capriate e Trezzo verso il capoluogo lombardo, e quindi notizie che possiamo piacevolmente davvero archiviare. Invece sulla 1 non ci sono i rallentamenti tra Incisa e Firenze Sud, quindi torna regolare la circolazione verso il capoluogo toscano. Precedentemente c'erano dei rallentamenti provocati da materiali dispersi. Rimane ancora attiva la notizia invece dei rallentamenti dovuti al traffico intenso tra il Bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna in direzione nord. Sulla Bologna-Taranto, tra il Bivio con la diramazione per Ravenna e Bologna-Fiera verso la 1, code dovute al traffico intenso in un tratto di 41 km poco più. Sulla 26 non manca il traffico anche qui, in un tratto di poco meno di 15 km verso Genova, tra Ovada e Masone in direzione sud. Mentre ancora in via di soluzione l'incidente accaduto all'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia, sulla Roma Civitavecchia, visto coinvolte una moto e un'auto, ma come detto ampiamente non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece adesso in effetti è stata chiusa l'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia, un aggiornamento che abbiamo appena ricevuto in questo momento, quindi chiusa l'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia a causa di questo incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Invece, parlando della ancora dell'Aurelia, c'è una notizia di incidente che proviene all'altezza di Celle Ligure, se non mi sbaglio, controlliamo un po'. No, è quello lì di Sestri Levante, quindi che davamo conto poco fa, avvenuto 6 km prima di Sestri Levante, e sta interessando entrambe le direzioni sulla statale 1. Poi cos'altro segnalarvi? Ancora sulla statale 186 di Monreale c'è un incidente accaduto 1,5 km prima di Pioppo, e i rallentamenti vengono indicati in entrambe le direzioni. Della 15 invece vi abbiamo parlato poco fa, sulla Parma La Spezia le code dovute al traffico intenso tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, e poi sulla 4 la Brescia Padova le code per lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Parlando di sport, naturalmente neanche dirlo, stiamo seguendo insieme a voi i mondiali, e oggi si sono giocate Ecuador Curaçao con reti inviolate 0-0, e il Giappone ha battuto invece con un bel poker 4-0 la Tunisia, e quindi il Giappone è qualificato per i sedicesimi, quasi, anzi matematicamente. Invece alle 18 ci saranno Spagna Arabia Saudita e stasera Belgio Iran, e stiamo parlando di due nazionali, sia la Spagna che il Belgio, insomma, che dovrebbero essere candidate quantomeno sulla carta a passare agevolmente ai sedicesimi di finale.

Infinity dal 2017, questa è l'anno della ESO Radio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Raiso Radio, ancora buon viaggio. La condizione del traffico sulla Bologna-Taranto, ci sono code dovute al traffico intenso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano, mentre altro traffico congestionato sulla Palmanova-Tarvisio tra Pontebbe e Ugovizza verso il Tarvisio, sono code per 3 km. All'altezza proprio di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste, anche qui coda per traffico intenso, mentre sulla 1 adesso è accaduto un incidente tra Caianello e San Vittore verso Roma al chilometro 695 e 100. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Galleria del traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano per entrare in Francia, ci sono code, mentre altra notizia di incidente proviene dalla tangenziale di Napoli, dove tra Italia 90 e Fuorigrotta verso Capodichino un incidente è accaduto al chilometro 10. Ricordiamo che sulla Roma Civitavecchia l'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dall'Aurelia è chiusa a causa di incidente accaduto proprio all'altezza dell'uscita di Torri in Pietra. Dai tratti non gestiti di Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla statale 1 c'è un incidente anche 6 km prima di Sesti Levante e sta interessando entrambe le direzioni. Partita da poco l'incontro per la VNL, nella seconda fase la VNL della pallavolo femminile, dove sono impegnate le nostre azzurre di Velasco, e oggi se la vedono contro il Giappone, e qui insomma occorre dare dimostrazione che la vittoria netta, perentoria, tra l'altro meritata, che c'è stata da parte degli Stati Uniti proprio contro le azzurre, bisogna assolutamente dare un segnale di ripresa, e il coach Velasco ha strigliato ben bene e ha ammesso insomma che la vittoria degli Stati Uniti sia stata una vittoria meritata, ma come dice sempre da lui, si può perdere ma non subire, e in effetti le ragazze di Velasco hanno subito un po' troppo durante l'incontro con gli Stati Uniti d'America, quindi adesso vedremo un po' come giocheranno contro il Giappone, e in questo momento davvero si sta giocando punto su punto e si sono soltanto giocati i primi 13 palloni, perché in questo momento, dopo una cosiddetta fase di transizione, quindi con palla che è andata da una metà campo all'altra, l'Italia conduce 7-6. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold di Katy Perry, quella Buon Appetit dal 2017, questa invece è l'ISO Novità di Malika Ayane, Una Possibilità.

Tame Impala con Dracula insieme a Jenny. Sentivate, spettacolare, in effetti è spettacolare l'incontro che si sta svolgendo tra Italia e Giappone di pallavolo femminile per la WNL. Nella seconda fase si sta svolgendo nelle Filippine e l'Italia sta conducendo nel primo set 14-11, ma è davvero un incontro spettacolare perché ci sono davvero tanti capovolgimenti di fronte e scambi che portano a attacchi e difese davvero molto ma molto spettacolari. In questo momento l'Italia conduce 15-11 con un ritorno al passato, perché in effetti coach Velasco ultimamente aveva provato a schierare la Kate o Caterina, che dir si voglia, Antropova come martello ricettore. Per i più esperti, insomma quelli più avvezzi a questo sport, sanno insomma che lo stravolgimento del ruolo per colei o colui che è opposto, che abitualmente non è chiamato a ricevere, soprattutto per una ragazza come Kate Antropova, alta 2,10 m, c'è davvero tanta fatica per potersi comunque abbassare in una sorta di assetto per ricevere al meglio, e dobbiamo dire che non sempre ha come dire sortito l'effetto desiderato. Oggi invece ritorno al futuro, perché in effetti la Antropova è schierata come opposto e quindi ci sono la Giovannini e la Omorui che sono schierate come martelli ricettori, e la Kate Antropova nel ruolo che abitualmente si contende e condivide con Paola Egonu, e quindi si trova nettamente nel ruolo più a lei congeniale. Invece la condizione nel traffico sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Fuorigrotta verso Capodichino, incidente accaduto al chilometro 10 sul ramo Casalecchio all'uscita di Bologna Casalecchio, per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso, mentre l'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto sulla 1 tra Caianello e San Vittore, che ha visto coinvolte due auto, in questo caso l'incidente avvenuto al chilometro 695 e 100 sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Ricordiamo poi che l'uscita di Torre in Pietra sulla Roma Civitavecchia per le provenienze dall'Aurelia in direzione con la carreggiata sud, insomma, è chiusa a causa di un incidente avvenuto proprio all'altezza dell'uscita di Torre in Pietra.

Le novità di Harry Styles, questa Dance No More su Raizo Radio. L'Italia conduce 22-19. Ne parliamo di pallavolo femminile. La nazionale azzurra di Velasco sta giocando contro il Giappone durante questa nuova ulteriore partita, questo ulteriore incontro nella seconda fase della WNL che si sta svolgendo in questa fase nelle Filippine. Quindi primo set 22-19 conduce l'Italia contro il Giappone. In merito all'incidente invece avvenuto sulla 1 tra Caianello e Caianello e San Vittore verso Roma al chilometro 695-100, che ha visto coinvolte due auto, adesso c'è la coda di 3 km con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Caianello e rientrare a San Vittore dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Tra Capua e Caianello verso Roma in direzione nord, veicolo fermo al chilometro 717, prudenza perché si tratta di un veicolo fermo in prima corsia. Sulla Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale, bivio con la 1 verso quest'ultima, coda per traffico intenso. E poi invece, parlando della viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia, controlliamo sui nostri sistemi se ci siano delle novità. Sì, sulla statale 150 della Valle del Vomano, incidente accaduto 5 km dopo Castelnuovo Vomano in direzione di Roseto degli Abruzzi.

Il Led Zeppelin con Fool in the Rain su Raiso Radio, ancora buon viaggio. In effetti, insomma, il ritorno alle origini con lo spostamento di Kate Antropova da martello ricettore al suo ruolo più congeniale a lei, ovvero quello di opposto, per adesso ha sortito l'effetto desiderato, perché in effetti la nazionale azzurra di Velasco contro il Giappone, che sta giocando proprio la ulteriore partita nella seconda fase della WNL che si sta svolgendo nelle Filippine, si è aggiudicata il primo set 25-20 contro il Giappone, appunto. Quindi ha schierato come martello ricettore Stella Nervini e la Omorui, al centro come sempre la granitica Sara Farr, insieme all'altra Omorui, e poi la straordinaria Eleonora Fersino, che sta davvero non sta facendo sentire la mancanza di Mochi De Gennaro come libero, e Carlotta Cambi in regia, in cabina di regia, anche lei non sta facendo patire assolutamente l'assenza di Alessia Orro. Lo ricordiamo, insomma, che a questa WNL coach Velasco ha voluto andare con Anna Danesi, Alessia Orro, Paolona Egonu insomma, quelle che sono state coloro che insomma che hanno garantito poi tutti i titoli che ci siamo aggiudicati, ha voluto dare loro un po' di periodo di riposo, e diciamo che di quella nazionale ha condotto con sé soltanto Sara Farr, Kate Antropova, a Carlotta Cambi, tutto sommato il doppio cambio con Alessia Orro lo fa, però insomma ha voluto dare l'opportunità a delle ragazze molto giovani di inserirsi in un nuovo contesto, e perché no, di garantire anche una proiezione nel medio-lungo termine per poter arrivare belle che preparate anche alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Questo per quanto concerne lo sport. È appena partito il secondo set, l'Italia sta conducendo 4-2. Invece, per quanto concerne il traffico, sulla 1 tra Caianello e San Vittore l'incidente è accaduto verso Roma al chilometro 695-100 della carreggiata nord, sta provocando coda di 4 km con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Caianello e rientrare a San Vittore dopo aver percorso la viabilità.

È tornata Chaka Khan, avvalendosi anche poi del featuring di Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. La condizione del traffico sulla 1 rimane invariata tra Caianello e San Vittore, il tutto per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 695-100 della carreggiata nord. Lo ricordiamo, coinvolte due auto e c'è la coda di 4 km con tendenza all'aumento, e l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia come percorso alternativo è quello di uscire a Caianello e rientrare a San Vittore dopo aver percorso la viabilità ordinaria, a beneficio di Patrizio e di quanti fossero interessati in viaggio sulla A14. Allora, in direzione nord, tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la 1 verso la Milano-Napoli, c'è coda dovuta al traffico intenso. Nella medesima direzione, tra il Bivio con la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro, anche qui code dovute al traffico intenso, così come anche tra Termoli e Vasto Sud. Qui però i rallentamenti sono provocati da lavori. Poi possiamo segnalare dei pedoni che si aggirano nella zona Fano-Marotta, questo è il tratto della A14. E poi null'altro da segnalare. Confermiamo ancora che ci vogliono 15 minuti sul piazzale italiano alla galleria del traforo del Monte Bianco per entrare in Francia. L'Italia sta conducendo in questo momento contro il Giappone per la WNL di pallavolo femminile 14-10 nel corso del secondo set, dopo aver vinto il primo 25-21.

L'isola novità di Alex Warren, questa Passenger su Raiso Radio. Allora, la condizione del traffico migliora pian piano sulla 1 tra Caianello e San Vittore verso Roma, risolto l'incidente che era avvenuto in questo tratto verso Roma, ma rimane ancora il consiglio per evitare la coda di 3 km che nel frattempo si è accumulata, rimane ancora il consiglio di uscire a Caianello e rientrare a San Vittore dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Questo consiglio viene indicato da parte di Autostrade appunto in merito all'incidente oramai risolto. Sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio, coda di un paio di chilometri dovuta al traffico congestionato. Invece ricordiamo che l'uscita di Torre in Pietra sulla Roma Civitavecchia è chiusa per le provenienze dall'Aurelia a causa di incidente. E dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla statale 16 Adriatica è accaduto un incidente verso nord, 500 metri dopo Santo Spirito. Salutiamo chi ci ha scritto, quindi Carmine, grazie, così come anche chi ci ascolta dal divano da Poggio Cinolfo nella provincia dell'Aquila, che questo è Claudio. Un saluto da Chris e famiglia, direzione Orvieto, A1, traffico scorrevole. Confermo, Chris, grazie della fedeltà nell'ascolto e del messaggio. Nel merito dello sport, l'Italia sta conducendo nel secondo set 21-15. E dopo esserci aggiudicato il primo set 25-20, insomma, lo spostamento di Keita Antropova da martello ricettore a opposto, tornando a quello che è il ruolo a lei più congeniale, sta sortendo l'effetto desiderato, anche se ogni tanto c'è qualche piccola sbavatura ancora da parte della nazionale azzurra femminile di volley, ma fatto sta che in questo momento sembra essere completamente nelle mani delle azzurre la partita, anche se adesso il Giappone si è aggiudicato il 16° punto. Eminem insieme a Daido, questa Stan.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Stati Uniti, Iran, ottimismo del vicepresidente americano Vance sui negoziati. Poco fa ha affermato: grandi progressi sono stati fatti nelle ultime ore, speriamo di farne altri. Il presidente Trump ci ha dato il potere di trovare una soluzione diplomatica. In Svizzera, intanto, al via i colloqui tecnici fra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan.
3: Un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani bloccati. È questo il primo step del nuovo round negoziale che si è aperto a Bürgenstock, la delegazione americana guidata da Vance, quella iraniana da Ghalibaf. Da Doha l'auspicio che si raggiunga un accordo globale e permanente che affronti tutti gli aspetti del memorandum, spiegando che sono stati costituiti gruppi tecnici per raggiungere lo scopo. È arrivato in Svizzera il capo della IEA, Rafael Grossi, con cui Teheran fa però sapere di non voler negoziare. E nessun progresso per ora viene registrato sulla tregua in Libano, con Israele che insiste: non ci ritireremo neanche su richiesta americana. In risposta, i Pasdaran chiudono di nuovo lo stretto di Hormuz, vincolandolo, dicono, anche alle deroghe che consentirebbero la vendita di petrolio iraniano. L'altro nodo resta il nucleare, con il presidente Pezeshkian che fa sapere: non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio. Mentre su Truth Donald Trump scrive: stiamo vincendo su tutti i fronti. Valentina Isa, GR1.
2: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento della Premier ai microfoni di un emittente locale.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
2: Indagine in corso a Torino, dove una donna di 40 anni ha ucciso una delle sue figlie. Il servizio.
5: A dare l'allarme la figlia maggiore di 19 anni che, rientrando in casa nell'appartamento di via Domodossola a Torino, ha trovato la sorella in stato di incoscienza e la madre senza vita. La ragazza ha subito chiamato il 118, ma una volta giunto il personale medico non c'è stato comunque modo di salvare in extremis la giovanissima, che è deceduta poco dopo. Sul posto il medico legale e gli agenti della polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi più accreditata è comunque quella dell'omicidio-suicidio. La madre, una quarantenne di origine romena che si era lasciata con il marito da tempo, avrebbe ucciso la figlia tredicenne strangolandola e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi con una corda. Sotto shock la figlia maggiore, che è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. Sarà lei, appena possibile, a chiarire il clima che si respirava e cosa stesse succedendo nella casa dove abitava con madre e sorella. Anna Maria Caresta, GR1.
2: È piantonato in stato di arresto per omicidio stradale plurimo il 18enne positivo all'alcol test alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, con 9 persone a bordo, tra le vittime due ragazze e una ragazza di 17 anni. Il gruppo rientrava da una festa. Gli abitanti del posto denunciano che in passato, nello stesso tratto di strada dove è presente una curva pericolosa, si erano già verificati altri incidenti mortali. Dopo i diversi episodi che hanno visto coinvolti nelle ultime ore dei giovanissimi, il ministro Salvini ha annunciato in settimana una riunione con Piantedosi per fare il punto sul tema della sicurezza stradale. Con il nuovo codice, ha affermato Salvini, ci sono stati 100 morti in meno rispetto al 2025, ma sono ancora troppi i ragazzi. Inizio ufficiale dell'estate con temperature oltre le medie di stagione in varie aree d'Europa. 40 gradi a Madrid, che annulla la visione all'aperto del match della Spagna ai mondiali. In Francia, vietato il consumo di alcol nelle zone in allerta rossa, interessati 35 dipartimenti. E sono 8 le città da bollino rosso in Italia: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Da domani è attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, a supporto soprattutto dei fragili durante le ondate di calore. Al prima festival di Lido di Camaiore, dopo l'apertura con Jack White, arriva stasera un'icona del Britpop. Unica data italiana quest'anno per Richard Ashcroft, che prima con i Verve e poi da solista ha scritto alcune delle pagine musicali più durature della musica britannica degli anni 90. Lo scorso anno ha aperto la reunion degli Oasis, stasera sul palco anche Wombats e i Libertines. È tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

I Duran Duran con A View to a Kill su Rise Radio 1985. Questo è l'anno della Rise Radio Gold alle 15. Dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1 qui su Rise Radio. Ancora buon pomeriggio, buona domenica, buon 21 giugno e tutto sommato, perché no, oramai ci siamo dentro. Buon primo giorno d'estate e a sentire le temperature che si percepiscono, insomma, ce lo state anche testimoniando attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010. Altro che primo giorno d'estate, sembra davvero a Ferragosto. Questa è Rise Radio, ci facciamo compagnia per quello che mi riguarda fino alle 17. Buona domenica da Max Locafaro insieme a Marco Mascia alla parte tecnica. La condizione del traffico in questo momento sulla 1 tra il Bivio con la 22 a Reggio Emilia verso Milano code dovuti al traffico intenso, mentre nella medesima direzione in Toscana tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico il traffico intenso sta rallentando appunto il traffico stesso verso Bologna. Sempre in direzione nord, prudenza perché c'è un veicolo fermo e una avaria tra Incise e Firenze Sud al chilometro 316, sta provocando coda di un chilometro sulla Genova, 20 miglia invece tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, code a tratti per un chilometro dovuti a lavori. All'entrata di Fregene sulla Roma Civitavecchia per entrambe le direzioni ci sono code dovute al traffico intenso, mentre all'uscita di Torre in Pietra, sempre sulla Roma Civitavecchia, ricordiamo che è accaduto un incidente che sta provocando la chiusura dell'uscita stessa, ha visto coinvolte una moto e un'auto. Poi parliamo invece della Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna code dovuti al traffico intenso in direzione nord in un tratto di 42 km. Sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Carpugnino e Meina verso Genova, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 177-900 della carreggiata sud. Si tratta di un'auto ferma in corsia d'emergenza all'interno di una galleria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità di cui darvi conto. Allora salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto. Claudio che ci ascolta dalla provincia dell'Aquila, dal divano. Poi chi c'è? Maria di Grosseto a Firenze insieme a Laura e Giovanni, stanno tornando da Marina di Grosseto verso Firenze. E poi invece Dayami, Emanuele, Macio e Rosi che stanno andando a Viserba a raggiungere Dina, Egidio, Chicca, Fabio e le piccole Emilia e Anna, parte di questa mattina. Grazie della fedeltà nell'ascolto e della testimonianza attraverso i vostri messaggi. Per quanto concerne lo sport, l'Italia di volley femminile sta conducendo 2-0 nelle Filippine, giocando contro il Giappone. Si è aggiudicata il primo set 25-21, il secondo 25-23 e adesso sta conducendo 13-8 e prendo in prestito le parole di Massimo Barbolini, il secondo allenatore di Velasco, che insomma contro il Giappone non si sa mai, quindi sicuramente abbiamo una ottima efficienza al servizio, in attacco, così come anche in difesa e ricezione, davvero tutti fondamentali, ma con il Giappone non si sa mai. Fatto sta che si sta conducendo in questo momento 14-8.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
1: Ci sono anche altri numeri importanti?
2: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
1: Per info, conai.org.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Radio.

Essential su Raizo Radio, ancora buon viaggio. La condizione del traffico ancora sulla 1 tra il bivio con la A22 Reggio Emilia verso Milano Code dovuta al traffico intenso, nella medesima direzione rallentamenti dovuti al traffico tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico. Rimosso il veicolo che rimaneva fermo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud, che però verso il capoluogo toscano sta ancora provocando una coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Sulla 4 all'altezza di Milano Est verso il capoluogo lombardo, coda dovuta al traffico intenso, mentre c'è una novità che proviene dalla Milano Genova. Qui tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è un chilometro di coda dovuta a lavori. Sulla 12 c'è stata una perdita di materiali tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure in direzione nord. Non ne abbiamo specifica identità o comunque non sappiamo di che si tratta. Fatto sta che rimangono in posizione insidiosa questi materiali dispersi sulla 12 tra Genova Est e il bivio con la 7, quindi siate prudenti. È ancora chiusa l'uscita di Torri in Pietra per le provenienze dell'Aurelia sulla Roma Civitavecchia a causa dell'incidente accaduto questa mattina che ha visto coinvolto una moto e un'auto. Poi invece, parlando della 26 tra Carpugnino e Meina verso Genova, c'è un veicolo fermo, si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria. Sulla A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano, quindi verso nord, c'è un tratto di 40 km poco più interessato da code dovute al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità. Possiamo dare la buonissima notizia che l'Italia ha vinto 3-0 la nazionale azzurra di volley femminile di Giulio Velasco. Ha vinto 3-0 contro il Giappone, 25-21, 25-23, 25-18. E tutto sommato il ritorno di Keita Antropova nel suo congeniale

tale ruolo di opposto, dopo aver sperimentato, secondo me continuerà a sperimentare, di provarla come martello ricettore, insomma, tornata alle origini nel suo ruolo a lei più congeniale, e ha sortito l'effetto desiderato. Mentre la Germania in questo momento ha chiuso il primo set contro il Brasile, che sta comandando la classifica da imbattuta, e quindi la Germania si è aggiudicata il primo set 26-24, e questo per noi italiani è una buona notizia, perché si riguadagna qualche posizione in classifica. Salutiamo chi sta viaggiando da Cosenza a Brescia per il matrimonio di Betta e Tony, sono tantissimi chilometri in nostra compagnia, quindi grazie a Maria Pia e Marcello. E a tal proposito, questo viaggio ve lo accompagniamo anche con, perché no, un po' di Coca-Cola. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Biso Novità, e poi sentiremo i profumi della nostra estate su Rise Radio, il Summer Breeze. A tra poco.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: I nostri profumi d'estate che sono tornati da qualche giorno e quindi il Summer Breeze che torna alla ribalta, ovvero la tripletta di successi estivi che hanno caratterizzato delle estati di qualche anno fa. In rapida sequenza, traffico permettendo, le faremo sentire senza alcuna interruzione qui su Raiso Radio. Si parte con la tripletta con un brano che non vi diciamo, non vi svegliamo il titolo, così facciamo un giochino, così affinché anche voi che siete a bordo dei vostri mezzi o che ci state ascoltando magari proprio dagli stabilimenti balneari, come in questo caso Massimo ci sta ascoltando dal ristorante affacciato sullo stabilimento balneare in quel di Genova, giocate insieme a noi a indovinare quale sia il brano. Allora, il primo brano ci trasporta indietro all'estate del 2001. Parliamo di un brano che originariamente cantato e scritto da Franco Califano, ma che ha vissuto una seconda vita nell'estate del 2001. Quindi già il titolo, mi sa che forse qualcuno l'ha già indovinato. Fatto sta che quella è l'estate del 2001. Poi passeremo a ricordare invece un DJ producer svedese che è prematuramente scomparso purtroppo, ma che ha lasciato un segno nella discografia e nella discoteca, diciamo discografia da clubbing, e qui c'è, ci sarà il brano che nell'estate del 2013 ha davvero spopolato. E poi invece andremo indietro, come accade spesso nella tripletta del Summer Breeze, nell'estate degli anni 60. Torneremo in Italia nell'estate del 1969 e si parlerà di un mese che ancora tuttora non è arrivato, ma sta per arrivare. Avete capito di che brano si tratta? Partiamo con il Summer Breeze, estate del 2001. La ricordate questa?

E lo dicevamo che avrebbe fatto riferimento a un mese che sta per arrivare. Beh, in effetti ce ne vuole ancora un pochino, ma luglio sta per arrivare davvero. Questa ha chiuso come canzone la nostra tripletta di successi dedicati all'estate con i nostri profumi d'estate, Summer Breeze. Siamo partiti con Un'estate fa nella versione dei Delta V, perché in effetti originariamente scritta e cantata da Franco Califano, ma quella che abbiamo ascoltato nella Summer Breeze di oggi è quella dei Delta V dell'estate del 2001. Poi si è proseguito con il brano di Avicii, il compianto Avicii, il DJ producer svedese scomparso prematuramente con Wake Me Up, ci ha trasportato indietro al 2013. Ancora sentite in sottofondo invece l'estate del 1969, caratterizzata da questo luglio di Riccardo Del Turco. Questo era il Summer Breeze di oggi su Raiso Radio. La condizione del traffico invece ancora permane la coda di 1 chilometro per lavori sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano in direzione nord. Tra Foro del Monte Bianco c'è coda sul Piazzale Italiano, per entrare in Francia occorrono 15 minuti. Sulla 8 all'altezza di Milano Nord verso il capoluogo lombardo c'è coda per traffico intenso. Sulla 1 sempre in direzione di Milano tra Parma e Fidenza coda dovuta al traffico intenso, così come rallentamenti dovuti al traffico verso Firenze sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud. Ricordiamo poi che l'uscita di Torri in Pietra sulla Roma Civitavecchia ancora chiusa a causa dell'incidente accaduto questa mattina che ha visto coinvolti una moto e un'auto, e viene consigliato adesso di uscire a Cerveteri per le provenienze dall'Aurelia. Quindi questa è l'indicazione che abbiamo appena ricevuto. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece, sulla Brescia-Padova ci sono code per 3 chilometri dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia.

Pino Daniele con Natazzulele Caffè, quella che vi consigliamo di prendere se doveste essere già in viaggio, già da 200-250 km più o meno, quindi un paio di ore e mezza in viaggio, sappiate che va fatta una pausa di ristoro, quindi fermatevi nelle apposite aree di parcheggio, di servizio, vi sgranchite un po' le gambe, perché no? Esigenze fisiologiche da svolgere e poi ci si sciacqua la faccia e si riparte comunque per i prossimi chilometri. La condizione del traffico in questo momento, allora, ci sono aggiornamenti che provengono dalla 1, abbiamo contezza dei materiali dispersi che sono presenti sulla 1 tra Cassino e San Vittore verso Napoli al chilometro 675 della carreggiata sud. Si tratta di resti di pneumatico in seconda corsia, quindi data l'insidia, ribadiamo, sulla 1 tra tra Cassino e San Vittore verso Napoli al chilometro 675 ci sono questi resti di pneumatico in seconda corsia, mentre sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il Bivio con il raccordo per Viale Certosa verso Torino ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, coda di 1 km per lavori. Poi, parlando invece della Roma Civitavecchia, ricordiamo l'incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto avvenuto appunto all'uscita di Torre in Pietra per le provenienze dall'Aurelia. L'uscita intanto è stata chiusa e viene consigliato di uscire a Cerveteri. Poi invece dalla A4, la Brescia-Padova, giungono notizie di code per 5 km provocate da lavori. Siamo in un'area cantierizzata, quindi siate prudenti, moderate la velocità tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte del gestore autostradale. Salutiamo Cinzia che sta viaggiando a quanto pare anche sotto una pioggia presente sul tratto Incisa-Reggello, quindi in Toscana in effetti erano preannunciati alcuni temporali o comunque delle piogge abbastanza copiose in alcune zone alpine e appenniniche della nostra penisola. Madame con l'isola novità Mama Non Mama vi conduce all'aggiornamento delle condizioni del traffico su Roma. Ci collegheremo con Roma Servizi per la mobilità e questo avverrà tra poco alle 16. Intanto l'isola novità di Madame Mama Non Mama. Facciamo

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Ci aggiorna la condizione del traffico a Roma Isidoro Piterà. Buon pomeriggio Isidoro.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento a Roma non si segnalano situazioni di traffico di rilievo. Le strade principali, ma non solo, risultano libere da classica situazione di domenica estiva. Uniche segnalazioni riguardano una parte di via Ugo De Carolis, via Marsala, via del Tritone e via Nazionale. Ricordiamo che in centro, per le chiusure del concerto previsto in serata a Piazza del Popolo, sono in atto chiusure su alcune delle strade di accesso alla stessa piazza. Nulla da segnalare sul resto dell'intera area urbana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Cher con If I Could Turn Back Time, 1989, questo è l'anno della Isora de Gold delle 16 su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, buona domenica da Max Locafano in questo momento al microfono. Stiamo controllando comunque la condizione del traffico, soprattutto sulla Brescia Padova, dove ci sono code a tratti per 5 km per lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Siamo naturalmente in un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. Rimaniamo in viabilità ordinaria invece sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, qui ci sono code tra Lecco e Verano Brianza verso Monza. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla 26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce c'è coda per traffico intenso. Sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso il capoluogo toscano, rallentamenti dovuti al traffico intenso e code a tratti sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico, così come verso Milano tra Melegnano e il bivio della 1 con la tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Siamo partiti con Cher, con la Isola de Gold, If I Could Turn Back Time, 1989. Questa invece è l'Isola Novità di Francesco Gabbani, Summer Funk.

È uno dei brani più suonati nei club in tutto il mondo, questo del duo The Bauza, questa Magnetic, il duo di DJ producer norvegesi che hanno prodotto questo brano. E questa è Rai su Radio Ancora Buon Viaggio. Sulla A14 la condizione nel traffico si intensifica qui, il traffico con conseguenti e relative code a tratti sul tratto Forlì Bologna-San Lazzaro verso Bologna in direzione nord in un tratto di 60 km poco meno, mentre sulla 26 c'è coda verso nord tra Masone e Ovada verso Gravelunatoce. Non mancano le code a tratti anche dovute al traffico intenso sulla 1 nel tratto toscano tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, nella medesima direzione tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Anche qui ci sono le code dovute al traffico intenso. Rallentamenti invece dovuti al traffico sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo per Viale Certosa. La coda per lavori è ancora presente sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano dovuta a lavori. Ricordiamo che c'è l'uscita di Torre in Pietra sulla Roma Civitavecchia chiusa a causa di un incidente che ha visto coinvolto una moto e un'auto per le provenienze dall'Aurelia. Qui l'uscita consigliata è quella di Cerveteri per le provenienze dalla Aurelia. Questi sono gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto da parte del gestore stradale.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai Su Radio.

L'isola novità di Rama, questa cabana su Rai Isoradio. Allora, la condizione del traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno si complica perché ci sono code più che altro per traffico intenso, verso Livorno tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno, e in direzione opposta rallentamenti sempre dovuti al traffico verso il capoluogo toscano tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valtarno. Non è esente dal traffico intenso anche la 1 tra Parma e Fiorenzuola, qui c'è questo tratto di 40 km poco meno verso Milano interessato dalle code, mentre sul piazzale italiano, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, sul piazzale italiano per entrare in Francia occorrono 15 minuti. La Brescia-Padova ci sono le code per 5 km dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia.

con Rich Lisa novità su Raizo Radio, aggiornando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Torino-Bardonecchia ci sono code per traffico intenso per un chilometro tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno verso Torino, mentre sulla Brescia-Padova ci sono code per 5 chilometri tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla Bologna-Taranto c'è una novità ed è un incidente avvenuto tra Andria e Canosa verso Pescara al chilometro 621 della carreggiata nord. In Toscana, sulla Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra il bivio con la diramazione per Pisa e Montopoli-Valdarno, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ancora sulla 14 abbiamo contezza di tempi di percorrenza per percorrere i 60 km poco meno tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ci sono le code a tratti dovuti al traffico intenso e questo tratto si percorre in 50 minuti. Per quanto concerne lo sport, stiamo seguendo le vicende della VNL. Abbiamo raccontato che l'Italia ha vinto 3-0 questo pomeriggio contro il Giappone, in Italia di Velasco, contro il Giappone 3-0, mentre il Brasile, che sta comandando la classifica in questo momento, sta perdendo 2-1 contro la Germania. E in effetti, insomma, i primi due set la Germania se li ha giudicati 25-21 e 26-24 e 28-26, davvero combattutissimi, mentre il terzo set, diciamo, che ha un po' annichilito la nazionale di Zé Roberto, e in effetti ha vinto 25-15. Una classifica che vede gli Stati Uniti praticamente con 7 vittorie e una sconfitta, 20 punti, e il Brasile attualmente, anche se con una partita di meno, a 19 punti terza, e l'Italia con 18 punti con 6 vittorie e 2 sconfitte, e quindi ha le partite, 8 partite giocate. Quindi attendiamo il risultato del Brasile, sperando che la Germania, insomma, riesca a strappare i 3 punti al Brasile affinché l'Italia rimanga al terzo posto, a un punto dalle brasiliane e a 2 punti dalle statunitensi. Vasco Rossi, dannate nuvole.

0: non esiste niente.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

You Belong to the City su Raizo Radio. 16:49 appena scoccate, siamo quasi ai saluti per quello che mi riguarda, perché sto per lasciarvi insieme a Roberto Fragomeno, che vi terrà compagnia per le prossime ore dopo il GR1 delle 17. Io intanto ringrazio già adesso Marco Mascia, la parte tecnica, che si è occupato della messa in onda. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, vi aggiorno in merito intanto al tempo, perché in effetti ci sono delle condizioni meteo avverse che potrebbero anche complicare tutto sommato la visibilità, perché in effetti in questo momento sulla 1 tra Ceprano e Pontecorvo sta grandinando, addirittura riducendo la visibilità a 100 metri, mentre sulla 24 si stanno abbattendo dei temporali tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest, quindi in entrambi i casi sapete bene, con un campo visivo che scende o sta al limite insomma dei 100 metri, la velocità non deve superare i 50 km orari, ma più che altro diventa fondamentale la distanza di sicurezza, perché in effetti anche in presenza di asfalto drenante, se non diversamente segnalato, bisogna assolutamente moderare la velocità e appunto mantenere un'adeguata distanza di sicurezza per evitare il fenomeno di aquaplaning dovuto a qualsiasi forma di distrazione che poi porterebbe alle brusche frenate. Abbiamo parlato delle condizioni meteo, ma parliamo anche degli incidenti. Quello avvenuto sulla 24 all'uscita di San Gabriele Colledara sta interessando entrambe le provenienze. Quello avvenuto sulla A14 tra Andria e Canosa verso Pescara al chilometro 620 e 800, mentre ci sono code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, una coda di un chilometro. Traffico intenso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra il bivio con la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze. Rallentamenti dovuti al traffico tra Pistoia e Prato Ovest sulla 11 verso Firenze. Stessa condizione del traffico sulla 1 tra Valmontone e il bivio della 1 con la diramazione Roma Sud verso Nord in direzione del capoluogo toscano. Poi invece in questo momento giunge notizia che è entrato contro mano all'uscita di Fiano Romano sulla diramazione Roma Nord un veicolo contro mano, quindi siate prudenti. Sulla diramazione Roma Nord all'uscita di Fiano Romano un veicolo che procede contro mano, quindi si vede che davvero abbia invertito il proprio senso di marcia. Mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Bardonecchia, la 32, ci sono code per un chilometro dovute al traffico intenso tra Susa Autoporto e Chianocco Bussoleno verso Torino. Sulla Brescia-Padova le code a tratti dovute a lavori per 5 km tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Salutiamo Paolo che in questo momento sta viaggiando da Arezzo a Firenze sulla 1 e abbiamo detto insomma prudenza, perché pare che al di là del traffico intenso ci sia anche il maltempo, ci sta mettendo a complicare un po' le condizioni del traffico. Poi c'è Costanza che in questo momento si trova in Sardegna, tra un paio di giorni si torna a Como e ci sta salutando da una accaldata Trinità da Gultu, quindi in Sardegna. Un saluto a tutta la Sardegna, grazie ancora della fedeltà nell'ascolto che ci testimoniate attraverso i messaggi che giungono al 348 103 1010. Jungle e poi gli Earth Within Fire vi condurranno al GR1 delle 17. Come detto, per i prossimi chilometri ci sarà Roberto Fragomeno. Da Max Locafaro, buon viaggio. Questa è Iso Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, mentre in Svizzera è in corso il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediato da Qatar e Pakistan, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Il servizio.
2: Se l'Iran chiude Hormuz non avrà più un paese. Donald Trump torna a usare toni duri contro l'Iran, ribadendo che se non verrà raggiunto un accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e ci prenderemo il 20% del petrolio. E poi sul Libano riferisce di aver detto agli iraniani: se non fermate i vostri proxy torneremo a colpire duramente l'Iran. Parole che arrivano mentre in Svizzera sono in corso i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran. In un punto stampa il vicepresidente Vance, che guida la delegazione americana, ha usato toni più concilianti. Teheran, ha detto, ha portato instabilità nella regione, ma l'obiettivo è arrivare a una situazione di riequilibrio, alla riapertura dello stretto di Hormuz con il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi sul Libano la pace non è impossibile ed è quello che stiamo cercando di fare, ha assicurato Vance. Ma proprio in seguito agli ultimi attacchi israeliani, a dispetto della tregua, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura di Hormuz. Sul nucleare, altro nodo delle trattative, sarebbe invece stato raggiunto un primo accordo sulla diminuzione dell'arricchimento dell'uranio iraniano, anche se il presidente Pezeshkian assicura: non ci rinunceremo mai. Valentina Isa, GR1.
1: Strage sulle strade in questa prima domenica d'estate. L'incidente più grave all'alba a Senago, Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, una ragazza e 2 ragazzi. Il conducente di 19 anni positivo all'alcol test è piantonato in ospedale e accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vittima sul litorale laziale a Tor Vaianica, vicino a Roma. In un tamponamento a catena è morto un 16enne che era in sella alla sua moto. Altre vittime a Jesolo: un uomo è finito con l'auto nel fiume Sile. Sulla A26 in Piemonte un motociclista si è scontrato con un'auto e a Palermo una macchina, durante un sorpasso vietato, ha travolto un gruppo di ciclisti e ucciso una donna. A Torino è quella dell'omicidio-suicidio l'ipotesi prevalente degli inquirenti dopo il ritrovamento in un appartamento del corpo senza vita di una donna di 39 anni e di quello della figlia di 13. A scoprire i cadaveri, la sorella 19enne, ora ricoverata in ospedale in stato di shock. Si sta cercando di risalire al movente. La madre, di origine romena, si stava separando dal marito, che al momento della tragedia non era a casa. Fa discutere la proposta del neosindaco di Venezia, Simone Venturini, di aumentare il ticket d'ingresso nella città lagunare fino a 50 euro. Il servizio di Nicola Accardo.
3: Gli albergatori applaudono all'idea, l'opposizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati insorge. L'ex primo cittadino Massimo Cacciari usa una sola parola: barbarie. Intanto, nella prima torrida domenica d'estate, a centinaia arrivano in piazzale Roma e alla stazione Santa Lucia e scoprono di dover pagare l'obolo. Siamo venuti da Milano per visitare questa bella città, racconta un turista spagnolo, però non lo trovo accettabile, dovrebbero trovare le risorse attraverso le imposte su quello che consumiamo. Penso che vada bene, se l'Italia e questa città ne hanno bisogno, la riflessione di una famiglia statunitense arrivata da Verona.
4: Comunque è giusto secondo me, perché Venezia con questo costo c'è anche più pulizia, più controllo. Io sono d'accordo, però da 5 euro che era l'anno scorso aumentata a 10.
3: E adesso si parla di 50, lei sarebbe disposta?
4: No, io non sarei disposta.
5: Anche perché poi se devi passare una giornata a Venezia tra vaporetti, tra mangiare qualcosa, cioè se ne va un bel po' di soldi.
1: Domenica con caldo torrido in tutta Italia, 8 città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Chi può va in montagna o al mare, come in Sicilia, in provincia di Siracusa.
6: Nel primo giorno d'estate la spiaggia libera del Lido Diavola è un tappeto di ombrelloni.
7: Sto cercando un posto dove mettermi, ma è impossibile trovarlo.
8: Alle 6:30 non c'era nessuno e ora è qua, è pieno pieno.
6: L'acqua è calda, la sabbia è fine.
9: L'acqua è trasparente, c'est bien.
7: Voglio vivere qua.
6: Sulla battigia, genitori aiutano i bambini coi castelli di sabbia.
10: È un lavoro da papà.
6: Chi ha trovato posto all'ombra pianifica le prossime tappe in Sicilia orientale.
11: Abbiamo scelto Avola proprio per la sua posizione, perché ci consente di girare tutta questa parte della Sicilia. Stavamo pianificando di andare domani, fare prima un po' di mare e poi visitare Siracusa e Ortigia.
6: L'importante è arrivare attrezzati.
12: Borse, frigo, tovaglie, un compressore, portatile per gonfiare i materassini.
6: Fabio Butera, GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea Domenica Sport.
0: radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
10: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Shakira con Loca, questo è il brano, 9 minuti dopo le 17. Buona domenica, prosegue la nostra destinazione estate, la nostra programmazione domenicale per questo fine settimana. C'è Gennaro Strazzuno in console, Roberto Fracomeni insieme fino alle 21. Salutiamo Max Locafero che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia. Allora vediamo subito la situazione traffico, a cominciare dai temporali segnalati in questo momento in Abruzzo, tra Torni in parte e L'Aquila Ovest. Ci sono anche allagamenti a San Gabriele Colledara e incidente segnalato proprio sulla 24, lo svincolo di San Gabriele Colledara in uscita da entrambe le direzioni. Quindi massima prudenza, sono in atto dei forti temporali in Abruzzo, soprattutto sulla 24 tra Torni in parte e L'Aquila Ovest. Siamo tra il chilometro 80 e il chilometro 102 circa. Traffico intenso in A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud, direzione Nord Firenze rallentamenti, sempre in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico, direzione nord Bologna, code a tratti per traffico, traffico di rientro anche in A14 tra Forlì e San Lazzaro, direzione nord Bologna, tempo di percorrenza circa 50 minuti.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, 17 minuti, sintonizzati su Isoradio, alle 18 torna il mondiale, quest'oggi di pomeriggio, per chi è a casa e potrà godersi anche la partita in chiaro, infatti sarà trasmessa su Rai 1 alle 18, un bel match decisamente tra la Spagna e l'Arabia Saudita, e quindi bisogna vedere un po' come va a finire, perché sappiamo tutti della partenza, la falsa partenza della Spagna, certo non possono permettersi anche oggi di non portare a casa i tre punti, ma ormai nulla è così scontato, o forse sì, in effetti in questi mondiali molte situazioni sono così abbastanza scontate, però vedremo come andrà, vi terremo aggiornati nel corso della nostra diretta serale. Tornando al traffico, andiamo a vedere le ultime notizie sulla 24 tra L'Aquila Ovest e Valle del Salto verso Roma, code a tratti per traffico, sempre in atto i temporali tra Torno in parte e L'Aquila Ovest, e rallentamenti anche tra Vicovaro, Mandella e Tivoli, sempre in direzione di Roma. In Toscana sulla 11 tra il raccordo Lucca, Viareggio e Capannori verso Firenze rallentamenti, sulla Roma Civitavecchia verso Roma abbiamo code tra Santa Savera e Roma Ovest, attenzione perché lo svincolo di Torri in Pietra è chiuso in uscita per incidente appunto avvenuto e che vede coinvolte una motocicletta e una automobile, chiuso lo svincolo di Torri in Pietra al momento in uscita per chi arriva da nord dalla Toscana.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Rai Su Radio.

0: con Noemi fino alle 17:27 minuti. A questo punto ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
1: Buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora, mentre sulla A9 le Nate Chiassoro coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni coda invece tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Situazione analoga sulla A26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce, qui il tratto si percorre in circa 20 minuti. Coda per traffico intenso anche in A12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi verso Genova. Mentre in A7 Serravalle-Genova registriamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone.

0: Crotone in direzione di Milano e per le stesse ragioni coda anche tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia sempre verso Milano. Passando sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora sia tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna che tra Parma e Fiorenzuola in direzione sempre del capoluogo lombardo. Infine, raggiungendo la diramazione di Roma Sud, segnaliamo un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare. In direzione di quest'ultimo, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Dunque, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Rai Radio.

Sono le 17:32 minuti, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio, statale 36 dal lago di Como e dello Spluga, tra Colico e Abbadia Lariana, verso Monza, abbiamo code, sempre sulla statale 36 tra Lecco e Verano Brianza, sempre verso Monza ci sono code e sono dovute appunto al traffico intenso. Sulla 32 Torino Bardonecchia, tra Susa Autoporto e Chianocco Bussoleno verso Torino, abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso. Sulla Brescia Padova 6 km di coda per lavori e traffico tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia, mentre sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova ci sono 4 km di coda, anche qui c'è traffico intenso. Sul raccordo Viterbo Terni code per un mezzo fermo in panne 2 km prima della statale 205 a Merina in direzione di Terni. Questi alcuni aggiornamenti, tra poco vedremo tutte le altre notizie, ora ci godiamo questo Walk of Life dei Dire Straits.

0: Mobilitaci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Mobi, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai su Radio.
6: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Sono le 17:43 minuti, buona estate, buon viaggio, questa è Isoradio. Tra poco alle 18 avremo la nostra classifica, quella del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli, ascolteremo i primi 10 di questa settimana, quindi i brani più in voga al momento con la classifica del Radio Corriere TV. Alle 18 comincia anche il mondiale con il match tra la Spagna e l'Arabia Saudita, quindi è una partita che seguiremo, vi terremo ovviamente aggiornati durante il match. Torniamo alla viabilità, vediamo un po' le ultime notizie anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Sulla Roma Civitavecchia lo svincolo di Torre in Pietra è chiuso in uscita per chi arriva da nord, ci sono code tra Cerveteri e Roma Ovest verso Roma, ci sono code in A11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio verso Firenze, ci sono code in A24 tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso Roma per traffico intenso, ma attenzione, sono ancora segnalati temporali in A24 in questo momento. Sulla 1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Nord e Firenze rallentamenti, tra Firenze Nord e la variante di Valico direzione Nord code a tratti. In A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro direzione Nord Bologna abbiamo code e tempo di percorrenza circa 50 minuti.

Gaia Bossa Nostra è il titolo del brano, alle 17:50 in questo torrido 21 giugno. L'estate si presenta proprio al massimo della forma. Oggi 8 città italiane con il bollino rosso, 40 gradi, anche qualcosa di più in alcune zone, caldo estremo, notti tropicali, titolano i giornali quest'oggi, fino a luglio addirittura, quindi ancora almeno 10 giorni di caldo, decisamente sopra la media. Ma questo termine, caldo sopra la media, ormai ci siamo abituati a dirlo, che è cambiata la media, credo, a questo punto. Forse è anche sbagliato dirlo, bisogna aggiornare la media degli ultimi anni, che continua sempre a salire. Allora, torniamo agli aggiornamenti. Aumenta la coda in A4, siamo nel tratto compreso tra Somma Campania e Sirmiuna verso Brescia, 7 km di coda per lavori, ovviamente anche per traffico intenso. Sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova, 4 km di coda. Sulla 5 Torino-Courmayeur, 5 km per un cantiere inamovibile, ovviamente anche per traffico, tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, 1 km traffico tra Susa Autoporto e Chianocco Bussoleno in direzione Torino.

Another con Talk to You, aggiornamenti dalla 12, siamo tra Sarzana e Santo Stefano di Magra verso Genova, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, mentre sulla 28 alla barriera di Porto Gruaro verso Sacile abbiamo code al casello proprio per traffico intenso. Il traffico è sempre intenso sulla 4 sia per lavori, la coda sia lavori che traffico, siamo nel tratto compreso tra Somma Campania e Sirmione verso Brescia, circa 7 chilometri di coda in questo momento, mentre vediamo le ultime notizie che arrivano dalla 11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Altopascio verso Firenze, rallentamenti sulla Roma Civitavecchia tra Cervetere e Roma Ovest verso Roma code, riaperto lo svincolo di Torre in Pietra verso Roma, quindi riaperto lo svincolo della Roma Civitavecchia a Torre in Pietra. In A14 tra Porto Sant'Elpidio e Loreto verso Ancona 1 chilometro, code a Civitanova Marche Macerata in uscita, code sono segnalate tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso nord Bologna con tempo di percorrenza di 50 minuti e poi le code sono anche tra Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1, anche queste dovute ovviamente al traffico intenso. In A10 gli aggiornamenti, vediamo un po' le ultime notizie, tra Spotorno e fine Comprenare Savona verso Genova 2 km di code, in A26 tra Masone Ovada verso nord e Gravelluna Toce code, in A12 tra la 7 Genova Est verso Livorno e tra Genova Est e la 7 verso Genova segnaliamo traffico intenso, c'è anche uno show, un concerto che provoca code anche a Genova Est in uscita. Per chi arriva da Genova, ora ascoltiamo un brano di Laura Pausini con Tiziano Ferro, poi la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: E anche in questa domenica caldissima siamo pronti a scoprire le 10 posizioni della nostra top, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, un saluto da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, new entry della settimana più alta e l'unica poi di questa classifica, alla posizione numero 10, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canto.

testa alla classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay. Questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, sempre con la classifica redatta da Airplay Radio Monitor, sempre con gli amici della Radio Corriere TV, e vi ricordo che troverete online il nuovo numero del vostro settimanale di riferimento, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro giornale. Grazie da Fabrizio Casinelli, alla prossima e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

We Will Rock You, ci voleva questo pezzo, queste chitarre così prepotenti, così in primo piano dei Queen. 18 e 8 minuti, buona domenica sera a tutti, buon viaggio con destinazione estate, il nostro contenitore estivo per accompagnare e vivere insieme gli spostamenti, i viaggi di lunga, breve durata, di piacere o lavorativi. Insomma, sono tante le motivazioni che portano qualcuno a muoversi, a entrare in un casello autostradale e a viaggiare spesso per parecchi chilometri. Tutti quanti voi, giunga il nostro ovviamente saluto, c'è Gennaro Strazzullo in console, Roberto Fragomeno, e viaggeremo insieme nelle prossime ore fino alle 21, poi fino a mezzanotte e mezzo. Questa sera avremo Maria Cristina Manca a tenerci compagnia, a informarci. Allora, è cominciato il match del pomeriggio al mondiale, è cominciato Spagna-Arabia Saudita 0-0, subito un'occasione per Yamal, questo giovane talento spagnolo nell'area appunto dell'Arabia Saudita, però insomma hanno messo una pezza, come si usa dire in maniera non troppo così tecnica. Allora, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso nord Milano, code a tratti per traffico intenso, code in A4 sul raccordo Viale Certosa da Brescia verso Viale Certosa, siamo sulla Torino-Trieste, code sulla A4 anche a Milano Est, la barriera in entrata in città verso Milano. A traforo del Monte Bianco l'attesa è 15 minuti dall'Italia verso la Francia, verso Chamonix. Sulla 10 aumenta la coda tra Spotorno e fine Compranare Savona verso Genova, abbiamo al momento 7 km di coda. Ci sono code in A14 tra Forlì e San Lazzaro, direzione nord Bologna, tempo di percorrenza 50 minuti, code anche tra Borgo Panigale e l'A1 in direzione dell'A1. Poi in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi nord verso nord Bologna abbiamo rallentamenti e code anche nel tratto appenninico della 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord, mentre tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso nord e Firenze, anche qui traffico, anche qui rallentamenti. Sulla diramazione Roma Sud, code da Torrenova verso il grande raccordo anulare.

0: Alex Warren con Passenger, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. 18:15, la Spagna passa in vantaggio con il suo fiore all'occhiello, il giovanissimo Yamal. Quindi Spagna 1, Arabia Saudita 0 in questo momento, quindi Spagna che alla fine riesce subito a passare in vantaggio. Vediamo se ci sarà la reazione della squadra araba. Intanto noi torniamo alla viabilità dall'Abruzzo sulla 24 tra l'Aquila Ovest e Valle del Santo verso Roma Code, ancora segnalati i temporali, e anche in galleria materiali dispersi. Attenzione tra Tagliacozzo e la 25 verso Teramo al chilometro 64 circa. Abbiamo rallentamenti sulla 24 verso Roma tra Vicova Romandella e Tivoli, sono dovuti ovviamente al traffico intenso. Sulla Roma Civitavecchia 30 minuti tra Cerveteri e Roma Ovest verso Roma, sulla 11 Code tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Sempre in A12 abbiamo anche code per incidente tra Sarzana e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Sulla 4 Brescia-Padova 7 km per lavori tra Somma, Campagna e Sirmione verso Brescia. Sulla 5 Torino-Courmayeur code a tratti per 5 km tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Qui sia lavori sia traffico intenso.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Rai Radio.

0: con gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Arriviamo alle 18:25, orario nel quale andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
1: Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è piuttosto intensa in gran parte della nostra rete. Partiamo con il nostro viaggio in A1 Milano-Napoli, perché ci sono code a tratti in più punti tra Parma e Fiorenzuola, con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti, e tra Calenzano e la direttissima. Entrambe le code sono per chi viaggia verso il nord, quindi verso Milano. Stessa situazione la troviamo in A14, perché tra Forlì e Bologna San Lazzaro, in direzione di Bologna, il traffico è piuttosto elevato e per fare questo tratto ci vogliono circa 50 minuti. La situazione è simile tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli, proprio per chi va in direzione dell'Autosole, il traffico è intenso anche qui. Situazione particolare anche tra Porto Sant'Elpidio e Loreto, dove il traffico è congestionato e c'è un chilometro di coda per chi va verso Ancona. Ci spostiamo ora in Liguria, perché in A7 Serra Valle Genova c'è coda per lavori in due punti in direzione di Milano, tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia, e situazione simile tra Busalla e Isola del Cantone. E in A12 Genova Sestri Levante il traffico è intenso tra Rapallo e Genova per chi va verso Genova, e mentre per chi va verso Livorno il traffico è intenso tra il bivio con l'A7 e Genova Est. Concludiamo con la 26 dei Trafori, perché il traffico è sostenuto anche tra Masone e Ovada per chi va in direzione di Gravellona. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Autostrade per l'Italia vi invita a non usare il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: 18.30, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al maggiore Domenico Maione.
1: Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. L'alta pressione presente sul paese garantisce condizioni di tempo stabile, tuttavia in questa fase della giornata, proprio per il calore accumulato durante il giorno, tendono a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi. Non solo le nubi, anche rovesci e isolati temporali che sono appunto presenti sulle zone alpine della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e si stanno estendendo proprio sulle zone pianeggianti. Localmente questi temporali tendono ad essere anche di forte intensità. Una situazione che vede temporali anche sulla parte nord-occidentale di Piemonte e Liguria. Anche al centro si sono formati delle celle temporalesche che stanno interessando la parte dell'Abruzzo e la zona di confine con il Lazio. Una situazione che però tenderà ad esaurirsi nel corso delle prossime ore. Tempo stabile invece al sud con poche nubi. Temperature che nel corso della giornata hanno sfiorato i 38-39 gradi sulla zona della pianura padana, sulla Sardegna, localmente anche al centro e nelle zone interne della Puglia. Nella giornata di domani tenderanno lievemente a diminuire, soprattutto sulle zone centrali, proprio in virtù di questi temporali che tenderanno a formarsi nel corso della giornata. Bene, io mi fermo qui e vi restituisco la linea.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raizo Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

18:43 minuti con J-Ax qui su Isoradio. Nel frattempo, mentre noi proseguivamo il nostro viaggio, ci collegavamo col servizio meteorologico, gli aggiornamenti da autostrade, la Spagna dilagava negli Stati Uniti nel mondiale. Al momento Spagna 3, Arabia Saudita 0, è uno di quei match un po' così sbilanciati. Ne parlava proprio ieri sera nel talk dopo la partita del mondiale su Rai 1 Marco Tardelli, e anche oggi ho visto le sue dichiarazioni riportate per esempio dalla Gazzetta dello Sport, dicendo: questo mondiale non mi piace troppo perché ci sono troppe così disparità, troppe squadre, alcune parecchio scarse, e di conseguenza succede che almeno la fase così a gironi, quella che stiamo vivendo, non è molto così appetibile per gli appassionati, sono partite poco equilibrate, come sta in effetti succedendo in questo momento. 3-0 della Spagna nel primo tempo sull'Arabia Saudita. In A10 aumenta la coda, 8 km tra Orcofellino e fine Campanale Savona verso Genova, traffico intenso, mentre sulla 26 tra Carpundina e la 8 verso Genova rallentamenti, tra Masone Ovada verso nord grave lunatoce code, sulla diramazione Gallarate Gattico della 8 tra Sesto Calende, Vergiate e Besnate verso sud e verso la 8, code per traffico intenso. Andiamo anche in A8, in Lombardia tra la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano code a tratti, e la barriera di Milano Nord direzione sud Milano in entrata in città. Anche qui abbiamo code dovute al traffico intenso. Sulla 7 tra Vignole e Borbere, Sera Valle Scrivia, direzione nord Milano, 1 km di coda per lavori, ci sono code anche in A4, la barriera di Milano Est in direzione di Milano sono dovute al traffico intenso, mentre in prossimità del raccordo Viale Certosa, da Brescia verso Viale Certosa, segnaliamo in A4 sul Milano-Brescia code per incidente, un salto indietro con i Simpli Red.

Malika Ayane, una possibilità. Questo è il titolo che ci propone, la riflessione che ci propone. Alle 18.52 minuti, tra poco i titoli del TG3 qui su Isoradio, ma torniamo in Liguria perché abbiamo traffico bloccato in A12 tra Chiavari e Rapallo, direzione nord Genova. C'è un veicolo in fiamme, siamo all'altezza del chilometro 28.500, si tratta di un autobus in fiamme tra emergenza e prima corsia, quindi traffico bloccato in A12 tra Chiavari e Rapallo, direzione nord Genova. Si è formata anche una coda in prossimità del blocco al chilometro 28.500. Vi terremo ovviamente aggiornati. In A14 tra Faenza e San Lazzaro, direzione nord Bologna, code a tratti, 50 minuti il tempo di attraversamento del tratto, mentre in A1 tra la 15 e Fidenza in direzione nord Milano il tempo di percorrenza è di circa 35 minuti in questo momento. Incidenti in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord, direzione sud Bari, coinvolto un veicolo in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 433, al momento non ci sono ripercussioni. Ecco le code sulla 24 alla barriera di Roma Est in entrata in città, quindi verso Roma, sono code per traffico intenso.

0: Iran USA, colloqui in Svizzera, Vance, incontro storico, facciamo progressi, ma Trump minaccia, Teheran fermi Hezbollah, riapro Hormuz, li distruggerò e la delegazione iraniana lascia i negoziati. Meloni alla festa degli alpini, avevo bisogno di sano orgoglio nazionale, Tajani, Trump incomprensibile ma relazioni solide, opposizioni, orgoglio nazionale andava difeso prima. Un italiano alla guida della sinistra tedesca, Luigi Pantisano, nuovo leader della Linke, sono figlio di calabresi, da loro ho imparato a lottare, porto la rabbia dei lavoratori. Senago, auto con a bordo 9 ragazzi precipita in un canale, morti 13-17enni, arrestato il conducente, aveva bevuto, 2 cicliste investite, uccise in Trentino e in Sicilia. Il giorno più lungo è finora il più caldo, bollino rosso in 8 città, giorni roventi e notti tropicali fino a luglio, allarme siccità al nord, un po' di pioggia ne arriva al sud. Torna in campo l'Iran, Capoverde affronta l'Uruguay dopo aver fermato la Spagna. Miracolo Curaçao, un punta ai mondiali per il paese la cui popolazione a malapena riempirebbe 2 stadi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

La bellissima voce di Lisa Stanfield, This is the right time, 6 minuti dopo le 7 della sera. Buona domenica a tutti, buon rientro in questo 21 giugno, l'estate, questa data così topica sul calendario, l'inizio della stagione più amata, non da tutti. Io non sono un amante dell'estate, devo dire la verità, io sono più per le stagioni dall'autunno in poi, ecco, diciamo così. Però questo non toglie che, soprattutto per quando eravamo studenti, insomma il 21 giugno voleva dire un bel po' di tempo libero, esami di riparazione permettendo, vedete, in poco tempo ho ricordato un po' tutto, così libero non era, almeno nel mio caso. Voglio salutare un po' di ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ci danno così anche una mano con alcune segnalazioni. Intanto saluto un nostro amico ascoltatore di Torino, si chiama Francesco da Rivalta di Torino, quindi Francesco un saluto ovviamente a te. Poi ringrazio Claudio che dalla Spezia sta viaggiando verso Roma, sulla 1 in direzione sud non ci sono da Milano particolari segnalazioni in direzione sud in questo momento, mentre Angelo di Napoli ci segnala sulla 1 sulla Napoli-Roma un veicolo in fiamme. Confermiamo Angelo, sulla 1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso nord Firenze c'è un veicolo in fiamme, siamo al chilometro 583, qui abbiamo già code per traffico intenso tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso nord Firenze, ma c'è anche in più questa segnalazione di veicolo in fiamme tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso nord Firenze. Ecco, ringraziato Claudio, Angelo e Francesco, ma idealmente saluto e ringrazio tutti gli amici che ci scrivono. Siete veramente in tanti al 348 103 10 10.

Scott, questa è Man in the Arena alle 19.14, mentre nell'arena del calcio ai mondiali la Spagna conduce 4-0 sull'Arabia Saudita, non match praticamente dall'inizio che la Spagna ha preso il comando delle operazioni, cioè non è una partita sicuramente appassionante, speriamo sia di più quella di stasera in onda su Rai 1 alle 21 tra il Belgio e l'Iran. Allora, vediamo un po' gli aggiornamenti perché ci sono un bel po' di notizie da segnalare ai nostri amici radioascoltatori. Sulla 12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova abbiamo 3 km di coda per i veicoli diretti a Genova, consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari, percorrere la via ordinaria e rientrare a Rapallo. A Rapallo c'è una sorta di uscita obbligatoria, o meglio si esce a Rapallo e si rientra direttamente a Rapallo in direzione di Genova. Qui nel tratto ovviamente che si vuole fare evitare c'è un mezzo in fiamme, un autobus in fiamme, in questo momento siamo al chilometro 28 e 500, quindi 3 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, consigliamo verso Genova di uscire a Chiavari, viaggiare sulla viabilità ordinaria e rientrare appunto a Rapallo per evitare la coda. Sempre in A12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno abbiamo code per traffico intenso, in A10 tra Orcofellino e fine Compranare Savona verso Genova abbiamo 10 km di coda, anche qui la situazione vede appunto traffico intenso. Ora ascoltiamo un brano di un bel po' di anni fa, sono i Pooh, insomma i fans di questa storica band che quest'anno festeggia 60 anni, questo pezzo lo conoscono bene, per quelli che li seguono meno lo presentiamo, si intitola Notte a sorpresa.

Oh My Soul, il brano di Bruno Mars, una novità per questo grande artista. 19:21 minuti, sono notizie che ti lasciano veramente così un po' di stupore. Pensavo che stasera ci sarà ai mondiali alle 21 in diretta anche su Rai 1 il match tra Belgio e Iran, e leggevo questa notizia che arriva proprio dall'Iran, ha a che fare con la musica, quindi insomma, dovrebbe essere una notizia artistica piacevole, invece parla di una cantante iraniana che si è esibita senza velo, è stata circondata da musicisti uomini e poi è stata condannata a 74 frustate. Questo appunto in Iran per questa cantante che si era esibita in pubblico senza velo. Stasera Belgio-Iran su Rai 1 alle 21. Torniamo agli aggiornamenti. Andiamo di nuovo in Liguria, in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 3 km di coda per un veicolo in fiamme. Ricordo ancora che per chi viaggia verso Genova consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo per evitare appunto le code. Qui c'è un pullman in un autobus in fiamme tra emergenza e prima corsia al chilometro 28.500 appunto tra Chiavari e Rapallo verso Genova, mentre in A12 abbiamo code a Genova Est in uscita da Genova per un concerto, code anche tra l'A7 e Genova Est verso Livorno. In A10 abbiamo code tra Orcofeldino e fine Comprenare Savona verso Genova, circa 10 km di coda. Sulla 26 rallentamenti tra Carpondino e La 8 verso Genova e poi code tra Masone e Ovade in direzione nord verso Gravellona Toce. Tra poco alle 20, un po' prima, accenderemo la TV con i titoli del TG1, le ultime notizie che arrivano anche importantissime dalla Svizzera. Ora però ascoltiamo questo brano.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, questo classico nella loro personalissima versione alle 19.31 di questa domenica sera che stiamo trascorrendo insieme qui su Isoradio. C'è Marco Mascia in console e Roberto Fracomeno insieme fino alle 21. Allora, ci sono un bel po' di notizie, c'è traffico di rientro come è normale in una serata d'estate di domenica. Ovviamente ci sono alcune però particolarità: sulla 12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova 3 km di coda per un autobus in fiamme. Per chi viaggia verso Genova consigliamo di anticipare a Chiavari l'uscita e poi viaggiare sulla viabilità ordinaria e rientrare in A12 a Rapallo. C'è la deviazione infatti a Rapallo, bisogna uscire e rientrare sempre a Rapallo in direzione di Genova. In A12 abbiamo anche code tra la 7 e Genova Est verso Livorno, in A10 tra Orco Fellino e fine Compranare Savona verso Genova circa 10 km di code. In A1 tra Parma e Fiorenzuola verso nord Milano code a tratti. In A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano un chilometro anche tra Busalla e Isola del Cantone, sempre direzione nord Milano. Sulla 8 tra la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano code a tratti. Sulla 4 tra Pero e Cormano verso Brescia, anche qui code a tratti. Sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia 6 km di coda in questo momento. C'è traffico alle porte di Roma, sulla statale 148 Pontina tra Castel Romano e Via Decima Castel Porziano in direzione di Roma, traffico anche questo di rientro. In Umbria, raccordo Bettolle Perugia, Perugia centro verso il raccordo Bettolle, rallentamenti per un incidente. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga ad Abbadia Lariana verso Monza, rallentamenti anche qui per incidente. Ci sono code in A15 tra la 12 e la 1 verso Parma, sono dovute anche queste al traffico intenso.

uno degli hit di quest'estate, del momento, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 19:39 minuti, tra poco i titoli del TG1. Ora andiamo di nuovo in autostrada, vediamo un po' le ultime che arrivano dalla zona di Roma. Sulla 24, la barriera di Roma Est in entrata in città, abbiamo code per traffico intenso, sempre in A24 tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso Roma. Code a tratti in questo momento in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli-Valdarno verso Firenze rallentamenti, code a tratti tra Lavori e Ponte d'Era Ovest verso Firenze. In A16 tra Velino Ovest e Baiano verso Napoli, rallentamenti per lavori a Napoli, tra Fuori Grotto e Vomero verso Capodichino rallentamenti, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, code anche tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso. In A11 tra il raccordo Lucca, via Reggio e Pistoia verso Firenze, code, tempo di percorrenza circa 40 minuti, mentre ci sono code anche sulla Roma Civitavecchia verso Roma, tra Santa Severa e Roma Ovest, il tempo di percorrenza qui al momento è di 30 minuti, uno dei capolavori di Lucio Dalla, si intitola Mambo.

Sono le 19:48 minuti, tra poco accendiamo le TV per i titoli del TG1, intanto 4-0 della Spagna sull'Arabia Saudita. Noi torniamo agli aggiornamenti, soprattutto andiamo a vedere un po' la situazione in A12 in questo momento. C'è una situazione di code che aumentano tra Chiavari e Rapallo verso Genova, circa 5 km di coda per un pullman in fiamma al chilometro 28,5. Chi viaggia, i veicoli in coda vengono deviati all'uscita di Rapallo, da dove è possibile rientrare direttamente e poi viaggiare verso Genova. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Rapallo. Quindi 5 km tra Chiavari e Rapallo, direzione nord Genova.

0: Meloni a sorpresa Gemona al raduno degli alpini, incoraggiamenti per la Premier dopo attacchi Trump. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Maggioranza, rapporto con Stati Uniti non è in discussione, opposizioni. Meloni faccia autocritica, politica estera in mano ai dilettanti. Trump minaccia l'Iran, aprano Hormuz, li farò saltare in aria. Teheran sospende il tavolo per protesta. Vance aveva detto grossi passi in avanti. Milano, auto con 9 ragazzi finisce nel canale, morti 3 17enni, il 18enne alla guida positivo all'alcol test, arrestato per omicidio stradale. Sorelline scomparse, il legale della madre, la donna pensa che le figlie siano morte, di nuovo dai carabinieri il fidanzato di una delle due. Re Carlo pubblicherà la sua dichiarazione dei redditi, è la prima volta per la monarchia, un'operazione trasparenza per recuperare popolarità. Solstizio d'estate a 40 gradi, città roventi in tutta Europa. Sarà una stagione con temperature record. Caldo anche domani, soprattutto al nord. 40 anni fa il gol che ha cambiato la storia del calcio. Argentina e Inghilterra, Maradona e la mano di Dio. 6 mondiali di calcio, rum e record di parate. 15 in una partita. Per Curaçao e Capoverde gli eroi sono i portieri. E tra poco alle 21 in diretta su Rai 1, Belgio-Iran.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E questi sono i Maroon 5 con Sugar, alle 22 minuti, abbiamo ascoltato i titoli del TG1, buona serata, buona domenica sera a chi è in viaggio, l'ascolto di Isoradio, buon rientro con traffico per qualcuno in questo momento, soprattutto segnalazioni che arrivano dalla Liguria sulla 10 tra Orco Fellino e Fine Compranare Savona verso Genova, 12 km di coda, in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 5 km di coda, c'è un pullman in fiamme al chilometro 28.500, i veicoli in coda vengono deviati all'uscita di Rapallo, da dove è possibile rientrare in direzione di Genova. In alternativa consigliamo di uscire prima a Chiavari, viaggiare sulla viabilità ordinaria e rientrare quindi a Rapallo, questo in A12. In A26 tra Carpugnino e Meina verso sud Genova, un chilometro di coda per un mezzo fermo, in questo momento c'è un mezzo fermo in panne in galleria, mentre tra Masone e Ovada verso nord Grave Lunatoce code per traffico intenso. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calenda e Vergiate e Besnate verso la 8 abbiamo code, in 8 c'è traffico intenso in questo momento, ci sono code tra la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano, e segnaliamo anche un incidente a Castellanza in uscita, da entrambe le direzioni coinvolte due automobili.

continuiamo così idealmente a controllare la situazione sulle nostre strade e autostrade. Andiamo in A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro, direzione nord, 35 minuti il tempo di percorrenza. Poi tra Bologna e Borgo Panigale la 1 verso la 1 abbiamo code per traffico intenso. In A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti per traffico intenso, sempre in A1. Tra la variante di Valica e Sasso Marconi Nord, direzione nord, abbiamo dei rallentamenti. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte della Ovest e Montopoli Valdarno verso Firenze rallentamenti, tra Lavorie e Ponte della Ovest verso Firenze code a tratti. Sulla Roma Civitavecchia, tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma code a tratti, tempo di percorrenza 30 minuti. Sulla 11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia verso Firenze, anche qui code a tratti, il tempo di percorrenza su questo tratto è di circa 35 minuti. Sulla 12 tra Sarzana e Santo Stefano di Magra verso Genova 4 km di code in questo momento. Sulla Torino-Milano, sulla 4 tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano code per traffico intenso. Sulla 5 Torino-Courmayeur tra Verres e Pont Saint-Martin verso Torino 4 km di coda. Sulla 32 tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno verso Torino abbiamo 1 km di coda. Sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione verso Brescia 3 km di coda.

Tommaso Paradiso, nuovo singolo, 20 e 19 minuti. Archiviamo il match tra Spagna e Arabia Saudita, 4-0 per la Spagna, e quindi insomma match che non ha avuto veramente mai storia. È andato dall'inizio subito dalla parte degli spagnoli, che hanno segnato e poi insomma hanno gestito il tutto. Tra poco alle 21 Belgio-Iran, e quindi ci sarà Lukaku in campo per i tifosi del Napoli dal primo minuto, e sarà in diretta anche su Rai 1, quindi in chiaro a partire dalle 21 Belgio-Iran. Questo è il prossimo match mondiale. Noi torniamo invece alle nostre notizie di viabilità, che non sono poche a quest'ora della sera, sono ancora parecchie. Torniamo soprattutto in A12 tra Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 5 km di coda, c'è un pullman in fiamme al chilometro 28.500, ora spento il pullman, quindi situazione che dovrebbe andare a migliorare. Infatti le code sono per un mezzo fermo, sarebbe il pullman in panne tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Consigliamo sempre l'uscita a Chiavari, poi la viabilità ordinaria, e si rientra a Rapallo. Sulla 10, 12 km di coda tra Orcofellino e fine Campanale Savona in direzione di Genova.

Il nuovo singolo di Paul McCartney con Ringo Starr, ne abbiamo parlato tanto di questo brano, di questa reunion, di questo pezzo in particolare. Ci piace ascoltarlo in questa nostra programmazione estiva, il ritmo della sera, versione fine settimana qui in diretta su Isoradio, mentre su Rai 1 scorrono già le prime immagini di Belgio Iran con i giocatori che sono in campo per il riscaldamento. Allora torniamo alla viabilità. A quest'ora della sera ancora traffico intenso in A14 tra Fens e Bologna San Lazzaro direzione nord, il tempo di percorrenza è di 35 minuti, poi code anche tra Bologna e Borgo Panigale la 1 in direzione della 1. In A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna abbiamo rallentamenti. E poi segnaliamo un po' la situazione in A12 dove è stato spento il pullman in fiamme tra Chiavari e Rapallo verso Genova, abbiamo sempre 5 km di coda. Consigliamo ancora di uscire a Chiavari, di viaggiare sulla viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo. Al momento si transita solamente sulla corsia di sorpasso, per questo il percorso alternativo. Ci sono code per traffico circa 12 km in A10 tra Orco Fellino e fine con Planare Savona in direzione Genova.

Eiffel 65, un po' di anni fa, ricorderete questo brano blu che ha avuto un grande successo internazionale, esportando la nostra dance music in tutto il mondo, cosa che è successa per gli Eiffel 65, ma anche per altri artisti italiani che magari con nomi anglosassoni un po' esotici hanno poi avuto successo un po' in tutto il mondo. Sono le 20:36 minuti, buona serata, buona domenica sera a tutti, prosegue il nostro viaggio. Ancora un bel po' di aggiornamenti, anche se alcune situazioni vanno a migliorare, per esempio sulla Napoli-Roma tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Nord Firenze il traffico si sta snellendo. Diciamo così, sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14 verso la A14 code, in A14 tra Faenza e San Lazzaro, direzione nord Bologna, tempo di percorrenza sempre 35 minuti, code anche tra Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1. In A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, anche qui abbiamo rallentamenti, anche questi sono appunto dovuti al traffico intenso. Vediamo anche fuori dai tratti autostradali se ci sono particolari aggiornamenti in questo momento, anzi lo vedremo tra poco. Ora ascoltiamo questo brano di Liam Payne.

0: domenica.
1: Buona domenica, 20 e 43 minuti, come ci sta bene questo brano di domenica sera? Buon rientro domenicale a quelli che sono in viaggio ancora. Questa sera ancora un po' le prese con le code che sono presenti in alcune zone, soprattutto in Liguria, sulla 10, dove tra Orcofellino e fine Confranare Savona verso Genova abbiamo ancora 12 km di coda. Sulla 12 la situazione tra Chiavari e Rapallo verso Genova vede sempre 5 km di coda, si viaggia su una sola corsia.

0: più sola.
1: Annalisa, questa è Ragazza Sola, 20 e 53 minuti. Vedi, Maria Cristina, stanno entrando in campo.
2: Io direi Ragazzo Solo, non sei più solo.
1: Non sono Ragazzo Solo, quella però era un'altra cosa. Era un pezzo di Patti Bravo.
2: Sì, come no? È vero,
1: un pezzo beat di Patti Bravo.
2: Roberto, magari mi stai facendo vedere le immagini del Belgio contro?
1: Contro l'Iran.
2: Ah, hai capito.
1: L'Iran sta giocando una partita ben più importante in Svizzera in questo momento, nelle trattative appunto
2: decisamente.
1: Di pace, che hanno avuto qualche intoppo, ma ne sapremo di più durante il prossimo appuntamento con informazioni.
2: Però la seguirò.
1: Ci terrei aggiornato.
2: Assolutamente
1: così.
2: Sì.
1: Così vedremo un po', insomma, in teoria il Belgio è strafavorito.
2: Sì.
1: Ti sta piacendo questo mondiale? Cosa ti è divertito?
2: Non posso dire, non dare un giudizio, perché non è che vedo tutte le partite. Per ora poi, sai, sono partite abbastanza, cioè la Germania, per dire, che ha fatto quel 7-1, no?
1: Sì,
2: con la squadra caraibica. Poi ieri, secondo me, ha sofferto, no? Ha pareggiato.
1: No, Germania ieri ha vinto alla fine, ma insomma, perdendo.
2: Quindi ancora non si può dare un giudizio proprio.
1: La Costa d'Avorio, una bellissima squadra. Sono giocatori forti. E la Germania, insomma, per il rotto della cuffia, ovviamente uso queste terminologie.
2: Il rotto della cuffia.
1: È riuscita a vincere proprio alla fine. Però, insomma,
2: noi non ci capita mai il rotto della cuffia.
1: No, noi proprio lasciamo perdere. Visto, i bosniaci ci hanno anche un po' presi in giro ultimamente,
2: sì. Cioè,
1: giustamente i tifosi della Bosnia riguardo al fatto che ci hanno eliminato
2: ci hanno preso in giro,
1: è
2: no?
1: Un po' sì, ma è inevitabile, fanno bene, insomma, ce lo meritiamo, noi ce lo meritiamo
2: assolutamente, assolutamente.
1: Ogni tanto riapriamo questa ferita,
2: questa pagina veramente triste,
1: meno male che sport,
2: sì,
1: meno
2: sì.
1: Allora, tra poco Maria Cristina Manca ci terrà compagnia fino a mezzanotte e mezzo, quindi andremo a chiudere la programmazione per questa giornata. C'è Gennaro Strazzullo con Marco Mascia in console. Da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto. Ciao Cristina.
2: Ciao Roberto, a domani.
1: Ti vengo a trovare dopo.
2: Ok.

Erano le 21:02 minuti, ben ritrovati insieme a Maria Cristina Manca e dopo Roberto Fragomeno per trascorrere questi ultimi queste ore di questa giornata caldissima un po' ovunque, non credo solo qui a Roma, che abbiamo trascorso, chi sicuramente in vacanza già, chi magari ancora non lo è ma magari ha approfittato del weekend e adesso sta rientrando. Dal tenore del traffico vedo che insomma è una situazione di traffico ancora molto intenso. Io ripartirei come sempre dal nord, farei un po' un riepilogo delle notizie, e partendo dalla 4 tra Pero e Cormano verso Brescia, il rallentamenti per il traffico, code per lavori in A7 Busalla Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, 1 chilometro, questa è la coda presente per lavori. C'è un mezzo fermo, attenzione in A7 tra il Bivio A7A12 e Bivio A7A10 verso Genova, un'auto è ferma in prima corsia molto pericolosa al 131 e 300 della Milano-Genova. Traffico e code anche sulla 26 tra Masone Dovada verso nord verso Gravellona-Toce, code in A10 tra Arenzano e il Bivio della 10 con la 26 tra Trafori verso Genova, e poi la situazione difficile che riguarda anche l'autostrada dei Fiori, perché qui dobbiamo comunque raccontarvi questa coda di 12 km tra Finale Ligure e Savona in direzione dell'Italia verso Genova per il traffico, quindi insomma situazione in questo tratto della 10 molto molto difficile. Abbiamo poi in A12 un mezzo in avaria, è segnalato al chilometro 28 e 500, cioè una coda di 5 km tra Chiavari e Rapallo in direzione nord Genova. Abbiamo poi, vediamo un po' qual è la situazione anche sull'Adriatica, verso Bologna tra Faenza e Bologna San Lazzaro, le code segnalate a tratti, parliamo di un tratto di circa 40 km che si percorre in 35 minuti, questi sono i tempi di percorrenza che andiamo anche a consultare per quel che riguarda il tratto laziale della Genova-Roma, Santa Severa-Roma-Ovest, quindi la barriera di Roma-Ovest verso sud Roma, le code con tempi di percorrenza qui valutati 40 minuti. E tra poco altri aggiornamenti, intanto arrivano i gemelli diversi.

God give it to him. Machine Gun Kelly, questa Girl Next Door, su Rai Radio alle 21:10, ben ritrovati, ritmo della sera che vi accompagna su strade e autostrade in diretta a Rai Radio. Maria Cristina Manca con voi fino alla mezzanotte e mezza, come c'è Gennaro Strazzullo alla parte tecnica. Stiamo seguendo anche l'incontro tra Belgio ed Iran, diciamo che siamo è appena iniziata la partita, siamo all'undicesimo e il risultato è 0-0. Al termine del primo tempo andrà in onda un giornale radio per le ultime notizie. Intanto le ultime notizie ci arrivano dalle nostre autostrade e torniamo a parlare del traffico di rientro un po' da tutti quelli che sono stati fuori per il fine settimana. Abbiamo le code a tratti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra raccordo Luca Viareggio e Altopascio verso Firenze. Tra l'altro vado proprio resto in zona perché abbiamo queste lunghe code che interessano anche un tratto della 12 non gestito da Autostrade per l'Italia. Quindi abbiamo una coda di 7 km tra Carrara e l'allacciamento con la 15 Parma La Spezia direzione Genova a causa di un incidente. Queste code di circa 7 km ricordiamo per questo incidente avvenuto sulla 12. Andiamo sulla vediamo un po'. Intanto a Roma il traffico è intenso sul tratto urbano della Roma Teramo. Abbiamo code tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma. Ci spostiamo adesso sulla 30 Caserta Salerno perché qui brucia la scarpata, viene segnalato un incendio da poco, siamo tra Palma Campania e Sarno, attenzione a questo incendio. Restiamo al sud, sulla tangenziale di Napoli, in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli code, code tra Capodichino e Corso Malta, sempre in direzione di Pozzuoli, sulla 3 Napoli-Salerno si rallenta tra Torre Annunziata a sud e Ercolano Scavi verso Napoli. E questi sono gli ultimi aggiornamenti dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Tra poco gli altri aggiornamenti, che così andremo un po' a vedere cosa accade anche dai tratti non gestiti appunto da Autostrade per l'Italia. Adesso però arriva un brano veramente meraviglioso di Lucio Battisti che vi accompagnerà per i prossimi chilometri.

Piero Mancino ci hanno accompagnato con Domenica, questo brano firmato da Federico Zampaglione che profuma di ricordi, di affetti e di quelle piccole emozioni che spesso ritroviamo proprio nel giorno più lento della settimana. Una canzone che guarda al passato con nostalgia ma anche con la voglia di ricominciare a respirare il presente. Domenica di Tiro Mancino. 21:25 minuti, tra poco gli aggiornamenti in meteo con l'aeronautica militare e vado però subito ad aggiornare la situazione che riguarda l'incontro Belgio-Iran perché diciamo che clamorosamente secondo me, perché finora il Belgio aveva giocato parecchio, aveva fatto abbastanza era sotto porta tante volte, l'ho visto il Belgio, e invece ha segnato l'Iran, pensate, in rete ha segnato Taremi, ex giocatore dell'Inter, il marcatore di questo 1-0, Belgio 0, Iran 1, siamo al 25esimo del primo tempo. Intanto in strada c'è un incendio e andiamo a raccontarlo in A14, attenzione perché c'è del fumo in carreggiata, quindi visibilità.

che al chilometro 31.600 brucia la scarpata tra Palma Campania e Sarno. E andiamo a dare un'occhiata anche alle situazioni più complicate. Intanto io vi ricordo questo mezzo fermo che sta provocando 5 km di coda in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Restiamo in A12, ma nel tratto che non è gestito da Autostrade per l'Italia, perché per un incidente adesso è in diminuzione la coda, perché erano 7 km, ora sono 5, tra Carrara e l'allacciamento con la 15 Parma La Spezia verso Genova. Abbiamo poi delle code anche tra Carrodano e Deiva Marina, sempre in direzione Genova. Sulla 5 Torino Courmayeur, code di 2 km per un cantiere inamovibile, e anche per il traffico naturalmente tra Berres e Pont Saint-Martin, direzione Torino. Torniamo anche a dare un'occhiata ai lavori, lavori che interessano la 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 1 km. Poi abbiamo ancora notizie dalla A14, ricordiamo che il traffico verso Bologna è intenso, ma le code sono segnalate tra Faenza e Bologna-San Lazzaro, direzione nord Bologna, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. 35 minuti invece sono i tempi di percorrenza per il tratto laziale della Genova Roma, tra Santa Severa e Roma Ovest verso la capitale, code con tempi appunto di percorrenza di circa 35 minuti. Dunque in Autosole, vediamo cosa c'è in Autosole: rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, ed è l'unica notizia però che riguarda l'autostrada del Sole. La situazione in A10 non cambia, perché abbiamo sempre questi 11 km di coda tra Finale Ligure e Savona in direzione di Genova. Parliamo di traffico intenso.

Lady Gaga sino alle 21:30 minuti. Intanto avevo dato il gol dell'Ira, ma è stato annullato. Aveva portato in vantaggio l'Iran Taremi ex Inter, sfruttando una dormita della difesa del Belgio. L'arbitro però ha annullato tutto per fuori gioco. Dicevo, appunto, il Belgio ha attaccato in questi primi 20 minuti, l'Iran sembrava in apnea, poi ha sbloccato il risultato, ma in realtà il gol appunto è stato annullato. Quindi siamo il parziale al 31esimo del primo tempo, siamo 0-0.

0: Questo è l'aggiornamento appunto del gol che è stato annullato, gli aggiornamenti meteo. E con noi il maggiore Domenico Maglione, buonasera.
1: Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Migliorano le condizioni meteorologiche gradualmente sulle regioni settentrionali, sono seppur presenti ancora le piogge anche sotto forma di temporale in prossimità delle zone alpine della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, tendono però a perdere gradualmente di intensità e le nubi gradualmente ad iniziare dal nord-ovest tendono a diradarsi. Una situazione invece che già vede bel tempo sul centro, le nubi sono già lontane e il cielo si presenta sereno o al più poco nuvoloso, così come sulle regioni meridionali. Una situazione che sarà molto simile nella giornata di domani, con ancora l'alta pressione sul paese, ma soprattutto con l'ampio soleggiamento che sarà causa ancora dell'instabilità pomeridiana che porterà rovesci e temporali al nord e sulle zone appenniniche del centro-sud. Proprio in virtù di questi fenomeni, le temperature, soprattutto al centro e su gran parte del nord, tenderanno lievemente a perdere qualche grado, mentre ancora sulle isole si arriverà intorno ai 37-38 gradi. Bene, io mi fermo qui e vi restituisco la linea.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il successo di Irama Cabana su Raiso Radio, Ritmo della Sera insieme a Maria Cristina Manca e adesso a Marco Mascia alla parte tecnica, alla messa in onda. Dunque, intanto Belgio ed Iran sono sullo 0-0, siamo al 41esimo del primo tempo, tra poco insomma daremo anche qualche notizia attraverso il giornale radio che manderemo appunto tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Nel frattempo qualche notizia ci arriva dalle nostre strade e autostrade. Intanto è avvenuto un incidente sulla 2 del Mediterraneo, ci sono code 8 km dopo Altiglia Grimaldi direzione nord verso Fisciano. Torniamo a parlare anche della 12 tratto non gestire l'autostrada per l'Italia, ricordiamo che c'erano 7 km di coda, adesso sono state smaltite, rimangono delle code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova, a provocarle era stato comunque un incidente. Peggiora la situazione in A10 nel tratto dell'autostrada dei Fiori, perché la coda segnalata a tratti è di circa 13 km tra Pietra Ligure e Savona. Siamo in direzione Genova. Torniamo a dare un'occhiata anche ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. C'era un veicolo in fiamme sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze. Probabilmente adesso è stato spento, era segnalato al chilometro 53, si era formata comunque già una coda di 2 km e la coda è ancora segnalata ora per il mezzo fermo in avaria, naturalmente è stato spento al chilometro 53, 2 km tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso il capoluogo toscano. Rimaniamo sulla FIPLI tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, rallentamenti per il traffico. Torniamo in A14, Faenza Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, tempi di percorrenza di circa 30 minuti, le code anche tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14A1 in direzione nord. Attenzione a dei pedoni in A13 tra Ferrara Sud e Nord verso Padova. Torniamo a parlare anche di un ripristino da un incidente in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, sono 4 km, la coda ancora presente. Poi andiamo sulla 13 perché abbiamo segnalato dei pedoni che sono avvistati all'altezza del chilometro 40, Ferrara Sud, Ferrara Nord. Queste le notizie al momento, stiamo sempre tenendo d'occhio l'incontro tra Belgio ed Iran che è fermo sullo 0-0, siamo al 43esimo, sta finendo insomma il primo tempo, ricordo l'informazione subito dopo. Intanto parliamo anche di un altro sport, il tennis, il ritorno di Serena Williams, pensate, l'ex numero uno del mondo prenderà parte al tabellone femminile di Wimbledon grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo londinese. La 44enne statunitense torna così a disputare un torneo di singolare a quasi 4 anni dall'ultima apparizione ufficiale.

Rod Stewart, che tra l'altro non è stato bene nell'ultimo show e addirittura ha accusato un malore improvviso, e durante il suo ultimo show, cantautore scozzese che di recente abbiamo anche visto allo stadio a Boston tifare per la sua Scozia, 81 anni, è stato soccorso in diretta davanti a migliaia di fan, costringendo anche il suo staff a intervenire con una bombola di ossigeno direttamente sul palcoscenico. Naturalmente è stato documentato da vari video, da vari siti, e stava proprio, si stava esibendo con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Raiso Radio, una delle hit più celebri della sua discografia. E quindi le immagini, i racconti confermano questo rapido peggioramento delle sue condizioni. Ha iniziato a camminare per il palco con evidente difficoltà, aggrappandosi agli strumenti musicali e agli oggetti di scena proprio per non cadere. Si è subito reso conto che non poteva proseguire, ha rischiato di svenire, lo ha ammesso anche lui, e insomma, sostenuto da un lungo e caloroso applauso di incoraggiamento da parte del pubblico, l'81enne ha rifiutato di interrompere lo spettacolo, decidendo di trascorrere tutto il resto del concerto cantando seduto su una sedia. E l'ipotesi è l'altitudine a causare il forte debito di ossigeno. Sarebbe stata in primis la conformazione geografica del luogo dell'esibizione, la West Valley City, si trova infatti a circa 1400 metri sul livello del mare, un'altitudine che ha verosimilmente messo a dura prova il fisico dell'artista salito sul palco in condizioni già precarie. Insomma, questo è un po' quello che è accaduto a questo grande artista. Intanto le code in Assette, Vignole, Borbera, Saravalle, Scrivia verso Milano sono code per un cantiere. Ricordiamo che sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo che era in fiamme e che poi è stato spento, ma che è ancora lì. E attenzione, ancora si riduce la coda della 12, Chiavari-Rapallo verso Genova, 4 chilometri per un ripristino da incidente. Tra poco ascolteremo sicuramente il giornale radio, perché sta terminando l'incontro tra Belgio ed Iran. Sono stati dati 8 minuti di recupero, siamo al quinto, insomma, quindi ancora un po' di musica per voi.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata ai negoziati tra Iran e Stati Uniti. I colloqui di Lucerna in Svizzera sembrano già a un punto critico in una giornata segnata dalle nuove forti dichiarazioni di Donald Trump. Con me per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
2: Il punto dolente è sempre lo stesso: i continui raid di Israele in Libano. L'Iran insiste, la pace nel paese è il primo punto del memorandum firmato con gli Stati Uniti, mentre Tel Aviv, incurante delle parole di Trump dei giorni scorsi, anche oggi ha ucciso almeno 7 persone nella Becca occidentale e nella regione di Tiro, tra le vittime una donna e 2 anziani. L'Iran vuole che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del Libano. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi di Israele. Il suo ministro della difesa Katz aveva appena ribadito: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto nel nostro paese. E Trump, invece di spingere Netanyahu a cambiare rotta, minaccia Hezbollah e l'Iran: se chiudete Hormuz non avrete più un paese. Lo stretto era stato richiuso, ricordiamo, proprio per i continui raid israeliani. Parole quelle di Trump che hanno mandato in tilt i già complicati colloqui a Burgenstock in Svizzera. Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto a Trump: stia attento a minacciare, il nostro esercito è pronto. Il risultato è che i negoziati, sebbene la delegazione iraniana non abbia lasciato il tavolo come era trapelato in un primo momento, sono in una fase di stallo. Vance era apparso ottimista, definendolo un incontro storico. Gli iraniani avevano rifiutato la stretta di mano e la foto di gruppo. La delegazione di Teheran fa sapere che rimane comunque in Svizzera impegnata nei negoziati e dichiara: oggi abbiamo discusso di sanzioni e di sblocco di fondi.
1: E pochi minuti fa, sempre Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia attraverso il suo social network Truth. Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, ha scritto Trump, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Queste appunto le frasi del presidente americano su Truth. Libia, il tribunale di Tripoli ha condannato Osama Najim al-Masri a 7 anni e 4 mesi per violazione dei diritti dei detenuti nel carcere di Mitiga. Arrestato in Italia nel 2025 e poi rimpatriato, l'ex comandante al centro di un caso internazionale, la Corte Penale Internazionale lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità. Ora la pagina della cronaca che si apre con una notizia dell'ultima ora battuta proprio pochissimi secondi fa dalle agenzie. A quanto apprende il TG1, Sara e Alicia, le due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo lo scorso 6 giugno, sono state ritrovate dai carabinieri del ROS in una casa a Formia in provincia di Latina. L'abitazione sarebbe di proprietà di una zia. Le due sorelline di 12 e 16 anni sono state ritrovate in buone condizioni salute. Questo appunto quanto hanno battuto le agenzie, riprendendo quanto annunciato dal TG1. Ora in provincia di Torino sta bene il neonato trovato nella culla per la vita nel paese di Giaveno. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Maschietto avvolto in una coperta e nato da poche ore è stato scoperto dai volontari del centro di aiuto alla vita. Grande emozione tra gli operatori, è la prima volta in 11 anni che la struttura accoglie un neonato. Il bimbo ora è in attesa di una nuova famiglia. Ora parliamo del traffico: coda di automobili lunga 5 km e disagi sull'autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova a seguito di un incendio divampato su un pullman in questa domenica, cioè in uno dei primi fine settimana del tradizionale esodo estivo. Secondo le prime informazioni, a seguito di questo incendio una persona sarebbe rimasta lievemente ustionata, incolumi gli altri passeggeri del bus. Ed è stato purtroppo un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Senago in provincia di Milano 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso in via Chiavenna in Lombardia e sulla A26 quindi in Piemonte 2 motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaiana vicino a Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con una vettura. Indagini ancora in corso. Adesso parliamo del premio Strega, il libro di Michele Mari resta ufficialmente in gara, la fondazione organizzatrice, la fondazione Bellonci, prova a chiudere le polemiche scoppiate dopo i commenti denigratori attribuiti a Mari nei confronti della scomparsa Michela Murgia, frasi che la fondazione aveva giudicato incompatibili con lo spirito del premio e che avevano scatenato le voci di una possibile esclusione. A chiudere il caso in serata il comunicato ufficiale dell'ente, il regolamento dello Strega non consente esclusioni o ritiri perché il premio valuta le opere e non gli autori. Chiudiamo con il calcio. Il Ravenna, squadra di Serie C, ha da poco annunciato un insolito colpaccio di mercato, il brasiliano Ronaldinho. Vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club Ariedo Braida. Indiscrezioni parlano della partecipazione dell'ex campionissimo a partite esibizione, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola.
0: 46 anni, 8 lontano dai campi di calcio, martedì prossimo a Miami l'ufficializzazione. Il brasiliano Ronaldinho farà parte del team della città romagnola.
3: Beh, mi sembra una gran bella cosa.
4: 46 anni, può essere stato un fenomeno, ma non ne ha.
5: Però fanno comodo a volte gli anzianotti.
0: Perché?
5: Perché danno dei buoni esempi ai giovani.
0: Un pallone d'oro, un mondiale, una Champions League, un passato nel Barcellona e nel Milan. Sai chi è Ronaldinho?
6: Certo, ovvio, tutti lo sanno che Ronaldinho.
0: Tu andrai allo stadio a vederlo?
6: Assolutamente, già andavo prima, adesso che c'è Ronaldinho non posso non andare.
0: Secondo lei ha fatto bene Ravenna a prenderlo?
7: Ma sì, una buona operazione di marketing.
0: Solo di marketing?
7: Sì.
8: Questa è gente che veramente fa lanciare i territori, quindi ben vengano questi grandi campioni perché fanno crescere tutto il movimento.
9: Ottima strategia di marketing per avere tanta gente allo stadio.
0: Secondo lei giocherà?
9: No, non c'ho.
6: Non so se sarà determinante per andare in B, però sicuramente sarà un'attrattiva importante per crescere sia come città che come squadra e società di calcio.
10: Nelson Bova, GR1.
1: E tra pochissimo su Radio 1 si continuerà a parlare di calcio con la diretta del secondo tempo di Belgio-Iran per i mondiali 2026. Buon ascolto.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

22:07 minuti, ben ritrovati, il ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca, Marco Mascia, la parte tecnica l'ha messa in onda. Abbiamo sentito dal giornale radio questa stupenda notizia del ritrovamento delle due sorelline di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia Civitella Alfedena. Queste piccole, queste ragazze sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina. Erano in un'abitazione di proprietà di una parente, di una zia, a dare notizia i social del TG1. Dunque, intanto torniamo a voi che ci state scrivendo in tanti per le difficoltà della 12. Abbiamo tra l'altro sentito anche dal giornale radio, ne hanno parlato di questo pullman carico di turisti che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio sulla 12, poco dopo il casello di Rapallo, direzione Genova. A bordo viaggiavano 53 persone, tutte fatte scendere in tempo dal conducente, rimaste illese. E secondo quanto ricostruito, il mezzo ha iniziato a emettere fumo dal vano motore intorno alle 18:30. L'autista si è accorto del problema, ha accostato e ha fatto evacuare rapidamente tutti i passeggeri, mettendoli in sicurezza prima che il pullman venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo con il supporto dell'autobotte di Chiavari di una squadra arrivata da Genova. Il rogo è stato spento in breve tempo grazie all'utilizzo di liquido schiumogeno. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile non solo dall'autostrada ma anche dalla cittadina di Rapallo. Per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento, l'autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Le conseguenze sono queste lunghe code, naturalmente, in una giornata come questa di volume di traffico intenso per chi viaggia di ritorno anche dal weekend. Pesanti ripercussioni quindi sulla viabilità sulla 12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Ci sono ora 6 chilometri di coda, questo è quanto, anzi 7 chilometri Chiavari-Rapallo, questo è l'aggiornamento in direzione nord verso Genova. Attenzione ora in A4 tra l'accordo tangenziale S di Milano e Monza verso Milano, pedoni al chilometro 141 e 600, ancora traffico e code in molti tratti autostradali. Sulla 26 tra la 10 Dovada verso Gravellona-Toce e ancora sulla 14 abbiamo le code tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con l'autosole verso nord verso la 1, e tra Faenza e Castel San Pietro verso nord Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Sono 35 minuti invece per attraversare il tratto della 12, il tratto laziale della 12, Santa Severa, barriera di Roma Ovest verso Roma. 2 chilometri sulla Firenze-Pisa-Livorno, sempre per quel mezzo che è fermo, che era in fiamme poi spento, al 53. 2 chilometri tra Ponte della Ovest e Est verso Firenze. Ricordiamo che c'è ancora questa notizia di un incendio sulla 30 Caserta-Salerno, Palma Campania-Sarno. Attenzione, l'incendio viene segnalato al chilometro 31 e 600, brucia la scarpata. Sono 13 invece i chilometri di code a tratti sulla A10 tra Pietra Ligure e Savona verso Genova.

Giulia, Gianni Togni su Radio Radio, il ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca e a Marco Mascia alla parte tecnica. Intanto stiamo seguendo l'incontro tra Belgio ed Iran, siamo sempre sullo 0-0, Iran vicino al gol però, grande parata di Courtois sul tiro di Taremi, una grande parata che tiene a galla ancora il Belgio e il punteggio in parità. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, ci chiedete notizie di quello che accade sulla 12, abbiamo parlato di questo pullman che diciamo nel tardo pomeriggio ha preso fuoco e quindi l'autostrada è stata chiusa e notevoli ripercussioni per la viabilità che ancora sono segnalate, perché tra Chiavari e Rapallo verso Genova sono 7 km di coda. Non è l'unico tratto ligure interessato da difficoltà, perché ricordiamo che sull'autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Savona verso Genova ci sono 13 km di code a tratti per il traffico. Le altre notizie, intanto in A14 tra Forlì e Castel San Pietro verso nord Bologna, code con tempi di percorrenza di circa 30 minuti, code anche tra Bologna e Borgo Panigale, bivio A14A1 in direzione nord. Attenzione in A14 nel tratto Pedaso Grottamare verso sud Pescara, si rallenta per un trasporto eccezionale, sta passando questo trasporto eccezionale. Poi abbiamo anche il tratto laziale della 12 interessato da code verso Roma tra Santa Severa e Roma Ovest, tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Si rallenta in A11 tra Raccordo Lucca, Viareggio e Chiesina Ozzanese verso il capoluogo toscano. Parliamo di traffico anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Erea S e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, la coda di 2 km per il mezzo in avaria al chilometro 55 tra Ponte d'Erea Ovest e Ponte d'Erea Est verso Firenze. Torniamo al nord, ancora pedoni in A4, attenzione tra il raccordo tangenziale S di Milano e Monza verso Milano, si rallenta tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano, le code per il traffico poi sono segnalate anche sulla 26 tra il bivio con la 10 e Dovada, direzione nord verso Gravellona Toce. Ricordo alle 22.30 la nostra rubrica Summer Breeze, che ci farà ascoltare tre canzoni successi di qualche estate fa e li ascolteremo all'interno di questa rubrica. Intanto torniamo con la musica di Rai Radio.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: Allora, le 22:29 minuti, i tre brani in sequenza successi di un po' di estati fa. Partiamo con un anno che era il 1989, sicuramente questo brano lo riconoscerete subito. Poi passeremo al secondo brano in sequenza del 2018 per terminare con uno del 1969. Andiamoli ad ascoltare e poi qualche cenno ve lo diamo, qualche ricordo di questi brani.

E allora abbiamo ascoltato la nostra rubrica Summer Breeze con questi brani del passato, successi estivi. Era il primo che abbiamo ascoltato, Kaoma, era il 1989, conquistarono le classifiche di mezzo mondo con la Lambada, uno dei tormentoni estivi più famosi della storia della musica, un ritmo irresistibile, una danza sensuale, un successo che ancora oggi fa venire voglia di ballare. Il secondo brano che abbiamo ascoltato nel 2018, quando appunto Takagi e Ketra firmavano uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni, Amore Capoeira, con l'inconfondibile voce di Giusy Ferreri e la partecipazione internazionale di Sean Kingston, ha conquistato le classifiche italiane grazie al suo mix di sonorità tropicali, atmosfere brasiliane e voglia di estate, un successo straordinario che ha raggiunto la vetta della classifica FIMI e ha fatto ballare tutta l'Italia. E abbiamo concluso l'ultimo brano appunto in sequenza che abbiamo ascoltato, questo tuffo nel passato, nel 1969, con Sugar Sugar, uno dei brani simbolo del bubblegum pop. A renderlo ancora più curioso è il fatto che i The Archies non erano un vero gruppo, ma una band immaginaria nata dai personaggi del fumetto e cartone animato Archie. Eppure questa canzone conquistò il mondo, arrivando al numero uno delle classifiche americane e britanniche e diventando uno dei singoli più venduti dell'anno. Una melodia semplice, allegra e irresistibile che a distanza di decenni continua a far sorridere e anche a cantare, naturalmente, perché l'abbiamo cantata tutti, almeno io l'ho cantata. Allora, intanto sulla A15 Parma La Spezia le code a tratti per lavori e anche per il traffico, però tra Ulla e Berceto verso Parma, un incidente da poco in viabilità ordinaria sulla statale 3B Tiberina, rallentamenti per incidente all'altezza del bivio per Cesena direzione Ravenna. Abbiamo dalla 12 tratto non gestito da Autostrade per l'Italia le code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 verso Genova, e sulla 11 diramazione Lucca Viareggio code di un chilometro tra Lucca San Donato e il bivio con la A11 verso Lucca. Ricordiamo i 7 chilometri tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si sta lavorando a seguito di questo incidente che ha visto coinvolto il pullman che aveva preso fuoco. E purtroppo la situazione dell'autostrada dei Fiori vede ancora questo lungo tratto di 15 km interessato da code a tratti. Siamo tra Finale Ligure e Savona in direzione di Genova. Terminano le code sulla Fipili, la Pontedera Ovest, Pontedera Est verso Firenze. Ricordiamo che c'era un mezzo in fiamme poi spento e che provocava una coda di 2 km. Abbiamo adesso rallentamenti in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Ricordiamo in A14 il transito di un trasporto eccezionale tra San Benedetto del Tronto e Valvibrata in direzione sud Pescara. Questi gli ultimi aggiornamenti. Stiamo seguendo sempre l'incontro di calcio tra Belgio ed Iran. Sono fermi sullo 0-0. Non cambia il risultato. Siamo al 75esimo e il risultato è Belgio 0, Iran 0.

Il successo di Francesco Gabbani, questo Summer Funk su Rai Isoradio. Intanto non cambia il risultato: Belgio 0, Iran 0, siamo all'82esimo. Cambia qualcosa però, perché il Belgio ora è in 10, c'è stato un pasticcio di Ngo, il difensore del Belgio sbaglia il retropassaggio, stende Taremi lanciato a rete ed è espulso, quindi cambia completamente la partita. Belgio in 10 per oltre 20 minuti più recupero, insomma vedremo come andrà a finire. Nel frattempo è stato è uscito Big Rom, Lukaku viene inquadrato anche sconsolato in panchina, e quindi insomma saranno sicuramente ancora una decina di minuti di sofferenza per il Belgio che sta giocando in 10. Dunque torniamo in strada, diamo qualche aggiornamento ai nostri amici in ascolto e in viaggio, e vediamo, ripartendo sempre dal nord, qual è la situazione in A7 Busalla Isola del Cantone verso Milano, 1 chilometro per un cantiere, la 26 in primo piano tra il bivio con la 10 e Dovada verso Gravello, una dolce code a tratti in A10 tra Renzano e Bivio, A10 e 26 verso Genova, code 16 km di code a tratti sull'autostrada dei Fiori tra Fenale Ligure e Savona verso Genova, ricordiamo i 7 km tra Chiavari e Rapallo in A12 verso Nord Genova, code poi sempre in A12 tra Genova Est e Bivio A12-A7 verso Capoluogo Ligure, in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, Bivio A14-A1 verso Nord, code e code anche a tratti nel tratto Forlì Castel San Pietro in direzione Nord Bologna, con 30 minuti come tempi di percorrenza. Abbiamo poi sulla diramazione Ravenna, tra Ravenna e Bivio con la 14 direzione Nord, code. Terminano invece i rallentamenti che si registravano in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Pescara, dove stava passando un trasporto eccezionale. Altre situazioni, diamo un'occhiata anche alla 11, non più code, non più rallentamenti ma code ora, tra il raccordo Luca Viareggio e Chiesina Uzzanese in direzione Firenze. Arriva Vasco Rossi.

E questa è la novità di Bruno Mars, Oh My Soul. Bruno Mars che chi avrà la fortuna potrà ammirare il 14 luglio allo stadio San Siro di Milano. Sono le 22:56 minuti, ci ascoltiamo Malika Ayane e poi ci ritroveremo subito dopo.

0: capolavoro di David Bowie, le 23:04 minuti, siamo in attesa di collegarci con il giornale radio, con Radio 1, e nel frattempo ricordiamo che sulla 10 ci sono 14 km di code a tratti tra Orcofeglino e Savona verso Genova e 7 km in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova carreggiata nord. Qui si sta lavorando dopo un incidente che ha visto coinvolto un pullman che aveva preso fuoco nel tardo pomeriggio intorno alle 18:30 appunto nel tratto Chiavari Rapallo. L'autostrada era stata anche chiusa. Ancora traffico, devo dire, intenso sulla nostra rete viaria, abbiamo molte segnalazioni di code e di rallentamenti. Noi però ci salutiamo per il giornale radio e ci ritroviamo subito dopo.
1: Ore 23:05.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. Sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, le due sorelle di 16 e 12 anni, Sara e Alicia, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena.
4: La svolta arriva in serata. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, vengono rintracciate a Formia, provincia di Latina. Erano nella casa di uno zio materno, non lontano da dove abita la madre delle bimbe. Stanno bene e sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini. La vicenda dunque è arrivata ad un punto decisivo dopo due settimane di paura, ricerche a tappeto e attesa. Le due ragazzine erano scomparse lo scorso 6 giugno dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo, nella quale si trovavano da 2 anni, causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di silenzio, delle piccole nessuna traccia, mentre mamma e papà lanciavano appelli tra reciproci sospetti. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori infatti dovranno ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità in una fuga che potrebbe essere stata organizzata, aiutata e coperta da qualcuno. Intanto le due bambine sono già state trasferite in un'altra struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Tra conferme e smentite, in Svizzera proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Negoziati ad alta tensione a Burgenstock sul lago di Lucerna, che rischiano di arenarsi ancora una volta sui continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo punto del memorandum firmato con Washington. Tel Aviv anche oggi ha ucciso almeno 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran vuole il ritiro di Israele dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto. Trump getta benzina sul fuoco e minaccia Hezbollah e l'Iran: se chiudete Hormuz non avrete più un paese. Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf risponde: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il risultato è il caos sul futuro dei negoziati. Prima arriva la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo, poi anche fonti di Teheran assicurano il team negoziale rimane a Burgenstock. Poco fa la TV iraniana dice che la delegazione ha abbandonato la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi domani, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano che dice: oggi si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su quello dello stretto di Hormuz.
3: E Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni in un nuovo intervento sui social. Il presidente americano accusa l'Italia di non sostenere abbastanza le iniziative degli Stati Uniti sulla crisi iraniana, nonostante il ruolo della Casa Bianca nella NATO. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. E l'altro fronte di guerra è in Ucraina. Raid di Kiev a Kerch in Crimea, 4 morti e almeno 28 feriti. Il governatore della regione ha annunciato la sospensione della distribuzione di carburante presso le stazioni di servizio. La Russia ha colpito Zaporizhzhia e i suoi dintorni, 5 morti, decine di feriti, 850 i raid condotti da Mosca sulla zona, anche con centinaia di droni. Bombardate pure Sloviansk, Poltava e Dnipro, dove tre persone hanno perso la vita. Ora la cronaca: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso da nord a sud. La temperatura record ci accompagneranno ancora tutta la settimana, così anche nel resto d'Europa. In Francia modificato il programma della festa della musica. Il corrispondente da Parigi.
6: Una festa della musica scombussolata, in parte travolta ma non vinta dall'ondata di calore piombata sulla Francia, l'annuale raduno per l'inizio dell'estate è da tempo diventato un appuntamento non solo per i francesi ma per i giovani di tutta Europa, dalla Gran Bretagna all'Italia, che arrivano a Parigi per 24 ore di musica gratuita in tutta la città. Parigi e la metà dei dipartimenti in Francia sono però in allerta rossa, con temperature in aumento e 40 gradi previsti per le prossime ore. La novità di quest'anno, annunciata dal sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, è il divieto di consumo di alcol negli spazi pubblici per evitare i malori legati al caldo. Per il resto la festa è già iniziata ieri sera nei giardini delle Tuileries. Si suonano tutti i generi, dal pop alla musica elettronica, al jazz, agli incroci musicali di ogni tipo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E continuiamo con la musica. Roma torna ad ospitare il Team Summer Hits, il grande festival pop dell'estate. Quattro serate fino al 24 giugno che coinvolgeranno un totale di 80 artisti. Sul palco di Piazza del Popolo saliranno tra gli altri Annalisa di Tonella Piaga, Fulminacci, Colombre e Maria Antonietta, Emma e Tormento. Il Team Summer Hits sarà poi trasmesso su Rai 1 in prima serata a partire dal 17 luglio. E ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alla mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

Bambole di Pezza e la loro Porno su Raiso Radio, il ritmo della sera, musica, news ed infomobilità. Sono le 23:16 insieme a Maria Cristina Manca, insieme a me Gennaro Strazzulla, la messa in onda. E naturalmente torniamo a parlare di infomobilità e ripartiamo dalle difficoltà che naturalmente sono in soprattutto in Liguria. Parliamo della 12, la Genova Livorno, parliamo della 10, la Genova Ventimiglia. In A12 ricordiamo che nel tardo pomeriggio di oggi un pullman ha preso fuoco all'altezza di Rapallo. Sul posto naturalmente vigili del fuoco, Polstrada, mezzi di soccorso e personale di Autostrade per l'Italia. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta lievemente ustionata, mentre gli altri passeggeri sono tutti incolumi. Al momento si registrano questi 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo. Naturalmente ci sono code anche in viabilità ordinaria, ce l'avete anche segnalato voi al 348 103 1010. Intanto in A10 tra Orcofeglino e Savona verso Genova ricordiamo questi 13 km di code a tratti. Novità in A26, Genova Gravellona-Toce, un incidente al chilometro 12.500, anzi tra il 12.500 e il 13.400, incidente al momento senza ripercussioni per la viabilità, tra il bivio della 26 con la 10 e Masone verso nord Gravellona-Toce, incidente di cui non abbiamo ancora dettagli. Si concludono le code che interessavano il tratto laziale della 12 tra Santa Severa e Roma Ovest direzione Roma, tutto torna regolare, è stato spento l'incendio in A30 Palma Campagna Sarno. E diamo un'occhiata poi ancora al traffico e le code ancora in A11 tra raccordo Lucca Viareggio e Chiesino Zanese verso Firenze. Abbiamo due tratti della 12 interessati comunque, oltre a quello dei 7 km che abbiamo ricordato tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Abbiamo le code verso Genova anche tra Genova Est e Bivio 12 a 7, e poi verso Livorno rallentamenti che si registrano tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Anche sulla 14 ricordiamo le code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, carreggiata nord, tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Abbiamo anche sulla diramazione per Ravenna code tra Ravenna e Bivio 14 in direzione nord. E ancora traffico e code sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 1 direzione nord. Ci chiedete anche se ci sono insomma delle chiusure attive per questa notte. Al momento l'unica chiusura è quella, anzi le uniche due riguardano la 30 Caserta Salerno. Vedo proprio nel dettaglio quello che resta chiuso, parliamo della stazione di Castel San Giorgio che verrà riaperta alle 6 di domani 22 giugno. È chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Diamo un'occhiata se magari ci fossero altre chiusure, non ce ne sono, quindi insomma non abbiamo tratti chiusi questa notte. Al momento l'unica chiusura attiva è quella di Castel San Giorgio, come detto, in A30.

Renato Zero chiedi di me su Rai Isoradio. Parliamo del concerto, unica data in Italia, San Benedetto del Tronto vive una notte destinata a entrare nella storia della musica dal vivo. Quasi 30.000 persone stanno gremendo il Sun Park Adriatic per l'unica tappa italiana del tour di Ricky Martin, trasformando la città rivierasca in una grande festa a cielo aperto. Fan arrivano

americano, performer, icona globale della musica pop latina, Ricky Martin è uno degli artisti più amati e influenti della scena internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti. Grammy e Latin Grammy conquistati nel corso della carriera, ha segnato intere generazioni con successi diventati senza tempo, e sul palco San Benedettese sta regalando uno spettacolo travolgente, accolto dal boato incessante di un pubblico invisibilio. Ad aprire la lunga maratona musicale è stato il sassofonista Jimmy Sachs, poi spazio agli open act Samurai J e Fred Palma, prima dell'arrivo sul palco appunto della star portoricana, accolta da un autentico boato della folla presente al Sun Park di San Benedetto.

23:34 minuti, intanto a partire dalla mezzanotte continuano le partite delle qualificazioni della fase successiva per i mondiali FIFA 2026. A mezzanotte potremo assistere a Uruguay Capoverde, poi alle 3 Nuova Zelanda Egitto e le altre due partite del 22 giugno, appunto di lunedì 22 giugno, sono interessantissime: Argentina Austria alle 19 e alle 23 Francia Iraq. Allora, torniamo agli aggiornamenti, diamo un'occhiata a quello che rimane sulla nostra rete viaria, questi 2 chilometri in A7 verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone, è un cantiere a provocare queste code. Ci spostiamo sulla 26 dove è risolto l'incidente che vi avevo segnalato in galleria tra il Bivio a 10 e Masone verso nord, Gravello Natoce, e sulla 26 però ci rimaniamo perché abbiamo il traffico ancora con code a tratti tra il Bivio con la 10 e Dovada in direzione nord, Gravello Natoce. Le code per il traffico in A10 tra Renzano e il Bivio a 10 a 26 in direzione Genova, ci sono 7 chilometri tra Spotorno e Savona in direzione Genova e 7 chilometri si sta lavorando per quel pullman che aveva preso fuoco nel pomeriggio tra Chiavere e Rapallo, 7 chilometri verso Genova, si lavora ancora. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale, Bivio 14 a 1 in direzione nord, rallentamenti. In A14 sempre nel tratto Faenza-Imola verso Bologna code a tratti, i tempi di percorrenza sono ancora di circa 30 minuti. Anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Bivio con la 14 direzione nord abbiamo code. Si scortano i mezzi in autosole tra Attigliano ed Orte verso Roma per il recupero di materiali dispersi. Attenzione sulla 11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Chiesino Zanese verso Firenze, code a tratti anche tra sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Aresta e Santa Croce sull'Arno verso il capoluogo toscano. Intanto le code tra Lavoria e Ponte d'Aresta sempre sulla Fipili verso Firenze. Abbiamo pedoni, attenzione, in A30 sono indicati al chilometro 32 tra Sarno e Palma Campania verso nord Caserta. Attenzione a queste persone che camminano in autostrada, ricordiamo che poi la 30 vede l'unica chiusura attiva al momento, che è quella della stazione di Castel San Giorgio, che resta chiusa questa notte fino alle 6 di domani 22 giugno in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

La voce è quella di Raff, La battaglia del sesso, il brano che abbiamo ascoltato sino alle 23:47 minuti insieme ancora fino al segnale orario, e poi lasceremo spazio alla lunga pagina informativa del giornale radio e al GR Sport. Ma nel frattempo noi aggiorniamo un po' di situazioni. La principale notizia, che era quella che riguardava le lunghe code della 12, perché insomma vi ricordiamo che c'era stato questo mezzo, questo pullman che aveva preso fuoco tra Chiavari e Rapallo verso Genova. L'autostrada era stata chiusa per più di un'ora nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, poi è stato riaperto il tratto, ma insomma le inevitabili ripercussioni che ci sono state anche per il traffico molto intenso tra Chiavari e Rapallo verso Genova sono terminati. I 7 chilometri che erano segnalati, ma rimangono comunque ancora le code a tratti tra Chiavari e Genova Nervi verso il capoluogo ligure. Tra l'altro, visto che l'unica alternativa era la statale 1 Aurelia, arrivano notizie anche tra lì sulla statale 1 tra Chiavari e poco prima di Recco. Anche qui la circolazione è comunque rallentata. Ancora 13 chilometri di code a tratti sull'autostrada dei Fiori, qui siamo tra Orcofeglino e Savona verso Genova. Questa è ancora una notizia che viene aggiornata e ci parla ancora di difficoltà per chi viaggia in direzione di Genova. Abbiamo ancora notizie dalla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, ricordiamo i 2 chilometri di coda per la presenza di un cantiere. E allora un po' di musica, Rolling Stones, poi Elodie con Tiziano Ferro e poi linea al giornale radio. Noi ci ritroveremo subito dopo per i saluti dopo la lunga pagina informativa.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran, alta tensione nei colloqui in Svizzera. Il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu, resteremo finché sarà necessario. Sui negoziati piovono le minacce di Trump verso Teheran. Se non fermate Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. E sui social, nuovo sfogo contro Italia e alleati NATO. Le sorelline Sara e Alisia ritrovate a Formia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno, affidate al sindaco, sono in buone condizioni. Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime, le vittime nella prima domenica d'estate, l'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. Non è un abbandono, ma un gesto d'amore. A Giaveno, in Piemonte, volontari soccorrono un neonato lasciato in una culla per la vita. Portato in ospedale, ora sta bene. Cinema nelle sale c'è Allora balliamo, debutto alla regia di Amélie Bonnain. Un film sul potere delle canzoni tra Parigi e la provincia più profonda. Mondiali, finalmente Yamal, poker della Spagna all'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Europei di scherma, per l'Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, gli azzurri trionfano anche nel medagliere. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Prima la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo negoziale, poi anche fonti di Teheran assicurano le trattative vanno avanti. Quindi la TV iraniana, il team negoziale, lascia la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero poi chiudersi, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano, si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su Hormuz. È la cronaca di una giornata di colloqui segnati da diffidenza e sospetto reciproco, e non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo, iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto.
2: Dal presidente americano Donald Trump dicevamo duri attacchi all'Iran, poi un altro affondo diretto all'Italia e non solo. Poco fa in un'intervista a TGcom 24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Il corrispondente da New York.
4: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran. Senza accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano poco fa ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, ancora per lo più concentrati sui dossier internazionali.
0: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump, quello che aveva da dire Giorgia Meloni lo ha già detto, la Premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
0: La visita a sorpresa a Gemona fra gli alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice informato a cinque paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
2: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. Ora il confronto politico incentrato soprattutto proprio sull'arresto di al-Masri.
6: La voglia della maggioranza di cambiare argomento si concretizza in serata con i numerosi commenti entusiastici, soprattutto di Fratelli d'Italia, per l'arresto di al-Masri, come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido, a prescindere dalle contingenze, lo chiarisce anche il vice premier Tajani.
7: Serve sempre buonsenso, moderazione, prudenza, ma guardando sempre a una stella polare la relazione transatlantica e la difesa dell'Occidente.
6: Lasciamo perdere gli scherzi e torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna. Comunque, ferma restando la solidarietà alla Premier, siamo a un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgia Meloni faccia autocritica e ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo ironizzano, certo, acquistando armi e gas americani. Stessa tesi di Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
8: Ma chiedo a Giorgia Meloni, ha dimenticato quando diceva sì all'aumento delle spese militari o al Board of Peace, quell'ignoto speculazione immobiliare su Gaza?
6: Su al-Masri replica invece Italia Viva con Borghi, che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Noemi Giunta, GR1.
2: È atteso in giornata il via libera della Camera al piano casa. Sentiamo quali sono i principali contenuti del provvedimento.
9: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Rai Radio 1, a mezzanotte 9 minuti, la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline scomparse lo scorso 6 giugno. In mattinata, conferenza stampa in procura.
10: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del parco nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. Due settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
11: Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue due figlie e si è poi tolta la vita.
12: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata a letto a Castello la mamma Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
13: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
12: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
11: Tragico weekend di incidenti stradali a Senago, nord di Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è caduta in un canale, morti 3 diciassettenni.
14: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale. 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale. È successo sabato notte a Senago, nel milanese.
15: 3 ragazzi che erano riusciti ad uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Sotto shock.
16: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone, li voglio troppo bene.
17: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
14: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
11: Le stragi del sabato sera dunque continuano e ne abbiamo parlato con la Polstrada.
18: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
19: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. Tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
18: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
19: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
18: Eleonora Belviso, GR1.
11: Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla culla per la vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura, è ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione.
20: Sta bene, il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella culla per la vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza i figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
21: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino roseo, in salute.
20: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
21: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
20: Daniele Morgera, GR1.
11: All'indomani della giornata del rifugiato, Papa Leone XIV, durante l'Angelus, ha lanciato un appello a favore dell'accoglienza.
22: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
11: Inizio ufficiale dell'estate e l'insegna di temperature oltre la media di stagione, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative, ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Premio Strega, il regolamento non consente esclusioni né il ritiro dell'autore, lo fa sapere la Fondazione Bellonci in vista della finale dell'8 luglio dopo la vicenda dello scrittore Michele Mari per alcune dichiarazioni su Michela Murgia. Con 280 voti Mari guida la sestina dei finalisti con il libro I convitati di pietra. Siamo al cinema, finalmente nelle sale italiane, Allora balliamo, sorprendente esordio alla regia di Amélie Bonnain, film che ha aperto il Festival di Cannes 2025.
23: Juliette Armanet, cantautrice amatissima in Francia, in Allora balliamo canta e recita, perché quello firmato da Amélie Bonnain è un film atipico, pieno di canzoni, ma non volevamo fare un musical, ci ha detto la regista alla sua opera prima, piuttosto un film sul potere delle canzoni pop, su quanto siano importanti nella nostra vita, quanto esprimano i ricordi. Per noi era perfetto per raccontare qualcuno che torna al suo passato.
24: To her memories.
23: Cécile, chef stellata pronta ad aprire un ristorante a Parigi, che deve tornare in provincia nella trattoria per camionisti di famiglia dopo un infarto del padre.
25: Alors on danse.
23: Mille sentimenti, altrettante canzoni. C'è anche una versione di Parole Parole, cast di lusso con Bastien Bouillon e Dominique Black. Miriam Mauti, GR1.
11: Ed ora la musica con un omaggio ad un grande successo degli anni Ottanta.
26: E quando ci fermiamo sulla riva, lo sguardo all'orizzonte se ne va.
11: È uscita una nuova versione cantata da Mario Rosini ed Erika Croce in chiave lounge di Gente di Mare, il duetto di Umberto Tozzi e Raff, che conquistò l'estate del 1987 il terzo posto all'Eurofestival. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Carlo Boninsegna e Andrea Di Marco. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con i mondiali di calcio e con il poker della Spagna, l'Arabia Saudita, finalmente la prima del fenomeno Yamal.
0: Spagna senza limiti sull'Arabia Saudita che subisce il poker della Roja de la Fuente dopo l'esordio. Senza gol contro Capoverde fa partire titolare Lamine Yamal insieme a Dani Olmo e Alex Bena. Spagna che non dà tregua all'avversario fin dall'inizio, trovando subito il gol con Yamal su assist di Oyarzabal. Superato il 20esimo, il raddoppio porta la firma dell'attaccante della Real Sociedad che mette dentro di sinistro sugli sviluppi di un corner prima della sua doppietta personale, tre minuti dopo alla fine di una splendida azione con assist di Dani Olmo. 27esima rete con la maglia della nazionale per Oyarzabal. Tutto facile per le Furie Rosse che al quarto della ripresa segnano anche il quarto gol. Cucurella con il sinistro calcia di potenza e dopo la deviazione del palo al Tambacti infila nella propria porta. La quinta rete di Ferran Torres viene annullata per fuorigioco di centimetri dell'attaccante del Barça. La Spagna mette l'ipoteca sul passaggio ai sedicesimi prima della sfida con l'Uruguay, ma i sauditi possono ancora giocarsi la qualificazione nella gara con Capoverde. Sebastiano Franco, GR1.
4: Dalle Furie Rosse ai Diavoli Rossi, dalla Spagna al Belgio, che però deve accontentarsi di un pareggio molto deludente contro l'Iran.
5: Poche idee ma confuse, anche la seconda partita di questo mondiale del Belgio di Rudy Garcia è un flop. A Los Angeles contro l'Iran finisce 0-0 e per i Diavoli Rossi poteva pure andare peggio se si considera l'inferiorità numerica dalla metà del secondo tempo. Non è bastato schierare Lukaku dal primo minuto per rianimare un attacco che sembra aver smarrito la via del gol. Pochi i palloni giocabili per il centravanti del Napoli, certo non sostenuto a dovere da un De Bruyne apparso l'ombra di se stesso. Nel primo tempo il Belgio attacca, ma è l'Iran a sfiorare il vantaggio con Canani e a vedersi poi annullato un gol di Taremi per un fuorigioco millimetrico. Lo spartito non muta nella ripresa, regge il muro iraniano, anzi l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ngoi suona come una sentenza inappellabile per una squadra che se non altro non crolla. Garcia sostituisce Lukaku per Teat e si accontenta di un pareggio che lascia aperti i giochi. L'Iran esce dal campo a testa alta, per il Belgio la sensazione è che la generazione d'oro sia definitivamente tramontata. Francesco Albanese, GR1.
4: Nel girone della Spagna è in corso Uruguay Capoverde al 20esimo, il parziale è 0-0 alle 3 di questa notte, notte italiana naturalmente, la sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto. Il calcio mercato, Vlahovic, occhio alla Turchia, il Beşiktaş, la nuova squadra di Vincenzo Italiano, avrebbe presentato un'offerta shock di 10 milioni di euro all'anno all'attaccante che il 30 giugno sarà svincolato dalla Juventus, dunque tra una manciata di giorni, in più 5 milioni di euro di bonus alla firma. Questa è l'offerta per Vlahovic. Per quanto riguarda il Milan invece, secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA poco fa, niente nuovi dirigenti, scelta la soluzione interna, cardinale il proprietario di Redbird, sempre più centrale Amorim il nuovo allenatore, avrà peso sul mercato e sarà molto importante anche per la politica sportiva, la figura del presidente Paolo Scaroni, soprattutto per quanto riguarda la questione dello stadio. Siamo agli europei di scherma. L'Italia del fioretto maschile si conferma sul trono d'Europa travolgendo 45-22 la Francia, padrona di casa, permettendo così alla spedizione azzurra di conquistare anche il medagliere degli europei 2026. Il quartetto formato da Bianchi, Macchi, Lombardi e Tommaso Marini si mette di fatti al collo uno splendido oro. Italia che si conferma sul trono europeo per la seconda edizione consecutiva. Azzurri che trionfano anche nel medagliere complessivo con 7 medaglie, di cui 4 d'oro, 1 d'argento e 2 di bronzo. Per quanto riguarda il tennis, Francis Tiafoe, l'americano, vince a Dalle, doppio 6-4 in finale al connazionale Taylor Fritz al Queen's di Londra, che tradizionalmente fa da antipasto a Wimbledon. Vince a sorpresa il terraiolo argentino Francisco Cerundolo, 6-3 al terzo su Tommy Paul dopo 3 ore di battaglia. A Mallorca, la patria di Rafa Nadal, torneo su erba in attesa di Luciano Darderi, testa di serie numero 1, vince all'esordio 6-4 al terzo sull'argentino Mariano Navone il nostro Lorenzo Sonego. E prima di chiudere il motomondiale a Brno in Repubblica Ceca, dopo i fattacci del sabato con la follia di Bezzecchi, la gara della domenica parla a spagnolo, il servizio del nostro inviato e poi sigla di chiusura.
2: Marquez re di Moravia vince per il secondo anno di fila, il quinto in totale come Valentino Rossi, e soprattutto ufficializza quello che era già chiaro: la difesa del titolo è più che mai viva. Ogura con l'Aprilia Trakaus al secondo e forse troppo poco aggressivo nel cercare la prima vittoria. Terzo Bagnaia, che per 16 giri conduce, poi si deve accontentare del podio numero 63 in MotoGP, decimo il time.
6: Sta migliorando e sono sicuro che arriveremo, i passi avanti fatti sono tanti.
2: Martin nono, Bezzecchi rimane in testa in classifica con 8 punti, ma ci sono 7 piloti in 53 lunghezze dopo la squalifica del riminese per i fatti di sabato, che Massimo Rivola, di Aprilia Racing, commenta così.
7: Quando lotti per qualcosa di importante hai più tensione, da un lato mi fa piacere, preferisco avere piloti veri, persone vere, che hanno questo tipo di reazione, anche se la condannano, non interpretate male le mie parole, perché questi sono i piloti che ci mettono qualcosa in più.
2: Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
8: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Sergente Garcia, Cammino della Vida, il brano che ci ha condotto sino alla mezzanotte e 28 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione che abbiamo ascoltato, la lunga pagina informativa, il giornale Radio Sport. Tra l'altro, a proposito di sport, la partita Uruguay-Capoverde si sblocca al 25esimo del primo tempo con veramente un gol straordinario, incredibile. Capoverde, dopo il primo punto al mondiale nello 0-0 con la Spagna, arriva il primo storico gol, lo segna Kevin Lenini Pigna su punizione dai 25 metri, una botta secca e il gol. Quindi siamo al 28esimo del primo tempo, Uruguay 0 Capoverde 1. Torniamo in strada, vediamo cosa resta delle lunghe code che abbiamo raccontato in questa serata. I 7 chilometri sulla 10 sono terminati, i 7 chilometri di code a tratti tra Spotorno e Savona verso Genova, circolazione che torna regolare. Abbiamo rallentamenti ancora sulla 26 tra il Bivio a 10 e Odovada verso Gravellona Toce, la coda in A7 per la presenza di un cantiere tra Busalla e Isola del Cantone in direzione nord Milano, e si rallenta anche in A12 tra Genova Nervi e Bivio a 12 a 7 verso Genova. Sono rallentamenti per il traffico intenso. Le chiusure sono poche, devo dire, questa notte. Abbiamo il tratto chiuso sulla diramazione Capodichino, tra Capodichino inizio tangenziale Napoli verso la tangenziale, la riapertura è fissata per le ore 6. Ricordiamo anche la stazione di Castel San Giorgio sulla 30 Caserta Salerno, chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Tornando a parlare delle chiusure della tangenziale di Napoli, l'entrata di Corso Malta resta chiusa questa notte verso Pozzuoli, anche quella di Viale Maddalena, e poi è chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Comunque la riapertura alle 6 di questa mattina. E allora ringrazio Gennaro Strazzullo che è stato con me questa notte. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona nottata, linea alla programmazione notturna.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerne in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Il Takum minaccia Teheran: se non fermate gli Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ma il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu avverte: resteremo finché sarà necessario. Ma secondo Axios, i colloqui tra USA e Iran e con i mediatori del Pakistan e del Qatar continueranno nella nottata. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi oggi e continuare però tra i team tecnici con le rispettive delegazioni, che probabilmente resteranno in Svizzera. E sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro Italia e le anti-NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa l'Italia di non sostenere abbastanza le iniziative americane sulla crisi iraniana, nonostante il ruolo degli Stati Uniti nella NATO. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Libia: la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. Veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia. Erano sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno, ora sono state affidate al sindaco, sono in buone condizioni. Chiudiamo con lo sport. Mondiali, poche della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. In campo Uruguay Capoverde al momento, il risultato è 2-1 per l'Uruguay. E poi alle 3 Nuova Zelanda ed Egitto. Le altre partite saranno Argentina, Austria, Francia, Iraq. Moto Gran Premio: Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta leader. Europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Il Takun minaccia a Teheran: se non fermate Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ma il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu avverte: resteremo finché sarà necessario.
2: Prima la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo negoziale, poi anche fonti di Teheran assicurano le trattative vanno avanti. Quindi la TV iraniana, il team negoziale, lascia la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero poi chiudersi, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano, si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su Hormuz. È la cronaca di una giornata di colloqui segnati da diffidenza e sospetto reciproco, e non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo, iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TG.com/24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane